0: 101. Enjoy the music.
1: Sei un fan dei Duran Duran? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per una data del tour italiano dei Duran Duran. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
1: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
3: Apri R101.
1: R101.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
5: Su R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
5: Richiedila con un vocale.

0: RTR 101. Enjoy the music.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

ma pur avendoti qui ti sentirei distante. Cosa può significare sentirsi piccolo quando sei più grande?

0: Enjoy the music. 101.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R.
2: R101.
3: Enjoy the music.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: 301. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: La canzone che ti fa stare bene.
2: Su R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale a

0: 101. Enjoy the music.
1: Sei un fan dei Duran Duran? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per una data del tour italiano dei Duran Duran. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: 301. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: La canzone che ti fa stare bene.
4: Su R101
3: la canzone che ti fa stare bene,
4: richiedila con un vocale al

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Crispy McBack con un McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No.

0: prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: R101 Meteo.
2: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo sabato. Prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso da nord a sud, praticamente in tutta Italia. Qualche temporaneo e innocuo annuvolamento solo sulle zone montuose. Temperature minime in aumento al nord, sulle regioni centrali adriatiche e in Sardegna. Massime in crescita in gran parte del centro-nord e in Sardegna, pressoché invariate al sud. Moderati venti di tramontana sullo Ionio, altrove ventilazione di debole intensità. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

cos'è normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: R101. Enjoy the music.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la linea Olio Straordinario di Elvive, la formula dona nutrimento profondo ai capelli secchi e spenti. Shampoo e balsamo sono in offerta. Un pezzo a 2,69 € e due pezzi a 4,99 €. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
1: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
7: Su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
7: Richiedila con un vocale al

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: 3:101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 3:31 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: La canzone che mi fa stare bene è Down Under dei Men at Work, Raffaele da Treviso.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Ciao ragazzi, la canzone che oggi mi farebbe stare bene è Mary dei Gemelli Diversi. Grazie, ciao.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao, sono Martina d'Alessandria. La canzone che mi fa stare bene oggi sarebbe Ya se enamora dei Tribalistas. Grazie.

0: 301. Enjoy the music.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima

0: oltre la convenienza.
1: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Let's go! Da MyoWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dreamy X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizia a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
5: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
6: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento: cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e 3 giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
7: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
13: R101 Meteo.
14: Bentrovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo sabato: prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso da nord a sud, praticamente in tutta Italia. Qualche temporaneo e innocuo annuvolamento solo sulle zone montuose. Temperature minime in aumento al nord, sulle regioni centrali adriatiche e in Sardegna. Massime in crescita in gran parte del centro-nord e in Sardegna, pressoché invariate al sud. Moderati venti di tramontana sullo Ionio, altrove ventilazione di debole intensità. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao R101, sono Mattia. La canzone che mi farebbe stare bene è Certe notti di Ligabue. Grazie.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Ciao, mi chiamo Samuele e vorrei ascoltare Viva la Vida. Ciao R101.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Mi piacerebbe tanto ascoltare Closing Time dei Semisonic. Mi farebbe stare tanto bene. Saluti a tutti, Sonia.

L'intrattenimento continua per tutta la mattinata. Fantastico weekend, fantastico, fantastico. Dalle 7 alle 10 non perderti Fantastico Weekend con Rajab e Sass. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Fantastico.

0: quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Just gonna
3: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
4: Fox Down i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
5: Fox Down Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
10: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente, con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
11: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
14: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour ipermarket aderenti e online. Carrefour.
15: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: La canzone che... stare bene,
18: wow! Su R101
17: la canzone che ti fa stare bene,
18: richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
17: Ti fa stare bene.
19: Sono Eddie dalla provincia di Verona. Il brano che mi farebbe stare bene oggi è You Don't Love Me, Dawn Penn.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Mettiamo una canzone di quelle da 50 sfumature di grigio. Love Me Like You Do di Ellie Goulding. Ricordi un po' particolari. Non so se dovrei ascoltarla veramente. Eleonora.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Buongiorno 101. Per la canzone che mi fa star bene stamattina vorrei sentire Sugar di Robin Schulz. Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Accordo mai così vicino. Così il ministro degli esteri iraniano Arakci, che ipotizza una firma a distanza. Trump condivide il post ma smentisce la bozza fatta circolare dagli ayatollah. Fake news, si rimettano in riga. Nella notte gli Stati Uniti abbattono droni di Teheran lanciati contro navi commerciali. Alberto Stasi lascerà il carcere di Bollate, ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, da un anno era in regime di semilibertà. Non tornerà a vivere a Garlasco, ma affitterà una casa nell'Interland milanese, dove lavora come contabile. Colpo di scena nel caso delle due donne morte per avvelenamento da ricina a Campobasso, denunciata un'amica della famiglia, l'accusa di favoreggiamento. Interrogata 3 volte da gennaio, avrebbe negato tensioni e problemi nella casa delle vittime, ma le chat raccontano una storia opposta. L'Unione Europea raggiunge l'accordo via libera al primo cluster di negoziati per l'adesione di Ucraina e Moldova. Lunedì l'annuncio ufficiale. Per Kiev si va verso l'ingresso light, riconoscimento dell'impegno dei due paesi nonostante le enormi sfide, dice Ursula von der Leyen. Via libera del Dipartimento di Giustizia americano all'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount. L'operazione vale 111 miliardi di dollari. Il gruppo controllerebbe i due colossi streaming Paramount Plus e HBO Max, oltre alle testate televisive CNN e CBS. Mondiale di calcio, buona la prima per gli Stati Uniti, battuto 4-1 il Paraguay. Il Canada pareggia 1-1 con la Bosnia. Oggi alle 21 Qatar-Svizzera, nella notte Brasile-Marocco e Haiti-Scozia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
0: R101 Traffico e Mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla diramazione Roma Nord rallentamenti per un veicolo in fiamme tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione della A1. Veicoli scortati per una perdita di carico sulla A7 tra Vignole Borbera e Isola del Cantone verso Genova. Infine sulla statale 6 via Casilina code per un incidente all'incrocio Taverna. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Buongiorno R101. Petta in regia, io sono la vostra Raja. Hello, mi piacerebbe tanto, sai, come i Simpson. Com'è che partiva? Buongiorno, buongiorno, caro vicino. Ecco, svegliarmi ogni mattina così. Buongiorno, buongiornino, caro vicino. Ecco, faceva questo il vicino di Homer Simpson. Io sono la vostra vicina radiofonica. Siamo insieme fino alle ore 10. Ma non sarete mai soli, perché qua c'è una rotazione di speaker, uno più bravo dell'altro. Phil Grondona subito dopo di me. E come la va la vita? Come avete vissuto questa week settimana senza di me? Avete sofferto? 331 80 95 101 per raccontarmi tutte le vostre avventure. Tra poco vi racconto anche le mie, raga. Se il buongiorno si vede al mattino, vabbè, lo scopriamo tra poco. Snoop Dogg insieme a Wiz Khalifa, Young, Wild and Free. Siate così.

Free sicuramente è uno slogan non solo per coloro che sono trasgressivi e rispondono tranquillamente a questa descrizione Young Wild Free, ma a tutti quanti, perché effettivamente è l'animo che descrive, ci fa vivere in un modo piuttosto che un altro. Allora amici, vi ho detto che il buongiorno si vede al mattino. Come è andata la vostra settimana senza di me, ma soprattutto la vostra mattinata? Io mi sveglio e già non è proprio una settimana sempre facile, perché ero a Capri a girare un film e finivo alle 5 di mattina al set, e vai su e vai giù, ero appena tornata da Tangeri, quindi quando arrivi a volte il weekend ci arrivi un po' stirato, no? E sento e dico mamma mia, sono le 6 di mattina, che sta succedendo? Ho pensato, vabbè, sarà qualcuno ubriaco, sai, residui del weekend. Vabbè, a quel punto io nuda apro la finestra del bagno, ero nuda, sì. I miei vicini purtroppo lo sanno, che ogni tanto non ho le tende, che devo fare? Apro e guardo sotto il cortile, coprendomi le poppe, e dico, sento, you have to open me the door, mi dovete aprire sta porta. E lui e lei, la compagna, persone distinte, non riusciva a trovare il tasto per aprire la porta. Dice, I have a fly, ho un aereo da prendere, ma mica ti abbiamo sequestrato. E io gli facevo, I will open for you the door, go there, vai lì che ti apro la porta, ritenendomi le parolacce, perché ha urlato come se lo stessero ammazzando suo Cristiano. Aveva il panic, pensava che in Italia la sequestrassimo la gente nei cortili, sai, nei palazzi affittano i B&B, quindi ci sono un sacco di turisti, e soprattutto è davvero facile, ve lo assicuro. Avete presente quello che si chiama il tiro a Bologna, l'apriporta, il tasto col quale tic tic e la porta fa tac magicamente? Ecco, lui non l'aveva mai visto in vita sua, niente, ha pensato di andare in questo bellissimo cortile atrio che è Liberty, stupendo, che non ha mai visto le urla di nessuno, e svegliare tutto il mondo. Io pensavo già al peggio, aiuto, adesso devo intervenire, devo mettermi a divisa di Striscia la Notizia. Ci troviamo in collegamento qua dal mio palazzo. No, invece è andato tutto bene, era solo un volo. Ma vi giuro, ma ho sentito un panico totale. Io direi che il nostro Daniele Tognacca, il nostro direttore, sarà molto contento. Andiamo pian piano, ci rilassiamo, che lui è amante del chill radio. Non ci stressiamo, voi venite da me e io vi apro la porta, va bene? Vi do il tiro, come si dice a Bologna, al 331 80 90 101, e vi do il tiro anche per la musica, Damien David insieme a Chai Lane, Nile Rodgers, Talk to Me.

0: Super, ma c'è anche Tyler Nile Rodgers su R101, 7:13 minuti. Buongiorno, Sbacher, Sbanor, Sbalward, good morning. Siete davvero dappertutto ad ascoltarci, grazie anche alla nostra applicazione Canale 67 del digitale terrestre. Io vi ho raccontato un attimino la mia sveglia. Oggi non c'era sverso, cioè non sarei mai mancata in radio, perché ho avuto una sveglia di uno che urlava nel cortile di casa pesantemente perché non riusciva a aprire la porta di casa. Voi che sveglia avete avuto? Sentiamo un pochino.
1: Hello, buongiorno. Hello. Raja, sono Sonia da Firenze, presente, mi piacciono i tuoi occhiali, so che fai la collezione, avevi detto che
0: sono
1: è
0: il tuo
1: hobby, e quindi niente, ti volevo salutare, augurarti la mia rovina, una buona onda e energie positive a tutti, buona domenica, buon fine settimana.
0: Allora, è sabato ragazzi, non confondiamo le acque, abbiamo appena detto che il weekend a volte è difficile, poi arriviamo e diamo notizie false. No, allora è sabato, grazie Sonia. Allora, gli occhiali non sono solo la mia passione, sono anche la mia rovina, perché ho una collezione infinita e ci sono dei periodi della vita in cui magari mi torna la fissa pesantemente, e cosa faccio? Vado a comprarmi un pantalone, magari, perché poi ci sono quegli elementi, hai magari un guardaroba incroyable e ti mancano sempre i pantaloni. Dici, ma l'ha mangiato qualcuno, me li rubano, inizi a chiamare tutti, dici, ma tu hai visto i miei pantaloni? Vabbè, niente, nessuno ha visto questi pantaloni, te li vai a comprare. Io arrivo lì e guardo, vado nel reparto, cerco di arrivarci, insomma, nel reparto pantaloni, in realtà io mi compro altri occhiali e esco senza pantaloni. Quindi vuol dire che è un problema, non è solo un hobby o una passione, è una rovina. Ma viva le rovine di questo tipo, che dobbiamo fare? A proposito di fissazioni, io ragazzi, non so come siete messi, la canzone che ti fa star bene arriverà eccetera, ma della serie Ascoltala che ti passa, questa mattina ho dovuto ascoltare la canzone Ok di Madame, che vi facciamo sentire un pezzettino tra pochissimo, rimanete lì, perché continuavo a fare ok, ho detto no, vabbè, l'ascolto così mi passa. E allora aiuteremo anche voi nella rubrica Canta che te passa. E tra pochissimo mi dite la canzone che vi sta facendo proprio il tarlo in testa. E noi un pezzettino e dovrebbe passare. Dovrebbe, e non garantisco. A me su funziona sta roba, a voi vedremo. Ci ascoltiamo la nostra Gaia, superba, bellissima, meravigliosa, unica, ma fatemi di tutti gli aggettivi stupendi per questa cantante. Brava Gaia, se ci senti, mandaci un bacio, noi ti adoriamo, bossa nostra. Enjoy the music.

Questa cosa nostra è legata davvero a Sanremo 2025, dove lei è salita con un chitarrista brasiliano ad esibirsi e insomma è uscito di nuovo il ritmo na na na na, viva il Brasil! Ragazzi, a proposito di Brasile, fatemi salutare la regina assoluta di R101, perché noi abbiamo una quota di tutto il mondo, siamo così la radio più cosmopolita del mondo, e quindi gioca il 16 di giugno ai mondiali di USA, si consuma e si tiferà di brutto a New York, Marocco-Brasile, capite? Cioè io Marocco, lei Brasile, allora vado lì, le dico, no, le mando un vocale, gioca al Marocco-Brasile, che facciamo? Guardiamo? E lei, certo, adesso, e dico, guardiamola da proce, no, Fernando c'ha una casa inquagliabile, un bel divano, noi un pochino meno, allora, io tra l'altro devo ancora attaccare tutto, televisore, non so, la guardo tipo sul telefono, sull'iPad, e lei mi fa, chiedi a Proce, chiamo Proce, fa, tesoro, io torno a Milano a settembre, e niente raga, alla fine la partita è mezzanotte, Proce non c'è, regina dice vado a dormire, col cavolo che mi sto svegliando 2 ore per te per guardare il Brasile, chissà, vediamo, vinca il migliore, me la guarderò con qualche altro brasiliano, insomma fatevi sotto!

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAI 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: In vacanza porto tutto.
3: Solo lo stretto necessario,
2: Viaggio con la famiglia o con gli amici.
3: E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti.
2: Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: È permesso?
5: Prego.
4: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
5: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
4: Gliel'ho consigliato io.
5: No, il manutentore è anche carino, sa?
4: Pure.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga

0: 100%.
1: Matteo!
2: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui?
6: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
7: R101 Meteo.
8: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo soleggiato in tutta Italia con solo qualche modesta nuvola al nord-est e a ridosso dei monti. Temperature massime in aumento con picchi intorno ai 30-32 gradi al nord nelle zone interne e tirreniche della penisola e in Sardegna, valori un po' più contenuti altrove. Venti in indebolimento salvo qualche rinforzo di maestrale o tramontana al sud. Calmi o poco mossi i mari centro-settentrionali, un po' mossi quelli meridionali, molto mosso lo Ionio. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Twitch su R101, amici, 7:30 minuti. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. E allora stiamo parlando di mattinate, di come si sono svegliati, delle canzoni che segnano la nostra testa appena svegli e poi non riescono più ad andare via. Non vogliono andare via, anzi vogliono rimanere lì attaccate. E io che cosa c'ho in testa stamattina? Niente, guarda, vi faccio solo ok,

0: sta canzone, ecco, come il nostro amico che giustamente dice: ragazzi, ma si può fare una riunione vabbè, sentiamo, dai, altre
1: buongiorno,
0: tre.
1: Buongiorno Raja, non ce la posso fare, riunione dell'azienda, devo andare a prendere un mio collega e alle 8:30 si comincia, sveglia alle 6, ciao.
0: Beh, però ricordati, non so se abbiamo il motto che ti potrebbe aiutare, questa frase, ce l'abbiamo Petta, non ce l'abbiamo ancora, la prepariamo per voi, ma anche ok, potrebbe andare bene per te, qualsiasi cosa come madame è ok, e quindi per incentivarti...

0: E allora vai a lavorare. Andiamo a lavorare tutti. Ecco, ogni tanto quando qualcuno si lamenta anche da me in ufficio, inizia, io parto: chi non lavora non fa l'amore. Potrebbe funzionare, potrebbe anche in questo caso. Vabbè, mandatemi le vostre fisse musicali, vediamo se riusciamo a farvele passare facendovi un regalino di pochissimi secondi. Lost Frequencies, Are You With Me?
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky, drink some margaritas by

0: alza, ragazzi, alzate il volume. Effettivamente questa è una canzone di quelle che rimane in testa e vi trovate a metà mattinata a fare 1, 2, 3. Allora, ragazzi, a proposito di persone, insomma amici che ci stanno ascoltando che non hanno proprio la voglia di andare a lavorare stamattina, gli ho detto: vi posso aiutare con la musica, se avete delle fisse musicali ve le faccio passare, perché la teoria vuole che se tu ascolti quel pezzo che stai cantando, ma di cui magari non conosce la parola, stai cantando solo il ritornello, se lo ascolti ti passa. Vediamo un pochino, per incentivare a lavorare un amico gli abbiamo dato questa canzone.
1: Chi non lavora
0: non fa l'amore. Dai, belli, belli, belli, funziona, vi va, aiuta, no, perché?
2: Ciao Raja, buongiorno. Senti, io lavoro giorno e notte, ma non batto chiodo. Come la mettiamo qua?
0: Innanzitutto scriviamo subito a Maria Di Filippi, uomini e donne. Partiamo con questo primo passo. Il nostro aiuto, la consulenza Rajab Zesbai R101. Scrive a Maria Di Filippi. Due, ragazzi, lavorare ci vuole la via di mezzo. Se lavori troppo poi non cocchi più, perché non c'hai più tempo per coccare. E allora non ho detto che chi non lavora non fa l'amore, cioè nel senso che devi andare a lavorare un po' per avere una vita con una certa regolarità, eccetera. Ma se lavori troppo tu sei già sposato col tuo lavoro, e quando è che troviamo spazio per questa lei o questo lui? Mai, mai, mai. Allora prova a ridimensionare, facciamo un attimino il punto della situa. Lo yin e lo yang devono equilibrarsi. D'accordo? Rimanete lì amici, Maroon 5 insieme ai Maroon 5, eroine. Room M9 Remix.

Noi unica radio italiana R101, amici, sì, la radio italiana di questo tour meraviglioso dei Maroon 5. E grazie anche ad R101 ci sono stati un sacco di regalini, di biglietti, di gioie, di emozioni. Allora, quando voi vi aggiudicate dei cadeau e delle experience e delle serate a teatro, eccetera, vi raccomando, mandateci un vocale e raccontateci la vostra esperienza, perché un po' è come accompagnarvi. Lì sappiamo che è molto importante che giocate numerosi e quando sarà vorrei il messaggino. Io lo sto chiedendo gentilmente, messaggino, raccontino con chi siete andati, perché, per come, e soprattutto quello che avete vissuto in nostra assenza, nonostante magari noi, essendo la radio ufficiale, ma non è che siamo tutti là, non è che tutta la radio si sposta, perché poi magari non abbiamo la possibilità, ognuno insomma ce la fa, e quindi siete i nostri occhi e le nostre orecchie R101.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Che meraviglia, signori, ci siamo, il vostro momento preferito, la canzone che vi fa star bene. Manca pochissimo, ma potete già iniziare a chiederla. 331 80 90 101.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
6: Attenzione, prego! Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
3: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Let's go! Da Mediaport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. Mediaport.
6: Ciao patatina!
7: Ciao patatino!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
8: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
9: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
10: Deghi arredare il tuo giardino?
11: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
13: Ristora.
12: Capsule per ogni ora.
14: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: sole che ci fa star bene. Tu. Ecco, ci siamo tanto gli occhiali da sole, ragazzi. Significa che alle 7:48 con la canzone che ci fa star bene, noi siamo totalmente svegli. Noi, parlo di me, parlo al plurale, ma sto parlando a Roger Bezzes, pensando che anche voi in questo momento avete fatto il gesto: tac, tolto l'occhiale, cellularino, vocalino al 331 80 90 101, in questo modo.
1: Ciao amici, per la canzone che mi fa star bene oggi vorrei ascoltare Wonderful World di Zucchero.
0: Bella. E se non avete davvero idee, quindi non sapete cosa chiedere, andate sul nostro sito al 331 80 90 101, mandate il messaggio e lì troverete 101 suggerimenti studiati appositamente dai nostri super programmatori musicali, che salutiamo. Uno di questi è Mattia Gaballo. Buongiorno.

0: Eric Clapton è questo inconfondibile suono che accompagna l'inizio e la fine, Zucchero, A Wonderful World, canzone che ti fa star bene, raga, canzoni che vi fanno star bene ogni momento della vostra vita, e potrebbe avere una canzone, noi abbiamo sentito il dovere di fare questo per la nostra amica Petta, vai!
1: Ovellina, buongiorno. Andare a lavorare oggi Milano, sicuramente meglio di quello che sto andando a fare io. Oggi che liceo succede? Per chi ha i figli con i debiti a scuola, oh, sarà studiato.
0: Lo so, noi abbiamo dedicato il weekend scorso una diretta proprio, quello prima ancora, tutta concentrata sugli esami. Abbiamo avuto con noi un'esperta proprio di psicologa che ci ha parlato di come affrontare gli esami. Io mi ricordo perfettamente i suoi consigli, uno in particolare: respirare. Studiare, ovvio. Uno dice, vabbè, uno respira e va bene. No, prima di affrontare la giuria, che io chiamo sempre giuria, che poi è il pool di esperti, professori, eccetera, e studiare è doveroso e magari non ridursi all'ultimo, anche se Petta, non so se ti ricordi, perché noi la diretta l'abbiamo fatta insieme, in Svezia, se non vado errata, e comunque nei paesi nordici loro si prendono un mese sabbatico prima di andare dall'esame, dove si ubriacano, dove affittano questa specie di fiorino e vanno in giro e c'è chi la prende in un modo, c'è chi la prende in un altro. Un'altra cosa che mi ha colpito, poi corriamo che abbiamo pochissimo tempo, è la Corea, che chiude proprio il giorno d'ingresso all'università, il giorno di esame per entrare all'università, che è in inglese, chiude il traffico aereo, fa cambiare le rotte degli aerei proprio perché non devono essere disturbati questi giovani. E io dentro di me dicevo, ma è uguale alla nostra sensibilità, mamma mia quanto siamo gemellati noi con la Corea. Vabbè, amori belli, ecco, prima di prenotare un aereo per andare lì, guardate se ci sono gli esami, eh. Baci!

mamma mia, la disco, signori, siete ready? Sono le 8, dobbiamo correre. Chi c'è dall'altra parte? Chiediamo la linea, aspetta, aiutami tu. Aiutami tu. Cascone, ti diamo la linea. TGCom 24 per le breaking news. Torniamo subito io e Petta, Raja Bzeze, fino alle 10.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Attesa domani o lunedì la firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, forse a Ginevra. 4 aerei americani in volo verso l'Europa. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ipotizza anche una chiusura a distanza, ma conferma intesa mai così vicina. Ma nella notte le forze americane abbattono droni di Teheran diretti contro navi commerciali. Putin annuncia: intensificheremo gli attacchi sulle infrastrutture ucraine. La decisione arriva dopo settimane di raid di Kiev contro obiettivi a grande distanza dal fronte. Intanto lunedì si apriranno i negoziati per l'adesione di Ucraina e Moldova all'Unione Europea. Il Dipartimento di Giustizia americano dà il nulla osta alla fusione tra Paramount e Warner Bros. Discovery. L'operazione vale 111 miliardi di dollari. Si va verso un colosso che controllerebbe 2 dei 5 maggiori studios di Hollywood, 2 piattaforme streaming e 2 giganti dell'informazione TV come CNN e CBS. Elon Musk, primo trilionario al mondo con la quotazione in borsa della sua SpaceX, il patrimonio del magnate supera i 1000 miliardi di dollari. All'avvio dell'esperienza Wall Street raccolti 75 miliardi, gli ordini degli investitori superano di 3 volte le azioni disponibili. Una casa in affitto nell'Interland milanese attende Alberto Stasi, che ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Unico condannato per il caso Garlasco, il 42enne è in semilibertà dal 2025. Dal carcere di Bollate porterà via solo alcuni abiti, lasciando il resto agli altri detenuti. Mondiali di calcio, buon esordio per gli Stati Uniti, Paraguay battuto 4-1, pareggio invece del Canada con la Bosnia che aveva eliminato l'Italia 1-1 il punteggio finale. Oggi alle 21 Qatar-Svizzera, nella notte l'esordio di Ancelotti sulla panchina del Brasile che vede il Marocco. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: No, no, no,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
5: Maniaci della qualità.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti tra Modena Nord e il bivio per la A14 per traffico intenso in direzione Napoli. Veicoli scortati per una perdita di carico sulla A4 tra Seriate e Dalmine verso Torino. Infine, sulla statale 7 bis di Terra di Lavoro, traffico rallentato per un incidente all'incrocio di Nola per la A30 in direzione della statale 7 via Appia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

thank you, grazie mille per l'informazione. Stavamo parlando così come Cascone, questo è R101, ormai è l'uomo più imitato della radiofonia italiana, di tutti i TG. Arrivo io e scherzando lo invito, poi arriva Phil Grondona e fa lo stesso, ma perché li vogliamo bene. Cascone, scende a darci un bacio, dai, lui è al settimo piano, già qui si capisce chi conta, e noi al piano zero. E così, giuro, sto mentendo, i piani determinano tante cose. Allora, cos'è R101? Noi siamo Petta e Rajab Bzez a divertirci con voi fino alle ore 10, che prima, ridendo e scherzando, vi ho detto fino alle ore 7. No, non possiamo fare le rewind e tornare indietro nel tempo. Di cosa vogliamo parlare? Parliamo di shitstorm. Avete presente quel fenomeno che accade spesso sui social, se frequentate, lo conoscete, se non frequentate comunque sicuramente ne avete sentito parlare meno una volta, ma vorrei andare a comprendere cosa accade quando parte questa ondata di shit sui social. Ma basta pochissime a volte, ma è una vecchia frase, un'incomprensione, la frase detta in un contesto che non viene capita. Al 331 80 90 101 le vostre experience, e dai de musica a Ciran.

0: Lei è la Gary Girl di cui parla Ed Sheeran su R101, la descrive come una dea in poche parole. Ma Ed Sheeran che fa innamorare tutte quante, adesso la mia amica Rosaria che mi sta ascoltando mi dirà: è sempre sto Ed Sheeran, Raja Chirot. Ho capito, ognuno ha gli artisti che si merita. Io ho chiesto semplicemente una cena con Ed Sheeran, non è ancora arrivata, ma è in amicizia, come l'ho chiesta con Mattarella. E sono personaggi che a me attraggono e vorrei andare a cena e ascoltarle. Per una volta vorrei tacere. Io che sono stata pagata fin da bambina per parlare, no, per star zitta da bambina da grande per parlare, vorrei andare a cena, stare in silenzio e ascoltare le esperienze di vita, così come una creatura al parco. Perché sono persone effettivamente che a mio avviso stanno segnando la nostra storia moderna e che in qualche modo attraggono la mia attenzione e la mia stima. Detto ciò, vi stiamo chiedendo come va, come non va, ma soprattutto se avete mai avuto a che fare con le shitstorm. Tra poco approfondiamo questo argomento, ma prima voglio andare da lui.
1: Ciao Raja, Michele da Como, giornata fantastica, la tua voce Como, bellissima, e stasera si va in montagna al fresco, direi che non manchi nulla, a parte il fatto che adesso si va a lavorare. Ciao Raja.
0: Vabbè, ma bisogna andare a lavorare, se ci sono i dindini per andare poi in montagna, non per stare a Como. Tra l'altro Como non è che è la città più economica del mondo. E io vado sempre a Cernobbio, al ristorante che saluto, ciao, non gli sto facendo nessuna pubblicità, giuro, ma è il posto più bello del mondo, andateci, il Gatto Rosso è un posto magnifico, bello. Adesso non mi ricordo se è nero o rosso, ma andate lì a Cernobbio, trovate un gatto e lì la panoramica, il panorama più incredibile che potete mai vedere nella vostra vita. E mamma mia, vabbè, mi catapulterò lì prima o poi, appena avrò tempo. Detto questo, andiamo invece nel mondo del web, questo mondo insidioso dove succedono cose assurde. Se dico shitstorm possiamo tradurlo, e viene tradotto in italiano in maniera elegante, tempesta di fango. In realtà in inglese rende molto, perché è in tempesta di cacca. Va bene, avete capito? E questa fango, questa pupù, si scatena nel momento in cui voi scrivete qualcosa e diventa, diciamo, bersaglio da parte di tutti o di molti. E partono le ingiurie, gli insulti, i commenti di ogni tipo, le cattiverie più assurde. Ma ci sono delle regole della shitstorm. La tempesta deve avere due elementi chiave: la massa e l'algoritmo. Questo fenomeno collettivo parte in automatico, molto veloce, impressiona ed è davvero a volte inarrestabile. Sembra che tutta la vostra vita sarà disegnata e contornata da questa cornice di insulti, e trasforma il dissenso in un'esecuzione pubblica vera e propria. Brutto, io ci sono cascata più volte, sono stata vittima di shitstorms grazie proprio ai servizi di Striscia la Notizia e qualche personaggio che non ha gradito e aveva una massa incroyable di seguaci che hanno deciso di proprio riempirmi di fango. Mi sveglio una mattina, era andato in onda, non faccio nomi perché tanto è passato un sacco di tempo, era andato in onda sul servizio, mi sveglio la mattina, guardo il telefono e c'erano una roba, non so, tipo 60.000 notifiche. Dico: scusa, what's happened? Io penso sempre, magari per sbaglio, sai come ha fatto che Pechegno, ha pubblicato non volendo una cosa molto intima, magari sono in bagno, smanetto o mi addormento col telefono in mano e pubblico io che non so, sono in bagno, ecco, semplicemente. E a quel punto non scatenerebbe una shitstorm, ma solo un sacco di risate. Invece in questo caso ho dovuto far fronte a una vera e propria crisi. Ci sono proprio anche delle persone come gli uffici, all'interno degli uffici stampa, che gestiscono la crisi quando si lavora sui social. Ma non può succedere solo a chi lavora sui social, cioè quindi professionista, creator eccetera, succede anche a una persona che lascia la sua opinione nel luogo e nel momento non proprio giustissimi. vediamo le vostre esperienze al 331 80 90 101, perché sono quelle che ci interessano di più, e ci ascoltiamo Annalisa con canzone estiva. Quando

American Girls, vedendo tutti i suoi amici che si sposavano con delle American Girls, e ce l'ha descritta perfettamente in questo testo che abbiamo appena ascoltato su R101. Chi siamo? Rajab Zez è alla conduzione, mentre la regia è egregiamente guidata dal nostro super

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
3: La linea Fria Korean Beauty garantisce una perfetta skincare routine. I burri struccanti sono a 5,99€, le creme viso a 10,99€, con gel e capsule 3D con ingredienti attivi. Prova anche i nuovi sieri viso a 8,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Crispy McBacon.

0: McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

spero di avervi svegliato con un ritmo pazzesco, quello di R101. Amici cari, se siete arrivati adesso e se siete qui con noi, insomma, stiamo parlando di shitstorm, che significa letteralmente tempesta di fango in italiano, ma tempesta di pupù in inglese rende molto l'idea. Nessuno è immune, è un fenomeno veramente collettivo che viene aumentato dall'algoritmo, perché l'algoritmo vede che una cosa funziona e dice: ma dai, ma facciamola vedere a più persone possibile. E il dato comune a coloro che vanno lì a sfogarsi sotto quel post, perché parte proprio dai social questo shitstorm, non è che vengono a lanciarvi il fango a casa, meno male direi, è la rabbia, è il comune dominatore che porta avanti queste battaglie che durano dalle 24 alle 48 ore, un sacco di tempo, una tempesta che lascia anche delle macerie nella vita delle persone, macerie che poi vengono raccolte lentamente con molta fatica. Dico colpisce tutti perché colpisce anche le aziende, non solo le persone comuni o i personaggi pubblici che sono esposti, e questa polarizzazione estrema a volte porta a delle cadute libere in borsa di certi marchi. La famosa azienda di scarpe, di cui non dirò il nome, che subì uno degli shitstorm più aggressivi proprio perché un giocatore di basket fece un gesto che poi chiese il pubblico che l'azienda prendesse insomma provvedimenti. Loro non solo rimasero fermi sulla loro posizione, ma questo cavalcare l'onda rimanendo nel proprio, dicendo: ma sapete cosa vi dico, ma alla fine dal meno 3% di borsa, gente che bruciava sui social queste scarpe, si indignava perché non prendevano posizioni, non facevano nulla, dopo poco questa fermezza che ebbe l'azienda portò a un aumento del 30% degli acquisti. Hanno dovuto tenere botta, reggere la grande sfida, ma a volte, superata la tempesta, se si sa cavalcare si può davvero rimanere in piedi e rimanere bene. Non so se vi ricordate degli shitstorm in particolare o se avete subito, vi raccomando raccontateci tutto al 331 80 90 101. Io personalmente li ho subiti in passato, non sapevo gestirli, ci rimanevo malissimo, oggi dico vabbè, vuoto a perdere.

lui l'indiscusso, non possiamo metterlo davvero in nessuna classifica perché gioca in una serie tutta sua post Malone insieme a Morgan Wallen, I Had Some Help su R101. E ragazzi, fino alle 10 siamo Fantastic Weekend, stiamo parlando di shitstorm. Se vi ricordate degli shitstorm in particolare, ditecelo, se li avete subiti e come li avete gestiti, la crisi è crisi, e quindi dateci consigli. 331 80 90 100 1. Beh, tra pochissimo anche la canzone che ti fa star bene, eh? Baffa, amore.

La Valentina Trucchetto, il suo pseudonimo che abbiamo appena sentito con Vaffamore su R101. Vaffamore, così rende ancora meglio l'idea. 8:41 minuti, il vostro momento sta per arrivare. Rimane

0: sei un fan dei Duran Duran. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per una data del tour italiano dei Duran Duran. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
3: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
4: Figurati, me ne trovano un altro.
3: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
4: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
5: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
6: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
7: Let's go! Da MyoWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dreamy X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizia a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Deghi arredare casa?
14: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
15: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
16: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
15: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
16: E te lo porto io!
15: Deghi provare!
13: Deghi fidarti!
16: Perché se non Deghi, non ci credi!
0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: qui la seconda del nostro appuntamento del weekend. Dalle 7 alle 10 abbiamo tre canzoni che vi fanno star bene. E qua in questa radio, l'unica mondo, vi giuro, non ho mai visto sta roba. Magari adesso vengo smentita da una radio in Uzbekistan, ma vi permette di scegliere la musica. Voi entrate e smanettate, diventate il nostro Mattia Gavallo e mettete la canzone che ti fa star bene. Al 331 80 90 101, se la canticchiate, a me va bene, a me piace sta cosa della corrida. Andiamo.
1: Da ex giovane degli anni 80, la canzone che mi fa sentire bene oggi Life is Life. Leo
0: Life
1: Lezia.
0: Is Life, Leo. Questa è bellissima, ragazzi. Pensate che quando fu presentata in Austria ebbe subito successo, ma la prima volta in assoluto saltò l'impianto e quindi alla fine cantarono senza nessun effetto. Per farsi scusare, la ricantarono e la registrarono perché avevano paura forse del fatto. Gli Opus, Life is Life, R101.

0: dai, gli Opus R101, amici. Bella, bella, bellissima la canzone che ti fa star bene. Allora torniamo subito al nostro argomento, ma lo proseguiamo anche dopo. Quindi attenzione, alzate le orecchie. Perché? Perché le shitstorm vengono spesso sottovalutati. Quindi queste tempeste di fango che colpiscono personaggi, persone comuni che scrivono sui social, aziende. Abbiamo citato un'azienda che è riuscita, uno dei pochissimi rari, a cavalcare la shitstorm subita. È un'azienda nota, azienda di sport, e aumentare le proprie vendite al 30% dopo aver subito in 24 ore un calo del 3% in borsa. È un caso raro, perché di solito invece dopo le tempeste degli shitstorm c'è da raccogliere i cocci, c'è da piagne. E parliamo della nostra cara Italia, una delle crisi che sono state considerate gestione da analizzare, da studiare e da migliorare per il futuro per tutte le altre, e la crisi che ha subito Chiara Ferragni a seguito del Pandora Gates, e ha insegnato un po' ai privati e alle aziende come affrontare queste realtà che poi possono accadere anche alle realtà più piccole, come il mondo della ristorazione lo sa molto bene, dove magari un utente pubblica un commento su TripAdvisor e dopo pochi minuti il ristoratore ignaro si trova sommerso di brutte cose, parolacce, giudizi di persone che magari non hanno neanche mai mangiato lì, e uno inesperto dice: mo come gestiamo questa crisi? Come si fa? Lo scopriremo sicuramente dopo. Gli artisti che hanno anche loro sofferto e magari rischiato anche di mandare a monte il loro tour estivo, vi cito solo alcuni nomi di nostri e nostrani, quindi italici e italiani. Madame, la cantante che ha rifiutato una foto a una fan ed è stata super offesa e presa di mira e martellata per ore, arrogante, snob, ingrata. Questo tweet ha gettato davvero un'ondata di odio allucinante su di lei, ma anche Alessandra Amoroso, se vi ricordate, in questo caso quanto ne ha sofferto e quanto ne ha parlato. E non bastano scuse, non gliene frega niente, loro devono odiare, ma per fortuna si stancano presto, hanno bisogno subito di un'altra vittima, quindi la media delle 24/48 ore, e poi passano a torturare qualcun altro. E mamma mia, fatemi una vita, veramente, va. Musica!
1: C'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: colto.
1: Scusa Raja, adesso io non è che voglio dire, però se tu sei un personaggio pubblico ti prendi pro e contro.
0: No, ne sento odore di polemica, ma prima diamo la linea a Cascone, breaking news e torno subito, stiamo parlando di...

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Gli Stati Uniti abbattono droni iraniani diretti verso navi mercantili a Hormuz. La tensione resta dunque alta anche in queste ore decisive per un possibile accordo. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, chiede ai media di non far circolare bozze non verificate. Trump spera in una firma domani o lunedì, 4 aerei diretti verso l'Europa. Nella notte nuovi raid ucraini in Russia, droni sul porto di Temriuk, sul Mar d'Azov. Ci sarebbero un morto e 3 feriti. Putin alza la voce, lanceremo più attacchi sulle infrastrutture ucraine. Intanto lunedì si apriranno i negoziati per l'adesione di Ucraina e Moldova all'Unione Europea. Alberto Stasi ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali, presto lascerà il carcere di Bollate. Unico condannato per il delitto di Chiara Poggi, il 42enne è in semilibertà dal 2025, non tornerà a Garlasco, lo attende una casa in affitto nell'Interland milanese dove lavora come contabile. Incidente in montagna sul Gran Paradiso, morti 3 alpinisti, 2 sarebbero italiani. L'allarme scattato ieri sera dopo il loro mancato rientro al rifugio dove avevano pernottato. Intervenuto l'elicottero del soccorso alpino, recuperati i corpi, erano a una quota prossima a 3600 metri. Con la quotazione in borsa di SpaceX, Elon Musk è il primo trilionario al mondo. Raccolti 75 miliardi di dollari in un solo giorno, la richiesta di azioni supera di 3 volte i titoli disponibili. Il patrimonio del magnate sfonda quota 1000 miliardi. Mondiali di calcio finite 4-1 Stati Uniti Paraguay e 1-1 Canada Bosnia. Oggi alle 21 Qatar Svizzera, nella notte Ancelotti all'esordio sulla panchina del Brasile contro il Marocco, seguirà Haiti Scozia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non
2: sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: No,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
5: Maniaci della qualità.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A14 coda di 1 chilometro tra Valle del Rubicone e Rimini Nord per traffico congestionato in direzione Taranto, sempre per traffico sulla A12 in colonnamenti tra Genova Est e Nervi verso Rosignano, infine sulla A19 Palermo-Catania prestare attenzione per materiali dispersi all'area di servizio Sacchitello in direzione Palermo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

informazione, le breaking news di Gcom 24 su R101. Grazie Petta per l'amore che ci metti, per l'energia, per il sorriso che hai di fronte a me. Questa regia eccelsa. Io sono Raja Bezzez e vi accompagno tutti i weekend dalle 7 alle 10 di mattina. Preparo il terreno per il mitico Phil Grondona che sta arrivando. Chissà, chissà di cosa parlerà oggi. Ma noi invece abbiamo ben un argomento caldo che sta alzando la polemica e non poco, gli shitstorm. E ho citato Madame che ha subito un linciaggio web a seguito di un rifiuto di una foto con una fan. La stessa cosa è accaduta anche alla Meravigliosa Amoroso. E un amico di R101 ha detto: vabbè, se sei un personaggio pubblico, truffi, devi andare in galera. Se te becchi le shitstorm, che te becchi, zitto e muto. E no, perché dietro al web ci sono persone, dietro ai personaggi ci sono anime, non sono solo messi lì degli ologrammi dediti a fare spettacolo senza la loro sensibilità. Questo vale per le aziende, questo vale per gli amministratori delegati, questo vale per i personaggi, per i creator, ma anche per la gente comune che si trova sommersa. La responsabilità l'abbiamo tutti e ci sono ragazzi normalissimi, giovanissimi, che le loro vite sono state distrutte a seguito di video vari proprio pubblicati e di conseguenza commentati o diventati poi bersaglio di una guerra feroce. Apriamo le orecchie, apriamo anche le nostre linee per i vostri commenti e shitstorm fu, no scherzo, 331 80 90 101. Raccontatemi se anche voi commentate a cavolo in maniera cattiva, insomma potete autodenunciarvi per smettere di farlo, oppure avete subito qualcosa di questo tipo. Sono molto curiosa, vi aspetto, ci ascoltiamo Max Pezzali, L'universo tranne noi.

0: L'Istadia è una serie di eventi, proprio un calendario fitto per Max Pezzali, e ci attendono all'universo tranne noi, è uno dei pezzi più amati, più cantati, e lì parte l'accendino, tranne noi. Non ve la ricatto, anche che dopo di lui, ragazzi, uno spegne la radio veramente. Fermi lì, perché questo discorso che stiamo trattando, gli shitstorms, e quindi le tempeste di fango che si consumano sul web a seguito di una dichiarazione, un fatto, e che possono arrivare veramente a fare dei danni incredibili, riguardano non solo i personaggi pubblici ma anche le persone comuni. E devo dire che, per quanto io abbia una sensibilità e stia cercando di dire guarda che dietro al personaggio c'è la persona, bisogna stare attenti, molti hanno detto questa cosa qui che stiamo per sentire adesso al 331 80 90 101, che il personaggio pubblico, che deve fare questo personaggio
1: certo,
0: pubblico?
1: Certo, se sei un personaggio pubblico ti devi prendere i pro e i contro. Se sei un cameriere, io vengo lì e ti dico stronzo portami la pizza, oppure ti dico gentilmente mi può portare la pizza, c'è una bella differenza. Ma che cosa dice la gente?
0: Vabbè, ma innanzitutto non arrabbiamoci, siamo tranquilli. Tanto ti mando un abbraccio e spero che non ti stia arrabbiando tanto, non so qual è la motivazione, ma la rabbia, abbiamo detto, che è il comune denominatore che attiva tutti coloro che vanno a commentare pensando che dietro al web non ci siano realtà fatte di persone in carne ed ossa. Cosa accomuna a livello psicologico? Perché a questo punto mi viene facile e doveroso vedere la psiche di chi va a commentare, di chi attiva e alimenta queste shitstorms. L'effetto disinibizione tossica e l'illusione dell'anonimato, perché questo fenomeno è stato ampiamente studiato dagli psicologi e anche dai sociologi. Il grande inganno della rete, seduti sul nostro bel divano, dietro anche se un nome e un cognome falso o nostro, ci sentiamo protetti, ci sentiamo intoccabili, e dall'altra parte si azzera la paura e soprattutto si azzera l'empatia, come se l'altro, talmente disumanizzato in quel momento, lo stanno offendendo tutti, possa essere una cosa, non più una persona, e non ci sentiamo così tanto colpevoli, non riusciamo a metterci nei suoi panni. L'altro punto che i sociologi hanno messo e stilato in questa lista, che riguarda proprio la psiche di chi offende sui social e chi prende parte in maniera attiva di questi shitstorm, la deindividuazione, quindi, ovvero l'effetto branco. Andare in branco, come ben sapete, fa venire il coraggio a tutti quanti, la maggioranza, oserei dire, perché io non ho mai seguito il branco, grazie a Dio, e la responsabilità individuale in qualche modo si diluisce, viene a meno, tutti stanno linciando, se lincio anche io cosa vuoi che sia? No, non è proprio così, perché poi ognuno ha il suo grado di responsabilità in questo linciaggio. Io vi ricordo che ci sono delle leggi che non valgono solo per la vita reale, quella che tangiamo, ma anche per la vita web. Non è il Far West, quello che fate sul web può essere aggiudicato, può essere causa di anche condanne, e si può essere perseguiti a livello legale. Quindi apriamo tutti le orecchie, stiamo attenti a quello che diciamo e scriviamo, e continuiamo in questa analisi del linciatore seriale. 331 80 90 101 per autodenunciarvi, rimanete anonimi, giuro, oppure per raccontarci cosa avete subito.

cosa che abbiamo appena sentito, Jennifer Lopez insieme a David Guetta, Save Me Tonight, anche To Morning, quindi serve salvarci questa mattina perché ragazzi l'argomento che stiamo trattando un po' caldo, un po' hot, come Jennifer Lopez e David Guetta, e qual è, se siete arrivati adesso, gli shitstorms, la psicologia delle persone che si mettono lì, si accodano al branco, iniziano a fare i leoni da tastiera, e quando qualcuno le dice qualcosa dice vabbè, ma sei personaggio pubblico, devi essere sempre pronto ai pro e contro. Essere personaggi pubblici, va chiarito, e siccome io lo sono, non significa dover essere raccoglitori di spazzatura emotiva altrui e di sfogatoio generale. Mi raccomando, apriamo l'empatia, dietro ogni cosa ci sono delle persone, delle famiglie, delle sensibilità. Occhio, come dicono a Milano, fa balla l'esce, va?

dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti. Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.

0: 800.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
0: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: La nostra Anastasia su R101, Left Outside Alone. Questa, amici, è una mattinata molto bella e calda, perché l'argomento, pensavo che vi avrebbe, insomma, in qualche modo interessati, perché è un argomento ad attualità pura. Stiamo parlando di internet, le shitstorm e tutto quello che si consuma dietro la tastiera e nella vita dei personaggi, ma nella vita di tutte le attività. Le shitstorms riguardano davvero tutti e possono avere delle conseguenze non proprio trascurabili. E parlando di personaggi pubblici, devo dire che è emerso un dato, a mio avviso, un po' preoccupante, lasciatemelo dire, e il tenore è questo, prego.
1: Ciao R101, ciao Raja, tutto vero quello che stai dicendo, Raja, però faccio l'esempio tipo della Ferragni, si espone la proposta di matrimonio in pubblico davanti a tutti, matrimonio stellare, poi va bene, milioni di follower, poi dopo quando uno fa un giudizio negativo, magari anche esagerando,
0: ma esagerando
1: si lamenta,
0: il problema.
1: Quindi devi accettare tutto. Mio nonno diceva: l'ombrello non serve solo quando piove.
0: Lo so, tesoro, io ti ringrazio per la tua opinione, grazie mille. È giusto, io, sapete che non dovete per forza essere d'accordo con me, anzi potete assolutamente non esserlo. Io lotterò sempre, tutta la vita, per far sì che voi possiate dire la vostra e pensarla a modo vostro, anche se siamo totalmente distanti. In questo caso, in realtà, l'unica distanza che abbiamo riguarda soprattutto il discorso del: sei un personaggio pubblico, ti becchi tutto e non rompi i marò. Non funziona così, perché se esageri, l'esagerazione è quello il problema. Tu puoi dire anche una cosa negativa su una persona, ma con un linguaggio idoneo, non offendendo lei, la sua stirpe, e augurandole le peggior cose. Questo diventa un'altra roba, diventa reato. Ecco, finalmente, finally, e visto che stiamo studiando la psicologia grazie ai sociologi e ai psicologi di questo fenomeno, anche la caccia delle streghe moderna non aiuta. Uno dei punti che trattano moltissimo, come il fatto che la valvola di sfogo online sia diventata proprio il punto cruciale per sfogarsi.

Cyrus, Midnight Sky su R101, amici. E allora, visto che abbiamo visto tutti quanti, scusate il gioco di parole, che potremmo finire in mezzo a delle shitstorm, i nostri profili potrebbero essere presi d'assalto, io vi voglio aiutare, vi voglio dare un kit di sopravvivenza veloce veloce. Regola numero uno in assoluto da segnarsi, tatuarsi nel cervello: respira e ferma quelle mani, non toccare la tastiera. Regola numero due: non cancellare tutto, perché se vi mettete a cancellare, quelli comunque continuano ad arrivare e voi passate 24-48 ore lì in preda al panic a cancellare commenti. Lasciate stare. Regola numero 3: le scuse, assolutamente, se avete sbagliato dovete farle, è giusto, dovete, se volete ovviamente. Qualora voi riteneste che non siete in errore, quindi non dovete dire niente a nessuno, silenzio tombale. Applicate la legge, che è il quarto regolamento e regola assoluta di questo kit di sopravvivenza alle shitstorm: non nutrire i troll. Don't feed the troll. I troll, che sono i profili fake eccetera, che continuano a commentare, se voi li nutrite loro continueranno ad aumentare, perché fate esattamente il loro gioco. Loro aumentano le views, l'algoritmo paga e voi continuate a intossicarvi. Permettetemi di salutare Alessandro De Rosa, che è un amico meraviglioso con il quale abbiamo preso proprio parte a un progetto meraviglioso che si chiama il Manifesto del Cambiamento, un libro stupendo, poi è diventato un'associazione, poi è diventato un film, una cosa bellissima. Alessandro sta facendo Pilates, non so come fanno a rilassarsi con la mia voce di sottofondo, saluto tutta la classe che si sta allenando. E comunque, caro mio Alessandro, uno degli argomenti che abbiamo trattato in questa tavola meravigliosa che abbiamo avuto modo di fare proprio in una sede speciale, i Musei Vaticani a Roma, abbiamo trattato il tema del cyberbullismo, il mondo del web che è un po' far west. L'abbiamo fatto un po' di anni fa, il libro è disponibile, potete comprarlo, il Manifesto del Cambiamento con Giovanni Caccamo e tutti noi giovani del cambiamento, e troverete proprio uno dei temi più trattati è questo qua, quello dell'online e di quanto noi bisogna alzare le antenne, stare attenti e tirar fuori l'empatia anche sul web, anche nell'internet.

io, tu, Camarena, lo sbaglio sempre. Tu, Macarena, è il titolo di Baby K. E questo brano carichissimo di pop e di parole nazional popolari che uniscono i balli leggendari nella cultura pop. Il Tuca Tuca, reso immortale proprio in Italia grazie alla mitica Raffaella Carrà. E la Macarena, il tormentone mondiale degli anni 90 dei Los de Rio, giusto? Ve li ricordate? Tuca Macarena, devo dirlo piano perché sennò decido Tuca Macarena. E insomma, tutto tranne il titolo. Segnatelo, scaricatela, lei è Baby K.

0: L'intrattenimento continua per tutta la mattinata.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
0: Dalle 10 alle 13 non perderti Quelli del weekend con Phil Grondona, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Tra pochissimo arriva il vostro momento preferito, ogni ora si ripete puntuale, la canzone che ci fa star bene. Se la volete basta mandare un vocale al 331 80 90 101.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
11: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
14: Let's go! Da MyoWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Trini X50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
15: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
16: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
18: Deghi aprire la pagina deghi.it.
19: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
16: Poi deghi solo cliccare.
19: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
16: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
0: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
17: Deghi provare.
16: Deghi fidarti.
17: Perché se non deghi, non ci credi.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.

0: la canzone che ti fa star bene, amici, velocissimi, così dice il mio mitico Petta Phil Grondone, è qui che freme, vuole entrare, sto preparando la diretta. Che volete da me adesso? Prego.
1: Ciao ragazze, siamo Melissa e Angelo da Bologna e la canzone che ci farebbe stare bene è Footloose di Kenny Legends.
0: Oh,
1: ciao.
0: Beh, bella, volume, signori, attenzione, tra un'ora più o meno, un po' meno perché siamo in ritardo. Al 45esimo minuto delle 10, quindi 10:45 arriva il grondone.

Beh, anni 80, signori, Kenny Loggins divenne l'uomo del cinema internazionale e che dire, questa canzone torna spesso prepotente nella nostra rubrica La canzone che ti fa stampa. Amici, allora, visto in questa diretta è stata bellissima, grazie anche alle vostre esperienze, abbiamo capito che dietro alle shitstorm non ci sono quasi mai dei mostri, ma persone normali che, protette da uno schermo, vengono trascinate dal branco e vogliono sfogarsi. Questo è il metro, questa è proprio la loro tecnica, andare a sfogarsi sul web non pensando che là dietro ci sono persone. Dimenticano l'empatia, se la lasciano proprio da casa e iniziano leoni da tastiera. Ma attenzione, io vi ho informati e ci tengo davvero a dirlo, c'è la legge che tutela e protegge, per fortuna, e ricordatevi che i personaggi pubblici non sono lì per raccogliere il vostro malessere. È meglio chiamare un dottore, insomma un esperto, un consulente, e sfogare la propria ira contro di lui. Vi ringrazio, siete speciali. È arrivato anche il nostro uomo dell'informazione, tra pochissimo Cascone torna a dare le notizie, ma intanto io mi sono presa un bacio. Dua Lipa!

dalle origini tunisine che ci piace tanto. Buona domenica, questo mashup cultural musicale, signori, e vista la nostra diretta eseguita grazie anche alle vostre storie di vita, e parlando di social e di shitstorm, voglio lasciarvi con le parole di John Ronson, autore di bestseller. Disse: i social media non hanno creato la crudeltà umana, l'hanno solo resa più efficiente. Beh, mi trova pienamente d'accordo. Io vi amo, vi raccomando, rompete queste catene dell'odio. Quando vedete un branco, lasciate perdere, non alimentate i troll e fatevi la vostra vita, vi prego. Petta, tu so che te la fai benissimo la tua vita, non c'erano manco i social tra un po', ciao. E Cascone, grazie per tutto il lavoro fatto. Phil Grondona sa per prendere il suo posto, meritatissimo. Tra l'altro gli ascolti, wow, bravo, bravo Phil Grondona, brava R101, bravi voi che siete sempre presenti. E io torno domani dalle 7 alle 10, la vostra ragazza بزاز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باي.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Droni iraniani contro navi mercantili a Hormuz nelle ore decisive per un accordo. Gli Stati Uniti li abbattono. Il ministro degli esteri di Teheran rassicura: intesa mai così vicina. Trump spera in una firma domani o lunedì in Europa. Gli Ayatollah valutano una chiusura a distanza. In Venezuela, operazione congiunta tra forze locali e americane contro la banda criminale Trende Aragua, eliminato il leader Niño Guerrero. Trump esulta sui social: attivo in traffico di droga e armi, riciclaggio di denaro e rapimenti, il gruppo è tra i più potenti dell'America Latina. Nella notte, schianto mortale a Carignano, un 21enne deceduto dopo il trasporto d'urgenza in elicottero in ospedale. Era alla guida di una moto lungo la statale 20 del Colle di Tenda. Incidente anche a Genova, un 28enne travolto da un'auto è in ospedale in condizioni gravissime. La polizia di Stato oscura una piattaforma online usata per diffondere immagini e video deepfake a sfondo sessuale. Tra i VIP raffigurati anche la Premier Meloni, la leader del PD Schlein, Laura Pausini e Federica Pellegrini. Il sito era basato negli Stati Uniti e si presentava in lingua inglese. Potrebbe non bastare il via libera del Dipartimento di Giustizia americano per la fusione tra Paramount e Warner Bros. Discovery. L'operazione da 111 miliardi di dollari creerebbe un colosso che preoccupa tribunali e sindacati, a rischio migliaia di posti di lavoro, si attendono diversi ricorsi. Mondiali di calcio per gli Stati Uniti, padroni di casa, esordio positivo con il Paraguay. Il match finisce 4-1. Canada-Bosnia si ferma sull'1-1. Oggi alle 21 Qatar-Svizzera, nella notte l'esordio di Ancelotti sulla panchina del Brasile contro il Marocco, poi Haiti-Scozia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
8: Ah no, io riparto con Boscolo.
9: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
10: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
11: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.

Amici, buongiorno amiche, le 10 e 5 minuti di sabato 13 giugno 2026, come va? Spero molto bene. Anche qui tutto bene, ho un po' di cose da raccontarvi. Questa mattina io sono Phil Grondona, ringrazio il dottor Cascone per le breaking news di TGcom 24, Raja che anche oggi ci ha svegliato, in regia ritrovo con piacere il gran maestro Diego Petta e con voi, se vi va, fino a luna insieme, siamo quelli del weekend.

Alessandra Amoroso, comunque andare su R101, che secondo me è un ottimo motto per questo sabato insieme. 10-9 minuti, siete con quelli del weekend in radio e in televisione sul canale 67. Io sono Phil Grondona, buongiorno amici e amiche, come state? Sapete che a me piace fare la radio verità, cioè andare in onda e dire tutto quello che succede nei corridoi di R101. Quello di oggi sarà un programma paper free, perché noi vogliamo molto bene all'ambiente, non ho stampato nulla. Allora ragazzi, stamattina sono arrivato in radio più in ritardo del solito. Sai quando dici, vabbè, cosa potrà mai andare storto? Tutto. Perché arrivo e dico, devo stampare delle cose per il programma. Vado prima stampante, non va. Vabbè, dici, vabbè, può succedere. Voglio dire, la tecnologia non sempre c'è amica. Allora, è un palazzo molto grande, ce ne sono tantissime. Vado alla seconda, però, errore. Neanche la seconda, dico. Vabbè, allora, ce n'è, in teoria ce ne saranno quante in questo palazzo, Diego? Ci saranno 20, 30 stampanti. Non le potevo girare tutte, anche perché il tempo non c'era. Però dico, la terza sarà quella giusta, vado. E neanche la terza. Però ho detto, magari questa è una grande lezione che la vita mi vuole dare. Cioè, Phil, non pensi di usare troppa carta per fare questo programma? Si può fare anche con molta meno carta, si può fare paper free, guardando le cose direttamente dal computer o dal telefono. Quindi, se già questo programma normalmente, diciamocelo, non ha contenuti, immaginatevi stamattina. Credo sia un buon modo per essere dei nostri, almeno fino alle 13. Sono contento di ritrovare anche il maestro Diego Petta dopo un po' di tempo in regia. Sta bene, maestro? Speriamo che la vostra settimana sia andata bene. Se così non deve essere stata, tranquilli, ci proviamo. Proviamo a regalarvi un po' di leggerezza. Noi, come sempre, siamo qui il sabato e la domenica dalle 10 all'una per dire una cosa. È vero che il mondo della settimana è bello, ma soprattutto il fine settimana si fanno cose pazzesche, interessanti, che noi siamo ben felici di raccontare. Già da adesso, se volete condividere con noi come è andata la settimana, ma soprattutto tutti i buoni propositi per questo weekend, potete farci avere il vostro identikit di quelli del weekend. Come? Con un bel vocale, un messaggio scritto al 331 80 90 101. Poi, se siete nei paraggi degli studi di R101 e avete una stampante che funziona e volete portare, noi comunque siamo qui.

0: the music.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R101.
1: E in

0: Funk, Francesco Gabbani su R101 10:16 di sabato. Volevo salutare anche gli amici che magari non riescono a mandare un vocale come loro identikit di quelli del weekend e scrivono tipo questo amico o amica che purtroppo non si firma ma dice: Phil ragazzi buongiorno, io non posso fare un audio perché faccio parte del popolo che lavora nei weekend, quindi in questo momento sto lavorando, ma ci tenevo a dire che sono anch'io uno di quelli del weekend. Evviva, grazie mille, grazie. Che cos'è sta cosa?
1: Dlon.
0: È un dlindlon, eh? Fatto a voce da... Quindi deduco io debba dire avanti, prego.
1: Phil Grondona è atteso alla cassa 7. Ripeto, Phil Grondona è atteso alla cassa 7 perché inizia quelli del weekend.
0: Ah,
1: baci,
0: per quello non
1: Antonella.
0: Ho rubato nulla. Grazie, Anto. Buongiorno. Posso dire, è un audio molto originale, però comunque la cosa più bella è il dlindlon. Puoi metterlo tre volte di fila, così, silenzio.
1: Dlon.
0: Se non è un artista, Antonella, onestamente non so chi lo sia. Ma poi noi diciamo sempre: come è andata la vostra settimana? E soprattutto ci sono novità magari rispetto alla scorsa domenica, ultimo giorno in cui ci siamo sentiti?
2: Comunque nessuna novità, Phil. Tutta una
0: No! Si apprezza la sincerità. È bello che tra noi si sia creato questo rapporto così amicale, che quindi voi vi sentite liberi di dirmi queste cose. E io sono onorato di essere vostro amico e di ricevere vocali così. Questa è R101, c'è cioè...

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Radio Trailer.
5: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: È permesso?
12: Ah, proprio lei!
11: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
12: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
11: E risparmia sulla bolletta.
12: Posso metterlo io?
11: È meglio applicato da un professionista.
12: Come lei?
11: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, padella in ceramica adatta alle induzioni a 9,99 euro, e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
16: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
18: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente, con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
19: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
20: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
21: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
22: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio.

0: 100%.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: R101 Meteo.
3: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo soleggiato in tutta Italia con solo qualche modesta nuvola al nord-est e a ridosso dei monti. Temperature massime in aumento con picchi intorno ai 30-32 gradi al nord, nelle zone interne e tirreniche della penisola e in Sardegna, valori un po' più contenuti altrove. Venti in indebolimento salvo qualche rinforzo di maestrale o tramontana al sud, calmi o poco mossi i mari centro-settentrionali, un po' mossi quelli meridionali, molto mosso lo Ionio. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101
1: Golden Ticket. The winner is...
2: Oggi con il Golden Ticket di R101 vi regaliamo due biglietti per andare a vedere i Duran Duran, in questo caso la data dell'11 luglio a Villa Manin, provincia di Udine, Codroipo. La più veloce, ci avete provato veramente in tantissimi, è stata Arianna da Massa Carrara. Buongiorno Arianna, grande!
3: Buongiorno, buongiorno, ciao!
2: Sei felice?
3: Sì, felicissima. Bene, ti seguo da tanti anni e sono veramente contenta.
2: E vai, grande. Senti, ci fai un urlo di gioia per questa vittoria. 3, 2, 1, vai.
3: Non posso urlare che c'è mio nipote che sta dormendo.
2: Vabbè, allora sei giustificata. Come si chiama il nipote?
3: Sì, infatti sono Alessandro.
2: Alessandro, piccolino, quanti anni ha? O mesi?
3: Due anni.
2: No dai, allora non possiamo disturbare il sonno di Ale. Beato lui che...
3: No, sono andata nell'altra stanza, quindi...
2: Quindi ora puoi urlare?
3: Aspetta.
2: Vai, piano piano, un urlettino proprio tipo... Brava, Ari, tu sei una vera, sei una grande donna, perché tu nonostante tutto ti sei sposata nella stanza e hai esaudito la nostra richiesta, quindi sei una grande ascoltatrice di R101. Senti Ari, allora manca poco meno di un mesetto, l'11 luglio, a questo bellissimo concerto dei Duran Duran. I biglietti sono due, sai già chi è il prescelto, la prescelta che porterai con te?
3: Sì, il prescelto è il mio compagno, che ormai mi ha accompagnato in tantissimi concerti, quindi...
2: Ok.
3: È un po' duraniano anche lui alla fine.
2: Ok, molto bene. Come si chiama, che lo salutiamo?
3: Gabriele.
2: Gabriele, non lo so ancora, giusto?
3: No, non lo sa ancora, no.
2: Ok, vabbè, se non sta ascoltando la radio non gliel'abbiamo spoilerato. Mi ha colpito una cosa che hai detto, okay. E, oltre ad essere il tuo compagno, immagino sia anche un preso bene ai concerti, perché devi trovare, cioè, non basta, no? Dici, lui è un mio amico, mio compagno, devono essere anche persone con cui poi ti trovi bene ai concerti. E non hai detto che un amico stretto, il compagno, poi sia un ottimo compagno anche da concerti. Non so se ha senso, io credo molto a sta cosa.
3: Sì, no, lui è un ottimo compagno di concerti, anche perché mi ha accompagnato spesso a concerti che onestamente lui non è che...
2: Dici discutibili.
3: Molto contento.
2: Che non sono i Duran Duran. Bene.
3: Esatto.
2: Non diremo i nomi di questi artisti, però hai reso bene l'idea.
3: No.
2: Ari, goditi questo weekend e soprattutto goditi il concerto dei Duran Duran, grazie a R101, di cui R101 è radio ufficiale, poi raccontaci com'è andata, d'accordo?
3: Senz'altro, grazie mille davvero.
2: Ciao, buon weekend.
3: Ciao.
0: Golden. R101. Golden Ticket.

Treasure qui su R101, 10:37 di sabato. Bruno Mars manca sempre meno al suo arrivo in Italia. Abbiamo appena parlato di Duran Duran, R101 è la radio ufficiale. Abbiamo regalato due biglietti ad Arianna, una nostra amica, una di quelli del weekend grazie al Golden Ticket. Bruno Mars sarà allo stadio di San Siro di Milano il prossimo 14 e 15 luglio ed è un ritorno importante in Italia dopo tanti anni di un super artista internazionale. Così a caso, in questo punto del programma, non era previsto farlo, non voglio neanche dedicarci troppo tempo, però se state ascoltando la radio adesso e ascoltate questo programma regolarmente, vorrei dire solo grazie. Se dovessi spiegare il perché sarei poco elegante, forse, anche fuori luogo, però diciamo grazie, perché sono successe delle cose in queste settimane, sono usciti i dati d'ascolto, grazie, grazie. No, lo so, dici ho detto troppo, però grazie, posso dire grazie, dottor Petta, oppure è automaticamente una cosa fuori luogo? Torniamo seri, torniamo a fare il nostro lavoro, torniamo a testa bassa e pedalare. Nel frattempo dietro di me c'è lo squadro. Ah no, ok, siamo tornati. Tempo di ascoltare musica nuova, perché è un ritorno, un super ritorno estivo per Angelina Mango e Marco Mengoni insieme. Questa su R101 si chiama...

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni. Cosa vuoi dire a questi due? Hanno fatto un'altra hit. È quello che succede quando metti insieme due artisti così grandi e straordinari come loro due. Bello averli ascoltati qui su R101. E rimanete con noi, perché tra poco non c'è solo la canzone che ti fa stare bene. Non siamo ancora qui con quelli del weekend, ma apriremo le prenotazioni per giocare a quelli del quiz.
2: Siamo quelli del weekend di R101.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649€. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
7: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
10: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
16: Ristora.
15: Capsule per ogni ora.
17: Decathlon prima.
18: Ok, vediamo. Fino al 14 giugno, se acquisti una gift card su decathlon.it di almeno 100 euro, ricevi un voucher di 20 euro utilizzabile dal primo giorno dei saldi fino al 31 agosto su una spesa minima di 100 euro. Hai già iniziata? E allora corro da Decathlon!
19: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Just gonna stay.
11: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
4: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
16: devi andare su deghi.it.
20: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
21: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi devi cucinare per 16.
20: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
16: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
20: Devi provare. Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
22: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
23: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
24: E quella lassù?
23: È la costellazione del benzinaio.
25: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
26: Let's go! Da Medioport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. Medioport.
27: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!

0: Yes, le 10.48 di sabato. Buongiorno amici, buongiorno amiche. Siete su R101 in radio, in TV sul canale 67. Io sono Phil Grondona. È il momento di stare bene, grazie alla canzone che ti fa stare bene, che andiamo subito a scoprire chi ha scelto ora.
1: Vincenzo da Montefioscone. La canzone che mi farebbe stare bene questa mattina è In alto mare di Loredana Bertè.
0: Grazie mille Vince. E così entriamo in questo clima estivo, perché l'estate anche formalmente è sempre più vicina. E al 331 80 90 101 potete sempre scegliere voi la canzone che ti fa stare bene tutti i giorni, tutte le ore, come Vincenzo ha fatto con In alto mare dall'80, Loredana Bertè.

0: 1980, Loredana Bertè è la canzone che ti fa stare bene di R101. Grazie all'amico che ce l'ha regalata. La prossima torna tra un'oretta. E adesso alle 10.51 di sabato c'è solo una cosa che vogliamo fare, e cioè aprire ufficialmente le prenotazioni per giocare a quelli del quiz, il nostro grande quiz che facciamo tutti i sabati per provare a diventare campioni di quelli del weekend. È un quiz in cui in un minuto di tempo bisogna azzeccare correttamente il maggior numero di risposte e riuscire a farne più dell'attuale detentore del titolo, dell'attuale campione, che è Fabio da Canicattì, ormai campione da 2 mesi e una settimana. In un minuto di tempo ne ha azzeccate 17, perciò chi giocherà con noi oggi in un minuto deve riuscire a farne almeno 18. Settimana scorsa ci ha provato un'amica che non ha fatto una giocata proprio brillante, anzi si è impappinata e non si ricordava il nome di Fabio. Ci ha raggiunto oggi.
1: Ciao Fio, sono la Vale da Ravenna.
0: Ciao Vale.
1: Il disastro, quella del disastro del quiz. Comunque il campione si chiama Fabio.
0: Brava, esatto.
1: L'ho capito, si chiama Fabio.
0: Servita una settimana però. Abbiamo capito che ti voglio bene, Vale. Se volete giocare con noi e provare a diventare i campioni, non si vince nulla se non la gloria. Basta scrivere quelli del quiz, chi siete voi e la città da cui ascoltate al 331 80 90 101. Lo ripeto, quelli del quiz, chi siete voi e la città da cui ascoltate al 331 80 90 101. Tra poco giochiamo right here su R101.

0: Comuni immortali di Achille Lauro qui su R101. Mancano pochi secondi alle 11 e tra poco siamo pronti a giocare a quelli del quiz. Il grande quiz per provare a diventare campioni di quelli del weekend. Potete ancora prenotarvi 331 80 90 101. Intanto però ci sono le ultime news, a tra poco.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Umberto Cascone. Il Tribunale di Sorveglianza concede l'affidamento in prova ai servizi sociali ad Alberto Stasi, l'unico condannato per il delitto di Garlasco può lasciare il carcere di Bollate. Ieri la Procura Generale di Milano aveva espresso parere favorevole. Il 42enne dal 2025 era in semilibertà. Ore frenetiche per un accordo tra Stati Uniti e Iran. Trump cerca la firma tra domani e lunedì, Teheran ottimista. Intanto però abbattuti droni iraniani diretti contro navi mercantili a Hormuz e la CNN rivela gli ayatollah hanno sepolto l'uranio, molto difficile per chiunque raggiungerlo. Recuperate ieri sera 3600 metri di quota sul Gran Paradiso le salme di 3 alpinisti morti durante una scalata della parete nord. 2 di loro sarebbero italiani, non sono state diffuse le generalità. L'allarme era scattato dopo il mancato rientro al rifugio in cui avevano dormito. Rientrato ieri sera a Roma dal viaggio in Spagna Papa Leone XIV, il ritorno a bordo del jet di Re Felipe dopo che un guasto ha costretto a terra l'aereo Iberia che doveva riportare a casa il pontefice. Da Tenerife il monito di Prevost ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. Esordio record per SpaceX in borsa, 75 miliardi di dollari raccolti, domanda degli investitori 3 volte superiore alle azioni disponibili sul mercato. Elon Musk si gode il successo e festeggia un patrimonio personale che supera i 1.000 miliardi, è il primo trilionario al mondo. Mondiali di calcio per gli Stati Uniti, esordio positivo con il Paraguay, il match finisce 4-1, l'altro padrone di casa, il Canada, si ferma sull'1-1 con la Bosnia. Stasera a Qatar-Svizzera, nella notte l'esordio di Ancelotti sulla panchina del Brasile contro il Marocco, poi Haiti-Scozia. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Le 11:03 minuti di sabato 13 giugno. Buongiorno amici, buongiorno amiche. Siete su R101 in radio, ma anche in televisione sul canale 67. Io sono Phil Grondona. Grazie al dottor Cascone per le breaking news di TGcom 24. Questa è una brutta imitazione del dottor Cascone, a cui voglio molto bene. Lo prendo in giro perché è ligure come me, quindi siamo bro, ci capiamo. In regia il gran maestro Diego Petta. Tra poco quelli del quiz e fino a luna siamo quelli del weekend. Siamo

0: Can Do Better, Matt Simons su R101. Siete su R101, ovviamente, con quello, no, perché stavo pensando a una cosa stupidissima che ora vi dico. Giochiamo a quelli del quiz e al telefono con noi da Reggio Emilia c'è Alberto. Buongiorno Albi.
1: No, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grande Alberto, sai qual è la cosa stupida a cui stavo pensando che ti volevo dire? Che tu abiti nella città, per me, con la stazione ferroviaria più bella d'Italia, sei d'accordo?
1: È bellissima, è stupenda.
0: Cioè la stazione di Reggio Emilia è un'opera di architettura meravigliosa. Se non ci siete mai passati, non avete mai preso un treno a Reggio Emilia, andate a Reggio Emilia solo per prendere il treno e andare da un'altra parte. Però almeno potrete dire di aver preso il treno da una stazione spettacolare. Questa è la grande cosa che mi ha distratto poco fa. Albi, cosa stavi facendo di bello in questo weekend?
1: Niente, sono schiavizzato da mia moglie, ecco, per fare dei lavori in casa.
0: Cosa di preciso, se posso chiedere?
1: Sto sistemando, stuccando e pitturando un muretto.
0: Ecco, esterno quindi o interno?
1: No, interno.
0: Senti,
1: se... lei non è mai occupato comunque. ciao amore, quando sentirai.
0: Salutiamo tua moglie, come si chiama?
1: Ilaria.
0: Ciao Ilaria, brava che lo fai lavorare. Sei a metà del lavoro o ne hai ancora per molto?
1: No, ho appena iniziato.
0: Allora senti Albi, quindi... noi cerchiamo di farti dimenticare questa pena dell'inferno che tu stai scontando. Sei il concorrente di quelli del quiz di questo sabato. Immagino tu conosca le regole. In un minuto di tempo bisogna azzeccare correttamente il maggior numero di risposte. L'obiettivo è battere il campione da 2 mesi e 1 settimana, Fabio da Canicattì, Sicilia, che in un minuto ne ha azzeccate 17. Credi di riuscire a farne 18? Di solito come te la cavi?
1: Proviamo. Di solito arrivo poco sotto.
0: Poco sotto, dai. Potrebbe essere una sorpresa. L'importante è andare veloci. E allora, se sei concentrato, 3, 2, 1, via il tempo. Il nome di questo quiz?
1: Quelli del quiz.
0: Ok, che ora era ieri a quest'ora?
1: Le 11:08.
0: Ok, il numero del canale TV di R101?
1: 67.
0: Ok, la stagione in cui ci troviamo?
1: Primavera.
0: Ok, quale sagrada è stata inaugurata questa settimana?
1: Famiglia.
0: Ok, il paese del mondo in cui c'è la Formula 1?
1: Passo.
0: Era la Spagna. Il gerundio del verbo mangiare?
1: Mangiando.
0: Ok, il contrario di lunghissimo?
1: Cortissimo.
0: Ok, il nome del campione di quelli del weekend?
1: Fabio.
0: Ok, in questo quiz non si vince nulla se non che cosa?
1: La gloria.
0: Ok, Camoglia è un comune di quale regione?
1: Piemonte.
0: No, era la Liguria. Il numero di giorni di giugno?
1: 30.
0: Ok, giorni in cui andiamo in onda con quelli del weekend?
1: Sabato e domenica.
0: Ok, la radio su cui stiamo parlando?
1: R101.
0: Ok, completa il numero di R101. 331?
1: 80, 90, 101.
0: Ok, il giorno dopo sabato?
1: Domenica.
0: L'ora qui andiamo in onda con quelli del weekend?
1: Dalle 10 alle 13.
0: Ok, è finito il tempo e devo dirti una cosa, Alberto. Tu ne hai sbagliate, mi sembra, 2 o 3. Comunque ci siamo persi così, ok?
1: Sì. Sai la Formula 1, che tra l'altro è uno dei miei sport preferiti, mannaggia.
0: Ecco. E tra l'altro, no, te lo volevo dire, ma poi avremmo perso ancora più tempo. È nello stesso paese della Sagrada Famiglia, che era la domanda prima. Sai quante ne hai fatte tu in un minuto?
1: Non lo so, 12.
0: 15. 15. Ci potevamo arrivare serenamente a 18. Serenamente, Alberto. A me dispiace perché hai fatto comunque una grande giocata. Possiamo fare un applauso a prescindere da Alberto? Sei stato fenomenale. Questo fa capire quanto tu voglia scappare da quel muretto che stai dipingendo, perché tu hai dato tutto te stesso per questo gioco. Niente, Alberto, mi fai una promessa? Ci riprovi più avanti, perché tu hai tutte le carte.
1: Sicuramente, li ascolto sempre, quindi...
0: Allora, facciamo così, prima della fine della stagione, noi finiamo questa stagione a fine luglio, mi sembra il penultimo weekend di luglio, tu scrivici, magari verso luglio, rigiochiamo, di sono Alberto, quello del muretto, perché tu meriti di rigiocare a questo gioco, va bene?
1: Grazie, un saluto a tutti e buon weekend.
0: Buon weekend anche a te, Fabio da Canicattì rimane campione per 2 mesi e mezzo e qualcuno proverà a batterlo sabato prossimo qui su R101.
1: Ciao Fabio, ci vediamo.
0: Tra poco lo aspetti al varco, ciao.

0: Su R101 1118, se avete acceso la radio solo adesso, benvenuti. Siete con quelli del weekend in radio in TV canale 67. Abbiamo giocato a quelli del quiz poco fa. Il grande quiz che facciamo tutti i sabati per eleggere un nuovo campione di quelli del weekend. Rosichiamo un po' tutti perché ha giocato Alberto da Reggio Emilia, che ha fatto una giocata incredibile, ma purtroppo due errori e una perdita di tempo qua e là gli è costata la non vittoria. Ne ha fatte 15 quando bastava farne 18 per diventare nuovo campione. Tra l'altro non gli ho fatto il mazzo perché me ne sono dimenticato, per aver detto una cosa, cioè ha sbagliato la domanda su Camogli. Da Ligure non posso lasciar correre, Camogli ha detto che è in Piemonte, invece no.
1: Grandissimo Alberto, ora mentre dipingi il tuo muretto mangiati un bel Camogli.
0: Questi sono i commenti di quelli del weekend che polemizzano sempre dopo la giocata con il concorrente, a volte però anche con il sottoscritto.
2: Sì, allora tu ogni volta che dici ok fai perdere tempo al concorrente, così non va bene.
0: Okay. Ma
2: l'abbiamo già detto una volta, qualche settimana fa, e tu ancora. Okay. Non va bene, non vale, è falsato.
0: No, allora amico, hai ragione, però se analizziamo questa giocata, anche se io dico ok, poi sul finire ho smesso di dire ok, io potrei smettere di dire ok, ma non cambiava la sostanza, perché comunque se Alberto non avesse sbagliato quella su Camogli e quella sulla Formula 1, anche se fosse finito il tempo, sarebbe arrivato serenamente alla 18ª, quindi ora saremo qui tutti a festeggiarlo, quindi capisco che il comitato, l'assemblea condominiale di quelli del weekend si è riunita per polemizzare, vedremo cosa potremo fare per venirvi incontro. Però la sostanza non cambia. Ci sono i The Colors, Rolling Stones.

0: Rosy Colors su R101 e rimanete con noi, tra poco siamo ancora qui, ovviamente se vi va in radio, in TV, canale 67, con tutti quelli del weekend.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio Trailer.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
6: 7 eredi.
5: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Matteo!
3: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it. Just gonna
4: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori bucato Fabuloso sono a 2,99€. Trovi in offerta anche il detersivo bucato Fabuloso a 2,49€. E con due prodotti Fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda 600 ml.

0: Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento: cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e 3 giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Penso in Egramaro su R101 11.32. Ho una domanda da farvi, che ho lì da questa mattina quando abbiamo iniziato il programma. Sul lavoro, nella vita, a scuola, è mai capitato che qualcuno sbagliasse il vostro nome in modo palese? Cioè, che ne so, vi chiamate Mario Rossi e qualcuno in una mail di lavoro vi ha scritto ciao Marco, ciao Giovanni, cioè un nome totalmente diverso, comunque storpiato. A me è successa una cosa molto divertente, mi è venuto in mente anche perché in questi giorni su TikTok sta girando tantissimo questo audio virale di una signora, di una collaboratrice domestica non italiana, quindi non madrelingua italiana, che manda un vocale alla signora per cui lavora, che si chiama Tonia, e con tutta la nonchalance del mondo, anziché chiamarla Tonia, la chiama con il nome di quella famosa città greca che non posso dire alla radio, del cavallo, il cavallo di Tonia, chiaramente. E questa cosa mi ha fatto molto ridere. In questi giorni è successo che oggi, dopo la diretta, andrò a Pesaro per... tra l'altro la prima volta in vita mia che vado a Pesaro, sono molto contento. Non mi è capitato di andarci, un abbraccio agli amici di Pesaro, per condurre una cosa. Ieri mi mandano la scaletta, la leggo, e sulla scaletta c'è scritto Filippo Grandona. E dico, vabbè, mi faccio due risate con i miei amici, con i ragazzi che lavorano con me, anche perché in tutti i modi in cui è stato storpiato il mio nome, anche in questo programma una volta abbiamo scherzato su uno dei miei primi capi della radio, quando avevo 15 anni, che mi suggerì di chiamarmi Filippo Gondola, in onda con Diego Fetta, quante volte ci abbiamo riso. E uno dice, vabbè, dai, Filippo Grandona, nuovo soprannome. Stamattina arrivo in radio e la nostra guardia giurata, quell'ingresso, mi ha detto: Phil, guarda, c'è un pacco per te. Non aspettavo nessun pacco, è un regalo di qualcuno, quindi arrivo, lo prendo. Premetto che questo regalo non c'entra assolutamente nulla con la cosa che devo fare a peso, sono due cose separate. Guardo l'etichetta, all'attenzione di R101, via, Filippo Grandona. A due volte in 24 ore. Rebranding, sono Filippo Grandona. Questo è il karma che mi ha punito per aver chiamato molte volte, per prenderlo in giro, il maestro Diego Petta, che è in regia, Diego Patta. Vedi? Il tempo è sempre galantuomo, rimette tutti a posto.

0: Firework di Katy Perry su R101. Bene, sono contento di non essere l'unico a cui, diciamo, è capitata questa cosa del nome storpiato completamente.
1: Allora, ma sai quante volte Silvia Stefani, e autorizzo a dire il mio nome,
0: okay,
1: Stefania, sai quante volte?
0: Classicone.
1: Guarda, non avete idea. Stefania, Stefania, no, Silvia, persino nelle mail. Ciao Stefania, cioè... è il top.
0: No, però se ti può consolare uno dei miei migliori amici, mio fratello, si chiama Gian Staccato Giacomo, ok? Io mi faccio, uno dei miei hobby preferiti è andare in giro. Può essere una prenotazione a un ristorante, può essere lo ski pass in montagna, possono essere le sue mail di lavoro. Ci fosse una volta che qualcuno dice sempre ciao Giacomo, ciao, il mio preferito è Giacomo, che è un mix tra Jacopo, Giacomo, non si capisce bene. Vabbè, avanti!
2: Buongiorno Phil.
0: Buongiorno.
2: Cosa fai questa sera a Peso? Che ti vengo a salutare, dai. Sì, vado a Peso.
0: Amico, con grande piacere. Allora, scusate se uso i mezzi radiofonici per fini personali. Questa sera sarò a Pesaro nel tardo pomeriggio al Teatro Sperimentale, perché in occasione del Pesaro Film Festival il mio amico Mattia Zanca, bravissimo giovane regista, ha fatto un film, un docufilm sulla storia del leggendario Walter Scavolini. Lo presenteremo insieme. Mi ha chiesto di essere lì con lui per presentare questa meravigliosa serata. Saremo lì dal tardo pomeriggio. Amici di Pesaro, sono curiosissimo di provare la pizza Rossini, che è una specialità tipica di Pesaro. Starò poco perché domani mattina sarò di nuovo qui dalle 10, però il mio obiettivo è riuscire a provare la pizza Rossini. Domani mattina ne parleremo. Amico, se vuoi portarla tu al teatro, ti aspetto. Che accattone che sono. Federica Abba.

0: Superman, la nuova canzone di Federica Abate qui su R101 11.42 sabato. Buongiorno amici, se vi va rimanete con noi qui su R101, tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
0: E adesso amici, se la giornata sta già raggiungendo ritmi frenetici, prendetevi una pausa di gusto con Ristora. Scoprite la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Tutte bevande frutto di un'attenta selezione di ingredienti di qualità. Scoprite tutta la gamma e le offerte per fare scorta dei vostri prodotti preferiti nella sezione shop del sito ristora.com e al supermercato. Ristora, capsule per ogni ora.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
9: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
14: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
15: Devi trovare il prezzo migliore?
13: Devi semplicemente andare su deghi.it.
14: Devi scegliere, cliccare...
15: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Devi provare.
15: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
17: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
18: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!

0: le 11.48 di sabato, è il momento di stare bene qui su R101 con tutti quelli del weekend, grazie alla canzone che ti fa stare bene, che scegliete sempre voi, come in questo caso al 331 80 90 101. Ha fatto chi?
1: Mi piacerebbe ascoltare Love's in the Air di Jean-Paul Young, una canzone bellissima e ci sta bene oggi. Ciao da Roberto.
0: Grazie mille Roby, torniamo indietro di un po' di anni con Love's in the Air, Jean-Paul Young, è la canzone che ti fa stare bene di R101. Love is

0: Paul Young, 1978 è la canzone che ti fa stare bene. Grazie mille all'amico che l'ha scelta per noi e ce l'ha regalata. Andrei avanti tutta la mattina ad ascoltarla. Possiamo rimetterla? No, non possiamo, perché dobbiamo fare una cosa. Abbiamo poco fa, quasi per caso, iniziato a parlare di nomi storpiati sul lavoro. Quando tu sei consapevole di avere un nome, ti stai relazionando a una persona di base, magari rileggi anche le mail al lavoro prima di mandarle, ma comunque qualcuno con cui stai parlando ti chiama con un altro nome, con un altro cognome e così via. Non potevamo non sentire questi amici.
1: Ragazzi, io mi chiamo Vito Fabio. Avete idea di quante volte devo stare a precisare qual è il nome, qual è il cognome?
0: Immagino.
1: Tutte le volte, praticamente. E anche le prenotazioni al ristorante. Un dramma, prenoto ormai sempre il nome di mia moglie. Ciao ragazzi, Vito da Bologna.
0: Vito, un abbraccio. Ma viene, se un'altra cosa di cui non si parla abbastanza, secondo me, sono gli omonimi dei personaggi famosi. Una volta mi ricordo che, a che tempo che fa, avevano invitato una persona che si chiama Fabio Fazio, che ha l'età di Fabio Fazio, quindi quando è stato chiamato così non esisteva ancora il Fabio Fazio personaggio famoso. Quindi pensa poi crescere e scoprire che c'è uno che si chiama come te, che è diventato famosissimo, tu vai in giro e dici: sono Fabio Fazio? No, non sono lui, sono un omonimo. Lì forse è una vita ancora più difficile.
2: Vabbè, Phil, cosa ti devo dire? Io di cognome faccio Pinocchio, mi hanno chiamato Pidocchio, Finocchio, Pennacchio, Pennocchia, Pannocchia, in tutti i modi mi hanno chiamato.
0: Beh, però ci vuole anche lì fantasia, con tutti i nomi e cognomi del mondo tranne quello che dovrebbe essere reale, che poi forse è meno difficile di tutti gli altri storpiati. Non riesco.

0: to You qui su R101. Direi una delle canzoni più virali degli ultimi tempi. Bello averla ascoltata qui su R101. Manca poco a mezzogiorno e tra poco proveremo a sentire al telefono qualcuno che ci racconterà, spero, una storia incredibile. Poi daremo spazio a quelli dello sport. Ma intanto rimanete con noi, ci sono le ultime news.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Umberto Cascone. Alberto Stasi può lasciare il carcere di Bollate dopo 11 anni. Il tribunale di sorveglianza ha concesso al 42enne, unico condannato per il delitto di Garlasco, l'affidamento in prova ai servizi sociali già approvato ieri dalla Procura Generale di Milano. Dal 2025 era in semilibertà. Uno studente entra in aula e punta una pistola a pallini contro un professore, intimandogli di dargli delle sigarette. È accaduto a Mirandola, nel Modenese, lo scorso 21 maggio. Il docente sarebbe stato bloccato alle spalle e filmato, poi avrebbe segnalato il fatto sul registro di classe. Oscurata dalla polizia, una piattaforma online che diffondeva immagini e video deepfake a sfondo sessuale. Vittime delle falsificazioni diversi VIP, tra cui la premier Meloni, la leader del PD Schlein, Laura Pausini e Federica Pellegrini. Il sito in lingua inglese era basato negli Stati Uniti. Notte di incidenti mortali in Italia. A Guidonia Montecelio, vicino Roma, un 23enne è deceduto dopo essere stato travolto da un'auto insieme a un amico all'uscita da un locale. A Carignano, nel Torinese, un motociclista di 21 anni si è schiantato sulla statale del Colle di Tenda, è morto in ospedale. Forse domani o lunedì la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Israele continua a bombardare il Libano, ordine d'evacuazione per 20 villaggi. E la CNN ricostruisce, gli Ayatollah hanno sepolto l'uranio in profondità e minato gli accessi ai sotterranei, quasi impossibile raggiungerlo. Mondiali di calcio finite 4-1 Stati Uniti-Paraguay e 1-1 Canada-Bosnia. Stasera alle 21 Qatar-Svizzera, poi a mezzanotte l'esordio di Ancelotti sulla panchina del Brasile contro il Marocco, domani alle 3 del mattino Haiti-Scozia, alle 6 Australia-Turchia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No, diciamo, certo.
4: Eh beh, ma i nostri controlli.
5: No, no, no, le mie sono migliori.
4: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV-Line.
4: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV-Line!
2: Maniaci della qualità.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.

yes, mezzogiorno e due minuti, buon sabato 13 giugno a tutti amici, questa è R101 in radio, in televisione sul canale 67, io sono Phil Grondona, grazie al dottor Cascone per le breaking news di TGcom24, grazie, lo saluto, non l'ho ancora salutato, al gran maestro Opale d'MC che si aggiunge alla squadra in regia, fino a luna siamo quelli del weekend e non siete pronti, tra un istante vi raccontiamo una cosa incredibile, subito dopo Fedez e Francesca Michelin. Siamo

Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso. Hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti. Siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista. Ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

0: Magnifico, Fedez e Francesca Michelin su R101, mezzogiorno e 6, siete con quelli del weekend. Al telefono con noi da Brescia c'è Amedeo. Buongiorno Amedeo.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno.
0: Come stai?
1: Tutto bene.
0: Allora, ti abbiamo chiamato perché ci ha mandato il messaggio della vita. Spieghiamolo. Poco fa stavamo parlando di nomi storpiati, poi abbiamo allungato il brodo perché sono arrivati una marea di messaggi e ne abbiamo parlato per un po' più di quello che era previsto. E a una certa ho detto, a volte pensa, capita anche che delle persone si chiamino senza saperlo come dei personaggi famosi. Io ho fatto questo esempio di una volta che tempo che fa avevano invitato questo signore che si chiama Fabio Fazio, coetaneo di Fabio Fazio, quindi quando è stato chiamato così dai suoi genitori, Fabio Fazio non era ancora famoso, quindi man mano che andava in là con la vita, una certa si è ritrovato questo famoso di cui è omonimo. Tu hai una storia simile da raccontare, che è ancora più eclatante.
1: Sì, praticamente noi di famiglia abbiamo un amico che si chiama Marco Masini.
0: Marco Masini?
1: Ecco, però è veramente lo zio di Marcel Jacobs.
0: Cioè, allora, si chiama Marco Masini. Non è Marco Masini il cantante?
1: No, Marco Masini.
0: Marco Masini, il vostro amico, è di Brescia, non è toscano?
1: Sì, no, di Brescia.
0: Ok.
1: Desenzano.
0: È di Desenzano, per la precisione. Ed è lo zio di quel Marcel Jacobs, il velocista,
1: sì,
0: campione.
1: Certo.
0: Incredibile.
1: Sì, è proprio lo zio.
0: Incredibile.
1: Ma io non lo sapevo, poi l'abbiamo conosciuto e niente.
0: E immagino che più o meno come età sia, diciamo, più o meno abbia la stessa età di Masini.
1: Sì, no, beh, io ho 61 anni. No, Marco è più giovane di me, dovrebbe essere intorno ai 50.
0: Ok, però anche per lui vale la regola che quando l'hanno chiamato così, Marco Masini il cantante non era ancora famoso, credo, quando lui è nato.
1: No, penso.
0: Direi proprio
1: penso
0: di no.
1: Proprio di no.
0: Quindi più là si è ritrovato con questo fantastico. E capita che, diciamo, lo prendiate un po' bonariamente in giro per questa cosa? Ormai siete tanto abituati? Cioè tipo, oh dai Marco, cantaci una canzone, vai a Sanremo quest'anno o no?
1: No, più che quello, siccome che siamo due camperisti, no?
0: Sì.
1: Siamo stati in giro insieme, siamo arrivati in un'area di sosta dove lui si è presentato, devi dare i documenti. Dai documenti dice il suo nome, no? Marco Masini. E quello lì lo guarda e fa, sì dai. Si chiama Marco Masini, fa vedere i documenti, poi chiede a me, li faccio quando è chiesto a me, li faccio a Ricky Martin. non ci ha creduto. però no, lui veramente si chiama così.
0: Questa cosa lo agevola quando deve prenotare al ristorante, a volte pensano sia Marco Masini, cioè troveranno sempre posto per lui, immagino.
1: Non lo so, penso di non lo so.
0: Fai così, Ame, chiediglielo e la prossima volta facci sapere, perché secondo me lui ha la vita in discesa, prenotazione ai ristoranti, per lui trovano sempre posto. Allora facciamo così.
1: Sfrutterei sicuramente la situazione io.
0: Se mai Marco Masini, quello il cantante, stavo per dire quello vero, ma anche il tuo amico, è vero, verrà ospite in questo programma, chiameremo Marco Masini, il tuo amico, e li faremo incontrare, va bene?
1: Ah beh, sarebbe una bella cosa.
0: Dai, perfetto, ci pensiamo. Se mai che dovesse capitare lo facciamo, va bene Amedeo?
1: Ok.
0: Grazie, mi sembra
1: ciao,
0: molto convinto.
1: Ciao,
0: grazie di essere stato con noi. Buon weekend, ciao.
1: Ciao.

Giancale, Levante, Delia su R101, mezzogiorno un quarto. Phil, guarda che prima hai storpiato in onda il cognome della Franci Michelin. È vero, la Franci Michelin ha uno dei nomi più storpiati in assoluto. Lei stessa ci scherza spesso su sta cosa, perché lei si chiama Michelin, però tutti la chiamano Michelin spesso, come probabilmente ho fatto io prima. Scusa Franci, secondo me non l'ho fatto, però vabbè, mi fido di questo amico. E spesso ci scherza anche per, magari, che ne so, sai che mettono i nomi sui camerini, spesso li è sbagliato. Un'altra donna di cui il cui cognome viene spesso storpiato è Luciana Litizzetto. Mi ricordo un video di non molte settimane fa di lei che va ospite in un programma tipo per promuovere il suo libro, e sulla porta avevano sbagliato il cognome. Vabbè, nel senso, a volte basterebbe rileggere, però nella quotidianità siamo tutti così impegnati a fare tante cose, mille cose, un passo dal burnout, che certe cose poi passano in secondo piano. È il momento di ascoltare una delle donne del momento, ormai da tanto tempo, è Miss Sabrina Carpenter su R101. Questa si chiama Tears.

0: Tears, Sabrina Carpenter su R101, mezzogiorno 19. Rimanete con noi se vi va. Tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend e soprattutto con quelli dello sport.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579€ fino al 17 giugno. Unieuro, batte, forte, sempre.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Deghi aprire la pagina deghi.it.
4: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi deghi solo cliccare.
4: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449€ con 3 mesi di DAZN full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Easy, Sean Paul su R101 a mezzogiorno e 27, tutto pronto per dedicarci, come spesso facciamo, anzi quasi sempre, il sabato e la domenica a quest'ora, a quelli dello sport, perché c'è tanto sport che si gioca questo fine settimana, non solo quello che guardiamo in TV o andiamo a vedere dal vivo, ma anche quello che praticate voi in prima persona. È un grande weekend di Formula 1, questo weekend c'è il Gran Premio in quelli Barcellona, Spagna, Catalogna per la precisione, era una domanda anche del quiz di oggi. Tra l'altro è stata una grande settimana per la Catalogna in generale, perché è stata inaugurata la Sagrada Famiglia in occasione del centenario dell'architetto Gaudí. Devo dire, è stato un momento molto speciale, cioè al di là del fatto che uno sia credente o no, un monumento così storico è anche meraviglioso, secondo me è uno degli edifici, dei monumenti più belli al mondo finito, anche con la presenza di Papa Leone, è stato molto bello, le immagini sono spettacolari. Gran Premio di Formula 1, perché da lì siamo partiti. Tra l'altro bellissima la gag di Kimi Antonelli e Kim Kardashian, weekend scorso Gran Premio di Monaco, vinto da Kimi, gara assurda, incredibile, monumentale Kimi, che è in testa anche al mondiale di Formula 1. Sapete che ai piloti a fine gara gli fanno trovare lì l'asciugamano. Kim Kardashian, che sta frequentando Lewis Hamilton, pare ormai sia la sua fidanzata a tutti gli effetti, passa e prende l'asciugamano di Kimi per sistemarsi tipo il trucco. Chiara, è diventato un caso di stato, tanto che ieri a Kimi, Kim Kardashian ha spedito un asciugamano con scritto "per Kimi, da Kim, with love", ed è la chiusura di un cerchio molto molto simpatico. E poi, sempre a proposito di motori,
1: ciao Phil.
0: Ciao.
1: Silvia Mauro da Cassano Magnago. Oggi la gara delle gare, la 24 ore di Le Mans.
0: Già,
1: e speriamo che Ferrari ci regala emozioni come ha fatto nelle ultime 3 edizioni. A tal proposito ti chiediamo scusa, perché domani mattina non so se riusciremo a sentirti, perché saremo ancora in piena gara. Un abbraccio, buon weekend.
0: Allora, siete perdonati, però potrete anche vedere la gara tenendo accesa R101, perché noi domani mattina vi aggiorneremo serenamente su quello che succede alla 24 ore di Le Mans, che partirà proprio oggi pomeriggio alle 16. Andrà avanti, come dice il nome, per quante ore? Per 24. 331 80 90 101, se voi state facendo sport o oggi lo andrete a vedere, fatevi sentire se siete anche voi quelli dello sport di R101.
2: È da

0: qui.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: qui su R101 per la serie Cose da Nerd, di cui non frega nessuno se non a me e forse due altre persone che stanno ascoltando la radio. Sicuramente Paride no, l'ha detto, credo si sia anche sentito. Miles Smith, grande cantante, grande artista che arriva dal Regno Unito, che ha fatto un sacco di canzoni, molto amico di Niall Horan, che è stato nostro ospite poche settimane fa di quel R101, era l'ufficiale del tour, tornerà in Italia a ottobre. Ha fatto una canzone che si intitola come una canzone di Niall Horan. E poi loro però a distanza di tempo sono diventati amici. Entrambi hanno una canzone che si chiama Nice to Meet You. Fregava qualcuno? No, assolutamente no. Non so perché abbia detto sta cosa. Parliamo di cose importanti, quelli dello sport. È tanto lo sport che si gioca questo fine settimana e quello che soprattutto voi praticate. Una cosa che non abbiamo citato poco fa è la rimonta incredibile, giocando a basket, dei Knicks, squadra di New York, che hanno fatto un paio di giorni fa. Partita che stavano perdendo, rimonta incredibile, hanno vinto. La cosa più bella è vedere, sappiamo tutti quanto l'NBA, quanto il basket negli Stati Uniti siano uno sport seguito, lo so, in tutto il mondo, ma in particolare lì, vedere tutti i video dei newyorkesi, perché oggi non avevo ancora citato New York e non sarebbe quelli del weekend senza una citazione a New York, vedere tutti i newyorkesi che sull'ultimo punto finale, al finire del tempo della partita, impazziscono in urla di gioia per la città, con lo sfondo dello skyline di New York dietro, veramente molto bello. Abbiamo uno di quelli dello sport, vai!
1: Ciao R101, sono Andrea da Peschiera del Garda e oggi avrò 3 ore di allenamento di pallanuoto, ciao!
0: Bravo Andre, dai è tutta, grazie di essere dei nostri, questa è R101, ora con la nuova di Clara e San Giovanni, le ragazze. Enjoy the music.

0: Le ragazze, la nuova di Clara e San Giovanni qui su R101, è mezzogiorno e 41, questo vuol dire una cosa, tra poco torna la canzone che ti fa stare bene, che potete e dovete, se vi va ancora, scegliere al 331 80 90 101, tra poco ancora qui con tutti quelli del weekend.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: L'intrattenimento continua per tutto il weekend.
1: La radio è bella se la vivi con noi.
2: Dalle 13 alle 16, non perderti Belli Felici con Rebecca Staffelli. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Belli Felici su R101.
3: Foxtown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
4: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
7: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
9: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
10: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
11: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento. Cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e 3 giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
15: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online.
16: Carrefour. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
17: Ma Kamik?
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Mezzogiorno e 46 di sabato. Buongiorno amici, buongiorno amiche. È il momento di stare bene grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna puntuale. Scopriamo subito chi l'ha scelta per noi.
1: Una canzone che mi fa stare bene è di Crystal Waters, Gypsy Woman, perché mi ricorda l'estate. Bacioni, Mary da Udine.

Crystal Waters, Gypsy Woman, qui su R101, mancano 10 minuti alle 13, ultimi minuti insieme. Oggi non abbiamo fatto quelli dei sogni, non abbiamo dato spazio alla storia di qualcuno che contro ogni pronostico sta per cambiare la propria vita. Lo faremo domani, ma oggi ci sono stati un po' di fuori programma, scusate, dovevamo parlare al telefono con l'amico di Marco Masini, ma non Marco Masini, il cantante, ma un omonimo, un signore di Brescia che tra le tante cose, oltre a chiamarsi Marco Masini e non essere Marco Masini il cantante, è anche lo zio di Marcel Jacobs. Credo basti come scusa per dire che oggi non siamo riusciti a fare quella cosa. Una cosa che però vorrei fare è raccontarvi quello che secondo me è stato uno degli eventi più belli dell'ultima settimana, e cioè il concerto di Cesare Cremonini. Anche il concerto di Tiziano Ferro, che è stato bellissimo domenica sera a San Siro, concerti che poi sono continuati in quel di Torino. Questo weekend, se non erro, Tiziano sarà a Bologna. È stato molto bello perché all'inizio di questo tour, anche quando Tiziano ha fatto la data zero, chiaramente ho letto su internet anche tante critiche, no? Soprattutto quando un artista ha una carriera così lunga è molto facile criticarlo, dire non è più nel suo prime, non mi piace quella, quell'altra cosa, preferivo prima. La verità è che poi ti ritrovi in uno stadio, tu puoi essere super fan o non fan di Tiziano Ferro, ma ti ritrovi a vivere un'esperienza collettiva insieme a 50.000 persone che cantano tutte la stessa canzone nello stesso momento, che vuoi o non vuoi sei a memoria, e capisci della figata che è quel momento che non tutti gli artisti sono in grado di replicare. Stesso momento che ho vissuto insieme a tante persone al concerto invece di Cesare Cremonini, più di 80.000 persone all'Ippodromo di Milano, magia che qualche giorno prima invece si è fatta per due date di fila al Circo Massimo di Roma, credo sia stata anche poi registrata per la televisione, ragazzi, che ve lo dico, fa incredibile. Anche perché è vero che le canzoni di Cesare sono quelle, quindi uno che l'ha visto l'anno scorso può dire vabbè, è la stessa scaletta, ma Cesare Cremonini nell'ultimo anno ha imparato a suonare il sax. Chi lo segue sui social sa che ogni giorno metteva sti video, suono per 6 ore il sax, lo sto imparando, e quindi in questo nuovo giro di concerti ha messo un sacco di parti del concerto. Una certa, lui prende prima la fisarmonica, ma quello già lo faceva, poi prende il sax e inizia a farsi tutti i suoi strimpelli per i fatti suoi. Numero uno, lì capisci quando un artista ha fame, che potrebbe sentirsi arrivato ma comunque cerca di inventarsi qualcosa di nuovo perché si è veramente innamorato della musica. Grande Cesare, adesso lo aspetta l'autodromo di Imola, che insomma è tanta tanta roba, soprattutto per un bolognese doc come lui. Questa è R101, adesso dall'estate di qualche anno fa c'è Purple Disco Machine con i Sophie and the Giants. Questa è Hypnotized.

0: scusa, lo siento. I pinguini tattici nucleari su R101 a chiudere questo sabato con tutti quelli del weekend. Io sono Phil Grondona, grazie amici, come sempre è stato bellissimo, è stato un sogno. Grazie a voi prima di tutto, grazie al dottor Cascone per le ultime news, a Diego Petta, al gran maestro Paril MC che si sono occupati della regia. Non andate via, adesso come tutti i weekend pomeriggio arriva Rebecca Staffelli con Belli Felici e noi domani mattina dalle 10 all'1, se vi va, siamo ancora qui con tutti quelli del weekend. Ciao!
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. Drive Up.
3: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Alla fine degli anni 30, Tazio Nuvolari corse con l'auto Union, casa tedesca che per simbolo aveva i quattro anelli. A quasi 90 anni di distanza, Audi, che ha ereditato il marchio, dedica al leggendario pilota mantovano la macchina più potente e veloce che abbia mai prodotto, la Nuvolari, prima supercar ibrida plug-in. Il motore è un 4000 8 cilindri biturbo, la trazione è integrale, 1000 cavalli la potenza, oltre 350 km orari la velocità massima, scocca in alluminio, telaio in fibra di carbonio. La Nuvolari sarà prodotta in 499 esemplari, prime consegne entro il giugno del prossimo anno. Kia ha presentato la nuova generazione del modello Exceed. Il design è caratterizzato da una silhouette compatta, un cofano di nuova concezione, un paraurti anteriore che integra l'inedita griglia del radiatore e della presa d'aria, gruppi ottici e parafanghi laterali ridisegnati. Rappresentano una novità anche i cerchi in lega da 18 pollici. Nella parte posteriore un portellone ridisegnato, un nuovo paraurti e una firma luminosa aggiornata. Nel mese di maggio BYD ha piazzato una macchina al quinto posto tra le più vendute sul mercato italiano. Si tratta della Atto 2. Il prossimo capitolo riguarda la Dolphin, che sarà presentata nella versione GDMI, una vettura progettata per il mercato europeo che sfrutta la tecnologia Super Hybrid. I consumi sono sorprendenti, 71 km con un litro a batteria carica. Con una ricarica completa e un pieno di carburante, l'autonomia complessiva supera i 1000 km. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.

hello, hello! Amici belli e felici, ciao a tutti, buon sabato 13 di giugno, signori! 13 giugno, siamo quasi arrivati a metà giugno, non è possibile comunque, veramente il tempo va troppo veloce. Ma noi abbiamo appena iniziato, abbiamo davanti a noi tre orette di tanta chiacchiera e tanta bella musica. Io sono la vostra Rebecca Staffelli, fino alle 16 con belli e felici qui su R101. Ovviamente non può mancare la mia super squadra che ringrazio e saluto subito partendo dal nostro paride in regia che è tornato tra noi finalmente. Il nostro Chicco Allotta invece in regia qui da Roma e attenzione la nostra Queen, la fede in redazione che non manca mai, signori. Noi siamo al completo, voi ci siete, siete carichi, buon sabato a tutti e come sempre prendete il telefono perché potete interagire con noi quando e come volete attraverso gli SMS e i WhatsApp audio al 331 8090 101. Vamos!

Bailando, Enrique Iglesias, amici belli di R101. Che cosa incredibile, quando se baila io posso impazzire. Questa canzone mi ha fatto 2014, mi ha fatto passare dei momenti davvero straordinari. Solo a risentire queste note, ecco, in me parte un grandissimo viaggio con la fantasia. Alla fine noi viaggiamo sempre solo con la fantasia, perché questo è quello che possiamo fare, quello che ci permette, ecco, di fare il mezzo radiofonico. Però ci accontentiamo anche di quello. Proprio da i viaggi, in realtà, quest'oggi vorrei partire a parlare con voi, amici, per chi magari si sta trovando in viaggio in questo momento. C'è un bellissimo trend che sta rivoluzionando un po' le nostre attese in aeroporto. C'è qualcuno magari tra voi che sta per partire, che in questo momento ci ascolta dalla nostra app di R101 con le cuffiette al gate in attesa del decollo? Ecco, sappiate che questo trend prevede non più di arrivare in aeroporto con quelle 2 ore di anticipo per una paura di perdere il volo, quanto più per godersi tutto quello che sta nascendo all'interno degli aeroporti, dove ci sono scali mondiali come New York, Roma Fiumicino e tanti altri aeroporti importanti nel mondo. Ecco, non ci si ferma solo più a mangiare il cosiddetto panino piadina al volo, perché poi devi correre al gate e partire, ma stanno ospitando degli chef stellati, dei bistro gourmet, pasticceri artigianali, wine bar di altissimo livello. Insomma, amici, si arriva prima in aeroporto per assicurarsi la partenza, ma non solo, anche per godersi veramente una cucina strepitosa in tutte le parti del mondo. Bello, mi è già venuta voglia di partire. Io partirei verso il prossimo disco.

Amici belli, eccoci qui, e tra un disco e l'altro noi la voglia di viaggiare non la perdiamo mai, non ce la toglie nessuno. Adesso che in più sappiamo che negli aeroporti possiamo trovare tante cose culinarie davvero interessanti, abbiamo incrementato ancora di più quella depressione del fatto che ci troviamo al lavoro al momento, magari da qualche altra parte, entrando un po' nelle vostre vite, ma c'è sempre quella finestrella aperta di volersene andare da qualche parte nel mondo. Ma attenzione bene, perché per chi stesse programmando le vacanze per quest'estate, rimaniamo in tema viaggi, voli e spiagge, e andiamo a vedere quanto costa andare al mare nelle spiagge, negli stabilimenti balneari quest'anno, perché è uscita la classifica delle 10 spiagge più care d'Italia e vi dico che mi sta venendo la pelle d'oca soltanto a leggere questi numeri. Allora, andiamo a vedere dritti il podio, no? Allora, dunque, in prima posizione, diciamo in cima alla lista, troviamo le cabine, avete presente, no? Le cabine in Versilia, che costano un occhio della testa. Ma non è quello che costa di più, perché questa è la terza posizione. Andiamo dai lettini extra lusso, ad esempio in Costa Smeralda o ad Amalfi, dove semplicemente l'ombrellone in prima fila o due sdraio possono superare tranquillamente i 500 euro al giorno, arrivando persino a 1000 euro al giorno nelle strutture, quelle un po' più esclusive, dove ti danno anche i teli caldi, che poi il caldo, cioè in spiaggia se muore di caldo tu il telo caldo va bene, frutta fresca e addirittura una cassaforte privata per chi volesse portarsi tutto il proprio patrimonio anche in spiaggia. Niente, bisogna sicuramente organizzarsi, io sono molto del mood telo nella borsa e via, dove trovi un angolo in spiaggia anche libera, forse quella è la vacanza che mi piace di più. Relax, senza grossi costi, ecco.

0: più.
1: Ed eccoci qui, amici belli. Continua il nostro viaggio, continua con un volo che oserei dire essere pazzesco. Cagliari-Washington. Sta facendo parlare molto di sé questa tratta. E tra poco vi racconto perché. Qualcuno dirà: wow, che bello! Cagliari-Washington sarà in pochissimo. E invece no, un viaggio da Odissea, ma ve lo racconto tra poco, sempre qui su R101. Rimanete con noi.
2: Sei un fan dei Duran Duran? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per una data del tour italiano dei Duran Duran. Ascolta R101. Golden Ticket.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
5: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radio Trailer.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
7: 7 eredi.
8: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
3: Radio Trailer. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAI 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
14: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo a 799 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Deghi arredare il tuo giardino?
18: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
17: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
18: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
19: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
18: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
17: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
18: Deghi provare.
17: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
21: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare.
0: E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che...

0: 100%.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

con un raggio di sole, amici belli, su R101. E forse il raggio di sole è quello che vedono i nostri amici che decidono di affrontare Cagliari-Washington su un aereo. Un aereo meraviglioso, non è quello di cui si parla in questo momento, lo spazio aereo. Quanto più questa tratta, signori, che sembra essere pazzesca, perché dici wow, vado da Cagliari a Washington, tatta, rapido. E invece no, perché il viaggio credo un po' più lungo della storia, sta facendo discutere molto. Perché? Perché ci sono state una serie di combinazioni, di coincidenze, di scali talmente lunghi che il viaggio complessivo arriva a durare 30 ore, cioè praticamente fai prima ad andare in Australia, e continuano a mantenere questa tratta. Amici, se pensate 30 ore di viaggio, probabilmente quando arrivate a Washington avreste bisogno solo di un weekend pieno almeno per potervi rilassare, riprendere dal viaggio e poi godervi la vacanza. Quindi anche qui alziamo le antenne quando in questo periodo si iniziano a prenotare i voli per le vacanze, sì agli scali per risparmiare un pochettino, ma fate attenzione a non farvi il viaggio della vacanza in volo oppure all'interno degli aeroporti, forse peggio.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

Eccoci di nuovo qui, musica e chiacchiere, chiacchiere musica. E amici, tendenzialmente a belli felici, io ho sempre notizie belle e felici da condividere con voi. Questa che sto per raccontarvi fa un po' riflettere, perché dal tempo libero passiamo alle note un po' più dolenti, ovvero il costo della vita quotidiana. Perché gli ultimi dati macroeconomici hanno messo a confronto gli stipendi medi degli italiani con quelli del resto d'Europa. È inutile dirvi, perché tanto già lo sappiamo, no? Cioè, ognuno di noi vivrà questa cosa se ha delle conoscenze al di fuori dell'Italia. Purtroppo la forbice continua ad allargarsi, dice quest'articolo. A parità di mansioni, un lavoratore in Italia guadagna medialmente molto meno rispetto ad un collega che ad esempio può fare la stessa mansione ma in Germania, in Francia o in paesi del nord Europa. Mentre l'inflazione e i prezzi ai supermercati continuano a salire, questo però, ecco, non solo da noi, ovunque. Un divario però, amici, che spinge ovviamente tantissimi giovani che sono alle prime armi con la scelta lavorativa, il posto e la mansione a dire: ma a me chi me lo fa fare a rimanere in Italia? E così fuggono i cervelli, anche i più luminosi, ecco, del nostro stivale italico, decidono di andare a lavorare altrove perché effettivamente vengono pagati meglio. Vi ci ritrovate in questa cosa? Cosa ne pensate? Se vi va, 331 8090 101.

0: Amici belli, per non piangere, perché leggo diversi messaggi che arrivano al 331 80 90 101 a proposito dell'ultimo argomento che vi ho raccontato, insomma, degli stipendi medi italiani che sono molto più stretti rispetto a quelli degli altri paesi europei, e leggo dai vostri messaggi che in tantissimi si ritrovano in questa situazione, in tantissimi sono molto dispiaciuti e in tantissimi, compresa forse certe volte anche io, penso che mi piace piacerebbe un giorno poter provare a lavorare anche altrove. Ragazzi, la vita è bella perché è così, no? A volte imprevedibili, quindi che ne so, io ve la butto lì e vi dico le cose come stanno e poi fateci sapere che cosa sceglierete per il vostro futuro.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri. Due grigliatine. E tu?
9: Ah no, io riparto con Boscolo.
10: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
0: Amici belli, come fare ad avere la canzone che vi fa stare bene qui in onda su R101? È semplicissimo, 331 80 90 101 il numero per mandare la vostra richiesta, vi aspettiamo.
11: La pubblicità sembra durare per sempre.
12: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
11: Poche cose sono per sempre.
12: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
15: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Just gonna
17: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
18: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
20: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Attenzione, prego. Discese e salite sono...
4: sono tornate disponibili.
21: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
22: Permesso? Che bel parquet!
23: Ha visto?
22: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
23: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
22: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
23: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
22: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
24: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
25: Quando il ritmo è frenetico,
26: prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
27: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
28: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
29: Ho fatto la scelta giusta.
28: Cioè?
29: Faccio pubblicità in TV.
28: Non ci credo.
29: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
28: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
29: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
28: Adesso?
29: Sì, adesso.
30: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
31: Convenienza? Ma vai da Conad.
32: Via, via.
31: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: signori belli, la canzone che ti fa stare bene qui su R101. Sentiamo la richiesta.
1: Vorrei sentire Yeah di Usher, perché è stato uno dei primi brani che ho messo come DJ, e quando ero ancora ragazzino inesperto salvava la pista, non sapevamo che altro fare. Allora, l'unica cosa giusta da fare nella sala R&B era mettere questo brano. Grazie. Peace out. Peace out. A-Town,

0: Usher, amici belli, questa era la canzone che ti fa stare bene, come sempre su R101, scelta da voi. Devo dire che il nostro amico, quando salvava la pista all'epoca come DJ, l'ha fatto anche adesso. È un pezzo evergreen del 2004 che va sempre bene perché ti alza l'umore. Grazie per condividere sempre la vostra canzone con noi. Amici, sappiate che potete richiedere anche la canzone che ti fa stare bene dell'estate, quindi qualcosa che vi ricorda un momento preciso della vostra vita che vorreste sentire. Raccontateci anche perché scegliete quella canzone. Per mandare il vostro messaggino e fare la vostra richiesta è molto semplice: audio WhatsApp al 331 8090 101.
1: Inizio sempre con un

0: continuano, continuano le nostre chiacchiere, continuano anche i nostri viaggi. Siamo partiti direi col botto questo sabato. Buon sabato a tutti coloro che si sono appena sintonizzati con noi. Questo è Belli e Felici. Torniamo tra pochissimo, prima ci sentiamo il notiziario. Vamos! Belli e Felici su
1: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
2: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. C'è il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, condannato per il delitto di Garlasco. Stamattina ha lasciato il carcere di Bollate dopo 10 anni. La misura non è legata all'eventuale revisione del processo. L'accordo tra Stati Uniti e Iran ha un passo. Secondo il premier pakistano sarà finalizzato nelle prossime 24 ore e verrà firmato a distanza. Trump avrebbe anche chiamato Netanyahu giovedì sera per informarlo dell'intesa. Abbattuti i droni iraniani diretti contro le navi commerciali a Hormuz. Dopo l'inchiesta della CNN sui 25 minori ucraini accolti nel 2022 a Napoli, il cui rimpatrio verrebbe impedito dai tribunali italiani, interviene il garante dell'infanzia. Si collabori con le autorità di Kiev. Allarme dell'UNICEF: nell'ultima settimana feriti più di 25 bambini. Shock in una scuola superiore di Mirandola, a Modena, dove un professore è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. L'episodio risale al 21 maggio. Nella stessa scuola, qualche giorno prima, si era svolto un incontro di box durante la ricreazione. 14esima in arrivo per quasi 7 milioni di italiani, un tesoretto solitamente destinato a vacanze, attività per i figli e lavori domestici. Gli esperti mettono in guardia dall'effetto soldi trovati, che spinge ad allargare la propria disponibilità più del dovuto. Mondiali di calcio, esordio vincente per gli Stati Uniti 4-1 sul Paraguay. Si continua oggi con Qatar-Svizzera alle 21 ore italiane. A mezzanotte l'esordio del Brasile di Carlo Ancelotti contro il Marocco. Alle 3 Haiti-Scozia. Queste le breaking news di TGCOM 24.

sempre belli felici gli amici di R101. Non si potrebbe essere diversamente, ragazzi. È sabato e dentro di noi spende sempre il sole. Tante musiche, tante canzoni che ci fanno stare bene, comprese le vostre che scegliete ogni ora. Quindi che volete di più dalla vita? Non mi rispondete quella cosa che sappiamo tutti. Allora, andiamo avanti perché tra poco parleremo di temperature da record. E vorrei fare un'analisi un po' più specifica con voi, perché tendenzialmente quando uno ti chiede come stai, a me succede, io quello che dico: tutto bene, grazie. C'è gente che sta peggio, perché effettivamente ci può essere sempre qualcuno che sta peggio. Magari tu sei un po' così traballante, ma pensa in positivo, c'è qualcuno che sta peggio di te. E anche a livello di temperature, così, piccolo spoiler, tra poco ne parliamo.

Baby K e Giusy Ferreri con Roma Bangkok. Il nostro viaggio continua, purtroppo, né verso Roma e né verso Bangkok. In questo caso verso le temperature da capogiro, temperature da record, intitola questo articolo. Allora, da noi l'estate è iniziata a farsi sentire, insomma, c'è il primo caldo, c'è chi inizia ad avere degli abbassamenti di pressione come me, e non è sicuramente semplice con le temperature così alte, però lo viviamo spesso d'estate, cioè chi ha la pressione bassa mi potrà capire. Vedevo, prima di raccontarvi queste temperature folli e la gente che sta peggio in giro per il mondo, volevo condividere con voi anche un post che ho visto ultimamente sui social, dove c'era una schermata della televisione di, non lo so, 30 anni fa, 20 anni fa, dove c'era il sole, diciamo, su tutto lo stivale italico, temperature 35 gradi, una cosa di questo genere, e la faccia della meteorina, come si chiama? Vabbè, la ragazza, insomma, che ci fa vedere il meteo, sorridente, felice, un'estate calda ci aspetta. E invece di fianco c'era la foto del 2026, l'Italia tutta rossa, con temperature sempre intorno ai 30-35 gradi, con l'estate più calda dell'anno, la cosa più assurda di sempre. E metteva effettivamente a confronto quella che era la modalità di vedere prima e la modalità di vedere oggi. Prima di dire qualunque altra cosa, vorrei sapere anche che cosa ne pensate voi. Cioè, credete che sia più un modo di vivere di oggi, quello di buttarlo sul drammatico, oppure perché effettivamente stiamo affrontando dei periodi tosti e bisognerebbe cercare di riservare meglio il nostro pianeta? 331 80 90 101.

Eccoci di nuovo qui al 331 80 90 101. Rebecca, anche io in questo momento sono con le gambe per aria, ma ascolto R101. Io ti capisco, sorella o fratello, non lo so, perché sto spesso con le gambe per aria anch'io. Quando si ha un abbassamento di pressione, una botta di caldo, insomma, sollevare le gambe è una cosa che aiuta. Ma dicevo poco fa che c'è sempre gente che sta peggio, ed effettivamente è così. Andiamo verso la città che è stata definita ufficialmente confermata come la città più calda al mondo. Si chiama Kuwait City, credo che si pronunci così, con picchi di temperatura che superano regolarmente i 50 gradi all'ombra. 50 gradi all'ombra, cioè non so se mi spiego. Arrivando persino a sfiorare 54 gradi nei giorni peggiori. La vita quotidiana lì si sviluppa chiaramente sempre al chiuso, marciapiedi che sono deserti, persino gli uccellini, questa cosa fa veramente soffrire, cercano di rifugiarsi all'interno dei negozi per superare il caldo. L'asfalto è letteralmente sciolta sotto le scarpe. Questa cosa ogni tanto mi è successa anche sia a Roma che a Milano, di incastrare magari il tacchetto o la scarpa all'interno dell'asfalto per il troppo caldo. Comunque, come vedete, se sentite caldo sappiate che c'è gente che sta sempre peggio, perché 50 gradi all'ombra o 54 nei giorni peggiori, ragazzi, fa veramente riflettere.

0: tutto.
1: Amici belli, ho tra poco una notizia un po' difficile da digerire, forse bruttina notizia per chi combatte contro le zanzare. E ahimè, questo periodo è arrivato, è arrivato. Io sono già piena di bozzi ovunque, perché probabilmente ho il sangue caldo, sangue dolce, come si dice. E, insomma, vengono tutte da me. Quando siamo in una stanza ci sono le zanzare, anche con 100 persone, sono tutte da me. Quindi io sarei un po' un anti-zanzare probabilmente per gli altri. Ma proprio di prodotti contro le zanzare vi voglio parlare, ma lo facciamo tra pochissimo, sempre qui su R101.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Radio Trailer.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Ecco la refurtiva McDonald's.
11: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFits irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colahellenic.it.
17: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
2: Matteo!
3: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
10: Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

eccoci di nuovo qui, amici belli e felici. Sono pronta ad affrontare questo argomentone con voi a proposito dei nostri nemici dell'estate. Le zanzare, signori, sono già arrivate da voi, vi stanno mangiando? Ecco, io l'ho detto poco fa, purtroppo sono sempre presa di mira da tutte le zanzare. Anche in una stanza, possiamo essere in 10 persone, arrivano tutte da me. Ma questa cosa non mi rincuora, perché sto per darvi una notizia ancora peggio. O mi comprate a me come anti-zanzare, mi mettete in una stanza e sapete che tanto verranno tutte da me. Altrimenti la soluzione migliore è quella sempre di mettersi addosso l'anti-zanzare, no? E invece no, perché ultimamente c'è stata proprio una problematica con chi tendenzialmente formula queste sostanze chimiche per allontanare le zanzare, perché parrebbe che alcune di queste specie di zanzare che si sono riprodotte poi negli anni siano totalmente totalmente immuni a questo prodotto, e quindi ragazzi, molte di loro si appoggiano tranquillamente sul prodotto. Se prima dava un qualcosa per cui ecco morivano, adesso invece hanno sviluppato questa tolleranza e quindi sono in grado di sopravvivere anche a questi prodotti. Niente, ed era belli felici questo, si chiamava così questo programma. Vabbè, belli e felici perché, amici, questo è un dato di fatto, ma posso dirvi che gli scienziati sono già al lavoro per trovare nuove molecole naturali che possano permettere di farci passare delle

0: chiacchiere, musica, musica e chiacchiere qui a Belli e Felici. E dalle zanzare io passerei a un grande classico che durante il periodo estivo tendenzialmente esce sempre: lo scontrino folle, signori. E in questo caso, relegato perfettamente alle temperature calde, all'arrivo dell'estate, i gelati. Ci troviamo in gelateria. Ha fatto il giro del web questo scontrino di due turisti che in pieno centro storico a Roma si sono fermati per prendere un classico gelato, no? Qualcosa di normalissimo, come farebbero tantissime persone. Ciò che non è stato normale, però, è stato lo scontrino che questa gelateria ha emesso per due coni, soli due coni di gelato, ok? Così, se fossimo al bar, vi direi: amici, quanto hanno pagato due coni di gelato? No? Già uno, se dice 20 euro, è una follia, cioè di ma è tutto a posto, cioè cosa mi hai messo, l'oro colato dentro il gelato? E invece no, parliamo di uno scontrino per la bellezza di 44 euro. 44 euro per soli due gelati, ovviamente prezzo folle e riduttivo. E questi turisti sono rimasti scioccati, hanno fotografato lo scontrino, l'hanno messo in rete, insomma. La gelateria si è giustificata dicendo che i coni erano giganti e decorati a mano e il gelato era fatto con prodotti, insomma, di un certo livello, ingredienti speciali. Io posso capire tutti gli ingredienti speciali che vuoi, ma 44 euro di due gelati io non lo accetto. Questo credo che sia una manovra sbagliata da fare a un turista, perché poi peggiori o distruggi, ecco, quella che invece è la nomea di noi italiani, che comunque, cioè, riusciamo a dare sempre un'ottima qualità di alimenti in generale, non solo il gelato, tenendo magari quello che ha un prezzo anche congruo, no? Che ne pensate? 331 80 90 101.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: pochissimo arriva l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora su R101 la scegliete voi. Adesso potete scegliere addirittura la canzone che ti fa stare bene per l'estate. Quindi un qualcosa che vi ricorda un momento specifico della vostra vita. Anche quel momento, nel caso, condividetelo con noi nel vostro audio al 331 80 90 101. Se qualcuno di voi avesse bisogno di avere un consiglio, un input, leggersi una lista di titoli di canzone per ispirarvi nella scelta, se andate sul nostro sito r101.it trovate una sezione con 101 titoli di canzoni, tutti per voi, per ispirarvi e poi mandare il vostro messaggino spiegandoci anche perché vi fa stare bene.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49€. DM, qui io sono, qui compro.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Just gonna
5: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Devi arredare il tuo giardino?
9: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Non voglio essere fritto!
12: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
13: E gli altri?
12: Gli altri vadano a farsi friggere!
14: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 Tag 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
16: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market Adere.

0: qui, puntualissima, il nostro secondo appuntamento con la canzone che ti fa stare bene per belli e felici, e come sempre la scegliete voi, sentiamo chi c'è.
1: La canzone che mi farebbe stare bene si chiama Remember the Time di Michael Jackson.

Remember the Time, Michael Jackson su R101, pezzone del 1991. Quando scegliete Michael Jackson, sappiate che non rendete felici, cioè non rendete belli e felici soltanto voi che la scegliete, ma anche la sottoscritta che l'ascolta insieme a voi. Quindi grazie per mandare sempre le vostre richieste. Voi continuate a farlo, perché tanto prima o poi ogni ora la scegliete voi, e un momento prima o poi arriverà anche per

0: già è proprio così, perché anche la seconda ora di Belli e Felici è volata di fronte a noi. Ma amici belli, fino alle 16 noi siamo qui. Musica e chiacchiere, chiacchiere e musica. Adesso ci infiliamo il notiziario e poi si torna qui. Vamos! Belli e Felici su
1: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. L'accordo tra Stati Uniti e Iran ha un passo. Secondo i mediatori del Pakistan, sarà finalizzato nelle prossime 24 ore e verrà firmato a distanza. Rinviato così l'incontro a Ginevra. Rimane deluso il premier israeliano Netanyahu. Dal 4 luglio i funerali di Ali Khamenei a Teheran. Dopo oltre 10 anni, Alberto Stasi ha lasciato stamattina il carcere milanese di Bollate. Unico condannato per il delitto di Garlasco, il tribunale di sorveglianza gli ha concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali. La misura non è legata all'eventuale revisione del processo. A Roma l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Dal palco il generale ha attaccato l'alleanza di governo, accusata di portare avanti l'agenda Draghi e il Green Deal, o con noi guardiani della sovranità o con von der Leyen. Grave episodio in una scuola superiore di Mirandola, Modena. Un professore è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. Il fatto risale al 21 maggio. Massimo riserbo dall'istituto sull'accaduto e sui provvedimenti disciplinari adottati. Drammatico incidente nella notte a Guidonia Montecelio, vicino Roma, dove un'auto pirata ha investito due 23enni che stavano camminando a bordo strada dopo essere usciti da un locale. Uno è morto, salvo invece l'amico. I carabinieri alla ricerca del conducente fuggito dopo l'impatto. Formula 1, la Mercedes di Russell ha dominato le libere tre del Gran Premio di Barcellona, precedendo la McLaren di Piastri e la Ferrari di Leclerc. Problemi per l'altra freccia d'argento di Kimi Antonelli, settimo tempo. Alle 16 le qualifiche. Queste le breaking news di TGCOM 24.

felice alzi la mano. Non vedo assolutamente mani alzate, ragazzi, perché sabato è sabato 13 giugno, siamo tutti belli e felici qui su R101 con me, la vostra Rebecca Staffelli. Fino alle 16 tante chiacchiere e tanta musica. Oltretutto stiamo per ascoltarci un pezzo dei Maroon 5, ragazzi. Mamma mia, che cosa vi posso dire se non che noi siamo la radio ufficiale dell'unica data italiana del 2026 dei Maroon 5? Direi che questo vale tanto, quindi se volete informazioni basta andare sul nostro sito r101.it e troverete tutto lì. Nel frattempo sigla, vamos musica!

Payphone in Maroon 5 su R101. Amici belli, vi ho detto che siamo l'unica radio ufficiale della data, dell'unica data del 2026 di Maroon 5, e tutte le info le trovate sul sito r101.it. Torniamo a noi le nostre belle chiacchiere, anche perché questa sarà una notizia che farà sorridere diverse persone. Dunque, la definirei una notizia pazzesca che arriva dalle strade del Veneto, perché amici, c'è stato un autovelox in un piccolo borgo di provincia, in provincia di Belluno, ecco, scusate, che ha incassato la bellezza di ben 2 milioni di euro in multe. 2 milioni di euro con un singolo autovelox posizionato su una delle strade, ecco, statali principali. 2 milioni di euro non sono pochi, ragazzi, pensate che i residenti del borgo comunque sono pochissime persone, quindi quella mole di multe le hanno prese magari sì qualcuno anche che abitava in zona e che magari non sapeva dell'autovelox, ma prettamente pendolari magari che passavano di lì, gente turistica, insomma chi passava da quelle parti e non sapeva di questo autovelox ha lasciato a questo piccolo borgo, alle casse di questo comune, 2 milioni di euro. Il comune ringrazia dicendo grazie per questo inaspettato tesoretto, e te credo, cioè 2 milioni di euro ti sei fatto con un autovelox. Vabbè, niente, facciamo attenzione, non corriamo in macchina.

0: Eccoci di nuovo qui, amici belli. Allora, come dicevamo poco fa, se in Veneto i soldi te li tolgono per le multe, 2 milioni, ragazzi, 2 milioni in un'auto Velox, vabbè, sorvoliamo. Nel Nord Europa ve li regalano, questa è una nuova modalità, un'attrazione turistica. Ci troviamo in Lapponia e per incrementare il turismo anche durante l'estate hanno ben pensato di fare una sorta di caccia al tesoro estiva, con in palio un premio finale di ben 20.000 euro in contanti. L'ente del turismo locale ha detto: perché no, organizziamo questa iniziativa per far sì che la gente possa decidere di passare del tempo dalle nostre parti anche nel periodo estivo. Ovviamente tu puoi prendere un gruppo di amici, puoi prendere la tua famiglia, puoi prendere chi ti pare, ti piace, anche andare da solo e farti una piccola vacanzina lì, dove nel frattempo ti giri tutti quelli che sono i luoghi prettamente, chiaramente turistici, e nel frattempo devi andare alla ricerca di quelli che sono gli indizi per anche all'interno dei boschi, dei fiumi, insomma, in tutta la zona naturale. Il sindaco mi pare che pubblichi online degli indizi settimanali e tu, mentre sei lì, devi andare a fare una vera e propria caccia al tesoro. Cioè, se riesci a trovare effettivamente poi il bottino finale, tutto questo, ragazzi, è un ben 20.000 euro in contanti. Direi non male, eh? C'è chi va in vacanza e spende, c'è chi può decidere di andare lì in vacanza e magari guadagnarci anche 20.000 euro. E tutto si può trasformare un po' in un film, cioè ti ritrovi in Indiana Jones 2.0 in Lapponia. Non male, tenete conto di questa cosa se state organizzando i piani delle vostre vacanze estive. Enjoy the music. 101. Io sono magico,
1: italico romantico. Ciao, sono Francesco Gabbani. R 101. Enjoy the music.

0: Amici belli, avete mai sentito parlare del galateo del caldo? Esiste anche un galateo per l'estate, per le giornate calde, quindi vengono dati certi consigli su come è meglio muoversi nonostante le temperature diventino estremamente calde in questo periodo. Tra poco vi racconto meglio quindi questo galateo dell'estate.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
5: 7 eredi.
4: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Radio Trailer. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
8: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1.500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
14: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
15: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
16: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
17: Tutti per Oro Cash.
18: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
19: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a €9,90. Mentre il latte spray SPF 50+ è a €10,90. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
20: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
21: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
22: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: AdTab. Amarsi è facile.

0: 100%. Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
2: R101 Meteo.
3: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo soleggiato in tutta Italia con solo qualche modesta nuvola al nord-est e a ridosso dei monti. Temperature massime in aumento con picchi intorno ai 30-32 gradi al nord nelle zone interne e tirreniche della penisola e in Sardegna, valori un po' più contenuti altrove. Venti in indebolimento salvo qualche rinforzo di maestrale o tramontana al sud. Calmi o poco mossi i mari centro-settentrionali, un po' mossi quelli meridionali, molto mosso lo Ionio. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: Questa

Vasco Rossi su R101. Io no, non vado assolutamente in giro in ciabatte e costume in un centro storico. Ecco, questo è quello che direbbe il Galateo del caldo, amici belli. Visto che le temperature si sono alzate, si continuano ad alzare, partiamo con questa guida fondamentale, il cosiddetto Galateo del caldo, per sopravvivere all'estate ma senza perdere totalmente, diciamo, la dignità, ok? Ne abbiamo viste tantissime di persone di ogni età, di ogni genere, di ogni cosa, che soprattutto nelle città marittime, ma non solo, anche nelle città normali, andare in giro a causa del caldo con il bikini, con insomma veramente poco vestite, o arrivare magari anche nei luoghi di lavoro vestite in questa modalità. Quindi, quali sono le regole d'oro per la città? Allora, no assolutamente

A girare a torso nudo, visti, pieno. E, no costume fuori dalla spiaggia, quindi no costume nei centri storici o in giro per la città. Stop alle ciabatte, all'infradito in plastica in ufficio. E attenzione, l'ultima cosa, a moderare il profumo. Intanto l'ABC secondo me è dire: ragazzi, ricordiamoci che sudiamo tutti, quindi magari una doccetta, delle salviettine, il deodorante in borsa, eccetera, sono tutte cose che ci possono aiutare. Ma attenzione con il profumo, perché molte volte quando magari si esagera nel mettere il profumo sopra un odore un po' più sudato, quindi un po' più sgradevole, ecco, il tutto può diventare particolarmente strong per chi ci sta vicino. Quindi due o tre attenzioni a queste cosucce, e l'estate passa che è una meraviglia.

Felice per tutti gli amanti dei libri e della lettura, perché proprio di questo voglio parlare con voi adesso. Allora, sul web è partito questo fenomeno che sta salvando letteralmente tutte le librerie del mondo. A Oxford ha aperto Bad Girl Books, si chiama così, che è la primissima libreria interamente ed esclusivamente dedicata al genere... al genere romantasy, si dice così, che è, ah sì, certo, perché è una crasi tra romantico e fantasy, assolutamente così si legge, è un mix infatti tra storie d'amore travolgente e abitazioni invece fantasy mitologiche. Questa cosa sta facendo impazzire chiunque, i lettori, i ragazzi più giovani, le nuove generazioni, tanto da creare al di fuori della libreria delle file veramente chilometriche per acquistare un libro. Questo secondo me è davvero tanta roba, perché le nuove generazioni forse hanno perso un po' quella, con l'arrivo dei social, del telefono eccetera, la bellezza di leggersi un libro, di poter fantasticare con la mente, leggere qualcosa e poi far sì che sia la tua mente a riprodurre delle immagini. Leggere salva la vita, apre la mente, aiuta a fare tantissime cose, quindi io lo consiglio a chiunque, e sapere anche che in questa modalità, con i trend che poi chiaramente si diffondono una macchia d'olio grazie ai social, questa libreria sta permettendo anche a tanti giovani di avvicinarsi alla lettura. 1, 2, go!

0: Amici belli, sta per arrivare il nostro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene per l'estate, quella che ci richiedete voi ogni ora su R101. Mandate il vostro messaggino perché tra pochissimo arriva l'appuntamento. Belli felici su
1: R101. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
0: Amici belli, come sempre vi invito ad andare sui nostri profili social e iniziare a seguirci, perché proprio lì ci sono un sacco di novità carine e interessanti per rimanere aggiornati col mondo di R101.
7: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
8: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
9: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace. Just gonna
11: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
12: Foxtown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
13: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Mongil Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
18: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
19: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Deghi arredare casa?
21: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
22: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
23: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
22: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
21: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
23: E te lo porto io!
22: Deghi provare!
20: Deghi fidarti!
23: Perché se non Deghi, non ci credi!
24: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
25: Io Kamik.
24: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
25: Ma Kamik?
24: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
25: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
26: Ci sentiamo, eh?
27: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
28: La canzone che ti fa stare bene.
0: Qui la canzone che ti fa stare bene, quella che ci fa sognare le notti estive. Sentiamo chi c'è.
29: Gabriella dalla provincia di Bergamo. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Too Shy dei Kajagoogoo.

Shy, signori belli, la canzone che ti fa stare bene, scelta dalla nostra amica ascoltatrice. Come sempre ogni ora la scegliete voi e sappiate che in tutti i programmi di R101 c'è questa bella opportunità. Quindi mandate il vostro messaggino con la vostra richiesta, se avete necessità andate sul sito per trovare le 101 canzoni che vi possono ispirare. Insomma, è il momento che ci permette di entrare in contatto ancora di più, anche se effettivamente noi siamo estremamente

amici belli, anche per questo sabato 13 di giugno il nostro tempo a disposizione per belli e felici è finito. Stiamo mischiando tutto insieme, ma succede sempre così. Dopo tre ore di parlato io inizio a dare i numeri. Va bene, ragazzi, ci sentiamo domani come sempre, sabato e domenica dalle 13 alle 16 su R101 c'è Belli Felici, con me la vostra Rebecca Staffelli al microfono e con la super squadra che ringrazio e saluto dal nostro Paride in regia da Milano, il nostro Chicco in regia da Roma e la nostra Queen, la Fede in redazione. Passate un buon sabato, amici belli, a domani, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Stati Uniti e Iran più vicini che mai a un accordo. Secondo i mediatori pakistani sarà finalizzato nelle prossime 24 ore. La firma avverrà a distanza, ma non domani, dicono da Teheran, e sarà seguita da colloqui a livello tecnico settimana prossima. Rinviato l'incontro a Ginevra. Alberto Stasi fuori dal carcere dopo oltre 10 anni. Ok del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali, misura non legata all'eventuale revisione del processo. L'unico condannato per il delitto di Garlasco ha lasciato stamattina bollate da un'uscita secondaria. Giornata di manifestazioni a Roma, 4 distinti cortei attraverseranno il centro storico della capitale con oltre 20.000 partecipanti previsti, schierati 1.500 agenti, particolare attenzione al comitato remigrazione e ai gruppi anarchici, strade chiuse e bus deviati. Grave episodio in una scuola superiore di Mirandola, a Modena. Un professore è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. Il fatto risale al 21 maggio. Il ragazzo è stato allontanato dall'istituto. Il giallo di Pietracatella, Campobasso, madre e figlia morte a dicembre per sospetto avvelenamento da ricina. Indagata un'amica di famiglia. Avrebbe nascosto agli inquirenti che Antonella voleva divorziare, ma la polizia ha ricostruito dalle sue chat che sapeva tutto. Mondiali di calcio in Stati Uniti, Canada e Messico. Si continua oggi con Qatar-Svizzera alle 21 ore italiane. A mezzanotte l'esordio del Brasile di Carlo Ancelotti contro il Marocco. Alle 3 Haiti-Scozia. Alle 6 l'Australia contro la Turchia di Montella. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: E dopo la nostra Rebecca Staffelli, eccoci qua pronti con un subito sabato, anzi super sabato pomeriggio di R101, appunto con me Aldo Paolini, par di ausili in regia. Siamo pronti perché ci sarà tanto momento di live, ragazzi. Si respira un'aria particolare perché siamo in trasferta quest'oggi ed è una super trasferta. Tra poco vi darò tutte le info del caso. Intanto ci ascoltiamo i Coldplay con Hymn for the Weekend. Questa è R101.

È Giorgia, questa R101, grande momento per noi perché siamo ragazzi proprio ubicati a Firenze, quindi benvenuti con noi in questo momento stupendo, molto summertime. Siamo al Firenze Rocks e per noi è fantastico, chiaramente siamo la radio ufficiale del concerto di Robbie Williams, ma chiaramente abbiamo anche tanto tanto altro da mettere in scena, per esempio, a parte la vostra presenza qui a Firenze, e quindi vi aspettiamo ovviamente, ma siamo pronti anche ad ascoltare anche il nostro Fabio De Vivo con un momento tutto nostro DJ set che sarà così, tirerà fuori il meglio da queste migliaia di persone che ormai si stanno radunando qua davanti al palco e davanti chiaramente alla nostra postazione. Noi vi invitiamo qui a venire a Firenze perché è davvero la location è fantastica, ci sono non soltanto le tante persone che stanno arrivando per godersi la musica, ma per godersi tanto altro, perché è una specie di cornice dove c'è praticamente di tutto, ragazzi. Cioè, ma a me manca quello, c'è questo, mi manca, trovi anche quello, cioè, ma c'è di tutto, ragazzi, c'è una cornice stupenda. Questo è il Firenze Rocks e chiaramente R101 non poteva mancare, noi ci siamo, io Aldo Paolini sarò con voi per le prossime ore, ringrazio anche Pare Leosili chiaramente che è in regia, siamo pronti come sempre però anche ad ascoltare la grande musica di R101. Enjoy the music.

0: Miley Cyrus, Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood con Secrets qui su R101 nel nostro pomeriggio. Siamo alla Visarno Arena qui a Firenze, siamo in super momento estivo, in summertime, e vi aspettiamo qui appunto al Visarno Arena, vi aspettiamo però sempre qui con noi su R101.
1: Da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: È permesso?
7: Prego.
6: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
7: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
6: Gliel'ho consigliato io.
7: No, il manutentore è anche carino, sa?
6: Pure.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
9: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
10: Parti e se ti cancellano il volo?
11: Tanto io parto con Boscolo.
12: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
15: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Timberlake nel pomeriggio di R101 alle 16.26 in questo meraviglioso sabato. Siamo a Firenze, ragazzi, Firenze Rocks, esattamente alla Visarno Arena. Noi vi invitiamo a venire a trovarci perché c'è il Super Stand Mega Dance Flower and Power, con anche persone che fanno foto, fanno video, fanno stories, fanno di tutto. E noi abbiamo due stories in carne ed ossa, perché con noi ci sono Elena e Cinzia. Benvenute, ragazze.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, come ha detto il capo, state più vicino al microfono. Scusi, prima che poi capo. qualcuno poi ci può capito. Allora, parlo subito. Tu sei Elena, giusto?
1: Giustissimo.
0: Allora, Elena, tu che hai il 7 nel cuore, ok? Perché sei proprio del 77, è nata il 7, eccetera, eccetera. Tu che quindi sei una che ama i numeri.
1: Sì.
0: Ok? Sei qui per chi? Cioè, per quale ospite, cantante, performer?
1: Assolutissimamente Robbie Williams.
0: Robbie Williams, ok. Sei una fan sfegatata?
1: Sì, okay. Dai tempi.
0: Dai tempi, ok. Quindi io tipo, se tu lo conosci molto bene, posso farti tipo, non so, un piccolo coso, un piccolo concorsino, sul piccolo gioco sul... Sei pronta?
1: Proviamo.
0: Dai, te la faccio al volo perché, non so, ti vedo bene, molto con i numeri. Allora, attenzione. Quanti nei ha... No, ragazzi, una domanda.
1: Allora,
0: una
1: se domanda. Me lo presenti e me lo fai vedere nudo, te lo so dire.
0: È una domanda vera. Poi ci stiamo muovendo, adoperando anche per questo. Quanti nei ha Robbie Williams? Attenzione, 9, 19 o 39?
1: 39.
0: 39?
1: Sì.
0: 19.
1: È un numero
0: Robbie
1: brutto.
0: Williams ha 19 nei, quindi non sei super fan di questa cosa?
1: Direi di no.
0: Direi di no. Vabbè, ma tranquilla, perché abbiamo un regalo per te. Andrai dopo il concerto con Robbie Williams a contarli uno per uno. No, non è vero.
1: Posso rimanere qua tutto il giorno?
0: Devi rimanere, okay, qua tutto il giorno. Elena e Cinzia, siete di Brescia, quindi siete partite alle 4 del mattino?
2: No.
0: Alle 7.
2: Siamo partite verso le 9 e mezza.
0: Verso le 9 e mezza, ok. Macchina? O... Sì. Ok, tutto liscio? Tutto fresco?
2: Sì, okay, tutto bene,
0: perfetto.
2: Tutto bene.
0: Potete invitare quindi altre persone a venire alla Visarno Arena, anche in macchina si può fare questa cosa.
1: Assolutamente, okay? Niente traffico, okay. Tutto bello, sì, scorrevole.
0: Tutto scorrevole. Allora, attenzione, perché noi di R101, quando abbiamo gli ospiti, non lasciamo nulla al caso. Siete pronte? Ok?
1: Sì.
0: Abbiamo un momento tutto per voi, cioè il fatto che noi vi diamo la possibilità, sembra una cosa commerciale, noi vi diamo la possibilità di vedere il vostro cantante, ovvero
1: Robbie Williams,
0: molto da vicino.
1: Quanto vicino?
0: Molto da vicino. è un omaggio nostro di R101 e quindi, ragazzi, molto da vicino vi daremo la possibilità di stare quasi a sentire il sudore di Robbie. Siete contente?
2: Davvero?
0: Davvero, sì, quasi il sudore, quasi, ragazze,
2: no,
0: non svenite, quasi.
1: Ma
2: davvero?
0: Se non c'è da vedere, però vi do il regalo con un piccolo braccialetto per tutte e due. Grazie intanto a tutte e due e mi raccomando, da oggi in poi cosa ascolterete?
1: R101.
0: Vi amiamo. Brave. Siamo pronti sempre con la grande musica di R101, questo non manca mai, anche per chi è davanti al nostro stand, per chi ci ama magari in macchina o anche a casa. Arriva lo Stato Sociale con Una vita in vacanza.

Con Anxiety, Dolce con Anxiety alle 16:36 in questo sabato pomeriggio, proprio live da Firenze. Perché diciamo live? Perché proprio c'è musica live quest'oggi, ragazzi. C'è veramente di tutto qui alla Visarno Arena per Firenze Rocks. R101 sta seguendo chiaramente la data di Robbie Williams, ma c'è anche di tutto di più, per esempio Katie Tunstall e tantissimi altri artisti che si seguiranno sul palcoscenico. Ovviamente vi diamo una piccola dritta: il fatto che intorno alle 7, non posso dirvi esattamente 7 e quale minuto, perché sennò è un po' too much, ma intorno alle 7 il nostro Fabio De Vivo, insieme al nostro anche Beppe Milano, saranno sul palco appunto del Firenze Rocks per così allietare, fare saltare e cantare tutti quelli presenti alla Visarno Arena. E noi vi aspettiamo qua, ovviamente, vi aspettiamo anche per così conoscere R101. Se guardate il palco quando arrivate, perché so che state arrivando in macchina copiosi, bravi, quando avete il palco vi girate di 180 gradi sempre dritto e troverete lo stand di R101. Pronti adesso con la musica sempre nuova FDV con Signorina.

0: Il momento è sempre con la grande musica, e la musica è la novità sempre di R101. Tra poco tocca a voi con la canzone che ti fa stare bene. La scegliete voi.
1: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Mini Can e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
7: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi i biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines. Just gonna
8: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Matteo!
11: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
12: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90€, il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90€. Da Acqua e Sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
14: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento. Cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e 3 giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
15: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
16: Deghi arredare il tuo giardino?
15: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
16: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
15: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
17: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
15: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
16: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
15: Deghi provare.
16: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
18: La canzone che ti fa stare bene. Wow!
0: Sì, sì, ok, saremo anche live da Firenze Rocks qui a Firenze, però abbiamo il momento sempre con la canzone che ti fa stare bene, questo non manca mai. Vi consiglio di mandare subito un messaggio al 331 80 90 101 come ha fatto lui.
3: La canzone che mi farebbe tanto stare bene è Run to You, perché mi ricorda tanto la mia gioventù. Luca D'Avellino, ciao ragazzi.

0: nostro amico che ha richiesto Bryan Adams con Round to You qui su R101 il nostro sabato pomeriggio alle 16 e quasi 49 minuti. Vi ricordo, amici, che c'è da chiedere subito, se volete, se ve lo dice il vostro cuore, da chiedere la canzone estiva che ti fa stare bene. Eh sì, ragazzi, perché non so se avete capito, ma qua, essendoci 35 gradi, è proprio estate e ne siamo contenti. Andate con un bel messaggio vocale al 331 80 90 101 e guardate anche qualche suggerimento, qualche spunto per le canzoni estive sul sito r101.it con 101 canzoni estive che vi fanno stare bene, quindi potete pescare quella migliore che fa al caso vostro o magari, perché no, anche al caso nostro. Siamo pronti adesso ad ascoltare lui, si chiama Tiziano Ferro qui su R101 con la sua canzone Incanto. Intanto noi siamo in piena estate.
1: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questa volta

accanto. Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto

0: Qui su R101 nel nostro pomeriggio, il sabato pomeriggio di R101, siamo live da Firenze e siamo contenti di essere pronti proprio con Firenze Rocks, pronti anche con le nostre news di TGcom 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
2: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Stati Uniti e Iran più vicini che mai a un accordo, secondo i mediatori pakistani, sarà finalizzato nelle prossime 24 ore. La firma avverrà a distanza, ma da Teheran frenano, nessuna sigla domani. Per i media arabi, il ministro iraniano Araghchi volerà in Pakistan con una delegazione. Morto un altro alpinista sulle Alpi nord-occidentali, il settimo in 24 ore. Si tratta di un uomo straniero. Il corpo è stato recuperato dai soccorritori svizzeri nella zona del ghiacciaio della Brenva. 4 le vittime registrate oggi tra le vette di Cervino e Monte Bianco. Alberto Stasi fuori dal carcere dopo oltre 10 anni, dopo l'ok del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali. L'unico condannato per il delitto di Garlasco stamattina ha raccolto i suoi effetti personali e lasciato bollate. Era in semi-libertà. A Roma l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Dal palco il generale ha attaccato l'alleanza di governo, accusata di portare avanti l'agenda Draghi e il Green Deal. O con noi, guardiani della sovranità, o con von der Leyen. Sabato di tensione a Roma, con 4 distinti cortei che attraversano il centro storico, capitale divisa tra l'estrema destra del movimento Remigrazione e Riconquista e l'estrema sinistra dei collettivi studenteschi. 1500 agenti schierati, strade chiuse e bus deviati. A Londra è il giorno del Trooping the Colour, la tradizionale parata militare per celebrare il compleanno del sovrano. Re Carlo e la moglie Camilla hanno sfilato in carrozza da Buckingham Palace a Horse Guards Parade, acclamati da migliaia di persone e accompagnati da guardie e parenti. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Sono 2 minuti dopo le 17 qui su R101. Oggi siamo in trasferta a Firenze per Firenze Rocks alla Visarno Arena, dove vi aspettiamo sempre perché noi vogliamo conoscervi, incontrarvi, abbracciarvi, anche amarvi, perché no, se è possibile questa cosa, è un rapporto diretto che c'è con R101, la tua radio, la radio che ti fa stare bene. Siamo pronti a farvi star bene anche con la grande musica. Arrivano i One Republic con Counting Stars. Ora

0: Nai analizza insieme qui su R101. Il nostro sabato pomeriggio è spumeggiante perché alle 5:10 con me, Aldo Paolini, ci sono due persone che per la prima volta, esattamente come con R101, si sono incontrate. Un saluto a Michela e Lara. Ciao ragazze.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Ciao,
1: ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: La prima è Michela, giusto?
2: Lara.
0: Perfetto. Lara. Lara e Michela, ok. Attenzione perché Lara mi arriva da un... Non possiamo dire, ma dai, hai fatto un corso per diventare speaker radiofonica, è il tuo momento.
2: Sì.
0: Cioè,
2: o tutto o niente ora.
0: Tutto niente, magari sarà tutto, capito? Questo qua sarà il, esatto, grande capo ascolta e sarà così. Attenzione perché...
2: Ciao, grande capo.
0: Ciao, grande capo, ricordati di Lara. Allora, vi siete conosciute come? Siete inciampate... Come avete fatto a conoscervi adesso?
1: Allora, siamo scese dalla tranvia qui a Firenze,
0: sì,
1: cercavamo la location del concerto, insomma, per raggiungerlo,
0: sì,
1: e abbiamo fatto amicizia perché la musica e questi eventi uniscono sempre, ci fanno diventare amici in pochissimo tempo.
0: Ok, Michela, tu sei di Firenze e giochi in casa?
1: Sono di Pisa, originaria in realtà della Versilia.
0: Della però... Versilia, però si sente che sei che sei etrusca.
1: Sì,
0: mentre Lara, tu sei di...
2: Io sono di Genova, originaria, okay, ci tengo a dirlo, di Rapallo.
0: Di Rapallo, perché siete proprio... cioè i local sono proprio orgogliosi?
2: No, perché mi hanno fatto trasferire per amore a Genova.
0: Ah,
2: lì.
0: Ok, quindi non vorresti essere a Genova, ma sei di Rapallo.
2: Esatto.
0: Ah, vuoi lasciare il tuo compagno in diretta?
2: No, mi ci sono sposata un anno fa.
0: Ah, sei sposata, scusa. Pensavo fosse un compagno, sai, una storiella così come Aldo, Giovanni e Giacomo, no. Ma sì, sposato, ma niente di serio. Ragazze, grazie, state con noi. Grazie.
2: Grazie,
0: ovviamente da adesso in poi che radio ascolterete?
2: R101.
0: Bravi, vi amiamo.
1: R101, ciao a tutti. Enjoy the music.

0: R101 Golden
1: Ticket. Amici, abbiamo il momento con Golden Ticket qui nel sabato pomeriggio 17 e 18. Qualcuno si trova qui a Firenze con noi proprio grazie al Golden Ticket, quindi si può gustare Robbie Williams, Katie Tunstall e tanti altri proprio grazie a R101. Ma in questo caso noi vi mandiamo a vedere i Duran Duran. I Duran Duran, che saranno proprio, questo sono il regalo di questo momento, due biglietti per il concerto del 7 luglio, martedì 7 luglio, all'Arena di Verona. Vi mandiamo all'Arena di Verona. Quindi il primo che manda adesso un messaggio al 331 80 90 101 con scritto R101 Duran Duran si porta a casa questi due biglietti per Verona il 7 di luglio.
0: Golden. R101 Golden Ticket.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da un euro. Batte, forte, sempre.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno, prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash. Sun in the
7: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101.
1: Golden ticket. The winner is...
2: Ragazzi, sì, c'è il The Winner Is. Il The Winner Is da Lainate, vicino a Milano. Abbiamo con noi Simone. Ciao Simone.
3: Ciao, ciao, tutto a posto, ho vinto.
2: Tutto a posto, ciao, ho vinto. Sembra quasi che io sia l'ascoltatore e siamo al contrario, tutto a posto. Simone, Simone da Lainate, cosa stavi facendo prima di vincere i biglietti per i Duran Duran del 7 di luglio?
3: Ero in discarica, guarda, a portare la roba.
2: Eri in discarica? Cioè, ci stai dicendo che... Ci stai dicendo che in discarica allenati ascoltano R101, questo è o è nella tua auto, nella tua
3: struttura?
2: Ero in macchina, meno male, ok. Quindi era molto più tecnologica la cosa, ok.
3: Esatto, ti porto a casa
2: due biglietti per andare il 7 luglio all'Arena di Verona a vederti Duran Duran. Domanda, ci puoi andare sì o no? Perché se dici no, il gioco per te finisce qua.
3: No, sì? posso andare.
2: Può andare, qua c'è gente davanti allo studio di R101 a Firenze che si è messa a piangere perché vorrebbe andare a vedere. Ridono e piangono, c'è un po' un misto frutta. Ridono e piangono, va bene. Simone, sono tutti per te, ovviamente domanda classica. Chi porterai?
3: Mia moglie, che è fan.
2: Lei è fan.
3: Sto facendo tutto per lei, guarda. Sto facendo tutto per lei.
2: Ah, perché ti vergogni stare in diretta?
3: No, mi vergogno ad andare a vedere Duran Duran.
2: Ah, ma guarda che mica li incontri Duran Duran, eh? Cioè vai solo a vedere il concerto, non è che li abbracci
3: lo so, o li limoni.
2: Ok, va bene. Simone, grazie ancora, goditi questo concerto 7 luglio all'Arena di Verona e ovviamente R101 è la radio ufficiale dei concerti di Duran Duran. Grazie mille.
3: Ciao, grazie a voi. Ciao.
2: Golden. R101. Golden.

0: Apple Run con Pink Pony Club qui nel pomeriggio di R101. Siamo alla radio ufficiale appunto della data di Robbie Williams, che guarda caso è proprio oggi a Firenze, al Firenze Rocks. Siamo qui dal vivo live alla Visarno Arena. Vi aspettiamo perché qui c'è tanta bella gente sorridente che ha voglia di vivere, e tra la gente bella sorridente abbiamo anche Marta e Leonardo. Benvenuti ragazzi.
1: Ciao, buonasera a tutti.
2: Grazie.
0: Allora, voi siete volontari di che cosa?
1: Protezione civile.
0: Protezione civile.
1: Affiliati alla Misericordia di Firenze di Fredi.
0: Ok, quindi insomma, se uno vuole essere protetto, chiama o Marta o Leonardo.
2: O entrambi.
0: O entrambi. Vuoi urlare Marta e Leonardo? Voi arrivate con
2: dovunque.
0: Dovunque, quantunque. Quindi siete, immagino, siete proprio di qui, siete proprio di Firenze.
1: Firenze, Firenze.
2: Davvero.
0: Tutte e due, Firenze, Firenze,
2: Firenze
0: città.
2: Firenze, Firenze.
0: Ok, nati a Firenze?
2: Nati a Firenze.
0: Nati a Firenze. Come mai dedicate il vostro tempo gratuitamente alla protezione del popolo?
1: Dunque, si parte con la misericordia,
0: sì.
1: E quindi facciamo volontariato in misericordia, poi
0: sì.
1: C'è un ramo che fa anche protezione civile,
0: civile, okay.
1: E nella zona di Campi Bisenzio, sì. Quando è andato fuori il Bisenzio, è stato un grosso problema,
0: sì.
1: E questo ci ha avvicinato ad andare ad aiutare
0: la popolazione.
1: Le persone, però per fare protezione civile veniamo anche formati,
0: certo.
1: Non è che uno parte e decide, cioè, di fare
0: come
1: protezione
0: l'argilla,
1: civile.
0: Vi formano come
1: un
0: l'argilla.
1: Un pochino meno, però è una buona organizzazione a livello italiano. Che è bello esserci, insomma,
0: è bello esserci,
1: parte.
0: Va bene, va bene. Io vi ringrazio per il vostro contributo a livello temporale, quindi il vostro tempo che è sempre prezioso, e è bello vedere persone così sorridenti, illuminate come voi,
1: insomma. Fate un'idea a far volontariato, perché è importante, si conosce persone, si aiutano persone,
0: vero,
1: e questo aiuta tanto.
0: Aiuta tanto. Grazie Leonardo e grazie Marta, vi vogliamo bene.
2: Anche noi.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao. Ciao.

qui su R101. Tra pochissimo tocca a voi scegliere la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene. Chiedetela al 331 80 90 101.

0: conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Eh sì.
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
7: deghi andare su deghi.it.
8: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
9: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
6: E poi deghi cucinare per 16.
8: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
7: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi provare. Deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Mini Can e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
13: Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
16: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
15: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
17: La Piadineria.
16: La più buona perché è mia.
18: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
19: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
20: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
21: Quando il ritmo è frenetico,
22: prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
23: Ristora.
22: Capsule per ogni ora.

0: È il momento, ogni ora, della canzone che ti fa stare bene qui su R101. Sceglietela voi al 331 80 90 101 come ha fatto lui.
1: Sono Dario da Milano. Oggi mi farebbe stare bene la canzone dei Rockwell, Somebody's Watching Me. Ciao!

Pharrell con Somebody's Watch Me qui su R101 17:49 nello spazio La Canzone Ti Fa Stare Bene. Mi raccomando amici, siamo, se sentite un po' così il sole, la temperatura, il caldo, l'afa, allora potrebbe essere estate e infatti è tempo di mandare la vostra richiesta con un bel messaggio vocale al 331 80 90 101 per la canzone estiva che ti fa stare bene. Dice: ma io dove la trovo quell'estiva? Allora, prima cosa, trovate quella che magari vi ha dato più emozioni durante le estati passate, e poi se non avete alcun tipo di idea, tranquilli, c'è il nostro sito r101.it con 101 canzoni estive che vi fanno stare bene, suggerite per voi. Andate quindi su r101.it.

0: American Girls, lui è Harry Styles, questa è R101, questo è il nostro sabato pomeriggio. Beh, siamo pronti anche ad informarci, la nostra redazione è pronta, prontissima. Arrivano adesso le breaking news di TGcom24 qui nella tua radio R101.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom24, Breaking News.
2: Ben trovati da Mattia Venini. Stati Uniti e Iran pronti a firmare l'accordo sulla fine della guerra, a distanza, ma è giallo sui tempi. Per i mediatori pakistani l'intesa verrà finalizzata nelle prossime 24 ore, ma Teheran frena, nessuna sigla domani. In Libano, Israele ordina lo sgombero di 24 città. Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky al prossimo G7, in programma Evian in Francia da lunedì a mercoledì, lo ha riferito una fonte ufficiale degli Stati Uniti. Non si tratterà di un incontro bilaterale, ma di una riunione di lavoro con gli altri leader. Sabato di tensione a Roma, con quattro distinti cortei che attraversano il centro storico, capitale divisa tra l'estrema destra del movimento Remigrazione e Riconquista e l'estrema sinistra dei collettivi studenteschi. 1500 agenti schierati, strade chiuse e bus deviati. Alberto Stasi fuori dal carcere dopo oltre 10 anni, dopo l'ok del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali, l'unico condannato per il delitto di Garlasco stamattina ha raccolto i suoi effetti personali e lasciato bollate, era in semi-libertà. Strage sulle Alpi nord-occidentali, 4 vittime oggi tra le vette di Cervino e Montebianco, 7 decessi in 24 ore, l'ultimo un uomo straniero, il cui corpo è stato recuperato dai soccorritori svizzeri nella zona del ghiacciaio della Brenva. Ancora ignote le dinamiche della tragedia. Mondiali di calcio in Stati Uniti, Canada e Messico. Alle 21 ore italiane, Qatar-Svizzera. A mezzanotte, l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Formula 1, la Mercedes di Russell in pole position a Barcellona, davanti alla Ferrari di Hamilton e al leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGcom24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, diciamo, certo.
3: Beh, ma i nostri controlli.
4: No, le mie sono
3: migliori. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV-Line.
3: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un incidente tra Frosinone e Ceprano in direzione Napoli. Attenzione a un veicolo fermo sulla diramazione Roma Sud tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano, procedendo verso la Milano-Napoli. Sulla A14 code in uscita a Castel San Pietro e a Faenza in entrambe le direzioni per un concerto. Infine, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga si segnala una carreggiata chiusa a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Molteno procedendo verso l'incrocio Monza. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Continua, io posso dire il pomeriggio per forza, perché qua c'è un sole meraviglioso qui a Firenze. R101 è a Firenze Rocks per seguire la data di Robbie Williams e tantissimo altro. Io sono Aldo Paolini, con me c'è Claudio Randone in regia. Abbiamo tantissimo, tantissimo da mettere in scena, tantissimo da farvi sentire, da mostrarvi a livello di sensazioni ed emozioni, anche e soprattutto di grande musica, perché arrivano Sissel Sisters con Only the Horses.

0: Qui nel pomeriggio di R101 in diretta da Firenze con me Aldo Paolini e soprattutto con due ragazzi che hanno deciso di sposarsi in diretta su R101, Davide e Mariangela. Ciao, benvenuti.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, benvenuti. Allora, tutto questo orchestrato chiaramente da Davide, che ha detto: io continuo a chiedere di sposarmi, dici sempre no, voglio provare l'ultima carta con R101. È vera questa cosa, ragazzi, o no?
2: No, in realtà io voglio un figlio prima di sposare, voglio la sua approvazione.
0: Ragazzo Claudio Randone che si porta avanti, sentite la marcia nuziale, siete già nella navata centrale, io vedo già Mariangela che si avvicina, vestita di che colore?
1: Bianco, dai,
0: di colore
1: bianco.
0: Voi che siete in macchina, che siete a casa, ovunque voi siate ascoltando il R101, immaginatevi la scena: navata centrale con Mariangela vestita di bianco. E attenzione, aspetta Davide all'altare con che vestito? Fucsia.
2: Va bene, fucsia, blu.
0: Va bene,
2: azzurro.
0: Azzurro, quello che è. Magari bianco-rosso, appunto, come e nero, come R101. Ragazzi, voi siete, come dire, qua per chi? Per quale artista?
2: Per Robbie Williams,
0: quindi lo amate tanto?
2: Sì, ci piace, però i nostri regali di Natale sono concerti.
0: Ah, chi ha fatto questo regalo a chi?
1: Io a lui.
0: Brava Mariangela, applauso, quello vero. Pensate, qua davanti ci sono 30.000 persone, cioè sono un po' lontane da qua, però ci sono 30.000 e noi siamo contenti di questo, anche perché parte è qua davanti al nostro studio. Possiamo fare una cosa? Scusa Claudio, possiamo togliere la base del tutto? Possiamo far sentire un bacio di chi sta per sposarsi su R101? Avvicinatevi al microfono e dategli un bacio. Attenzione, fermi. Ah, ragazzi! Ma c'è anche qua la gente si sta eccitando e sono contento di questo, perché è giusto così. Grazie mille Davide e grazie Mariangela. Ciao,
1: ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao. Enjoy the music.

0: Prince con I Just Might qui su R101. Tra pochissimo avremo con noi un ospite di una certa caratura, quindi rimanete sempre qui ben sintonizzati su R101.
1: Sei un fan dei Duran Duran? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per una data del tour italiano dei Duran Duran. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Sono tanti gli amici che fruiscono di R101 con l'app di R101, gratuita per tutti i tipi di smartphone. Magari possiamo così portarvi nel vostro momento di palestra o tutto quello che è lo sport. Questa è R101.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
15: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da Acqua e Sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99 euro. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
16: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Una bella gita fuori ed ecco il...

0: con Beautiful Day qui su R101, 18:30 nel nostro sabato pomeriggio. Siamo molto molto contenti di essere proprio a Firenze Rocks. Siamo nella Bisarno Arena, stiamo aspettando chiaramente il concerto di Robbie Williams, ma attenzione perché tra qualche minuto sul palco di Firenze Rocks ci sarà un'altra star, una star non il dado, qualcosa di molto più importante, sì. Non un momento, ma il nostro Fabio De Vivo.
1: Comunque, ciao Fabio, un momento topico, Aldo.
0: Senti,
1: direi.
0: Claudio Randone come ti sta accogliendo con un
1: Ma perché Claudio Randone mi vuole molto bene. Vabbè, un saluto a tutti, amici e Bonazzi, sì. Fammelo dire, di R101, voi che ci state ascoltando in questo pomeriggio. Felice di essere con te e felicissimo di essere alla Bisarno Arena, perché c'è già un botto di gente. Noi non vediamo l'ora di salire sul palco e fare tanto casino.
0: Sì,
1: con gadget di R101, sparamagliette, faremo fare lo stage diving a Giuseppe Milano, il nostro DJ.
0: Vabbè, lo
1: una roba
0: vedere.
1: Incredibile.
0: Allora, quindi il tuo DJ set, insomma il tuo momento, il tuo clou sarà alle 7 circa.
1: Sì, più o meno alle 7. Tra l'altro lo diciamo anche a tutti coloro che ci stessero ascoltando qui fuori,
0: certo.
1: Perché abbiamo appunto l'audio in diffusione. Daremo tanti gadget, ma non solo sul palco. Ci piacerebbe fare un momento anche qua davanti agli studi di R101, davanti al nostro track.
0: Sì.
1: Quindi qualora vogliate portarvi a casa

0: un po' di t-shirt, un po' di cappellini, robe brandizzate. R101, vi aspettiamo qua davanti.
1: Anche brandizzato Fabio De Vivo, perché ricordiamolo,
0: sono un aziendalista.
1: Sei un aziendalista, sì. Quindi giusto che usare magliette, lanciare magliette usate da Fabio De Vivo.
0: Senti, sì. Io dopo, qualora tu mi volessi ancora qua, mi piacerebbe affrontare un momento anche un po' culturale insieme a te, perché voi non lo sapete, ma Aldo Paolini ha delle conoscenze geoscientifiche pazzesche. Mi piacerebbe denominare questo momento Geopopaldo, dove tu ci parlerai delle piantagioni di banane, ma lo faremo dopo.
1: Lo faremo dopo, non c'è niente di altro, no. Non c'è doppio senso, sono proprio banane vere, è proprio il frutto, parleremo del frutto, va bene? Tutto questo è la diretta qui a R101, qui a Firenze, vi aspettiamo sempre alla Bisarno Arena.

0: se lei fosse qui, Ava Max canterebbe su R101. No, Fabio?
1: Sì. Sai, Aldo, cosa sto pensando? Appunto,
0: cosa,
1: tu prima nel cosiddetto fuori onda stavamo mangiando, hai cominciato a parlarmi in modo scientifico in un momento che a me è piaciuto denominare Geopopaldo. Cioè, tu mi hai parlato delle piantagioni di banane. Io non so se ne esistono a Firenze, deduco di no. Però mi hai detto una roba che io non conoscevo. Allora, vorrei che tu istruissi ed erudissi tutti.
0: Allora, in 25 secondi posso dirvi che l'albero di banane, attenzione ve lo dico, fa soltanto un casco di banane e poi viene tagliato e muore così. E lui dice, ma come, non fa tante banane? No, fa soltanto un casco e poi viene tagliato. Quindi abbiate rispetto dei frutti di banana. Ho penso anche il platano sarà uguale. Comunque, banano, platano, siamo lì.
1: Beh,
0: dimmi.
1: Quanto sarebbe bello fare le t-shirt, respect for banana.
0: For cioè, banana,
1: metti
0: perché
1: proprio un simbolo.
0: Ma vedi gli sguardi quasi tristi, ma come, ne ho buttate tante ma che erano marroni, non buttate più le banane.
1: No, assolutamente, fateci qualcosa, che so io, un frappè, una torta, tanto comunque in un modo o nell'altro le riciclate.
0: Esatto, ora siamo pronti ad ascoltare Giovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento. Enjoy the music.

0: Si muove, dice Giovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento, ed è bellissimo essere qui su R101 di fronte a tantissime persone con i nostri gadget che vengono lanciati dal nostro Fabio De Vivo. E tra poco la canzone che ti fa stare bene.
1: E adesso, amici, se la giornata sta già raggiungendo ritmi frenetici, prendetevi una pausa di gusto con Ristora. Scoprite la varietà delle capsule compatibili Ristora: tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Tutte bevande frutto di un'attenta selezione di ingredienti di qualità. Scoprite tutta la gamma e le offerte per fare scorta dei vostri prodotti preferiti nella sezione shop sul sito ristora.com e al supermercato. Ristora, capsule per ogni ora.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Matteo!
8: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
9: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
10: Crema di caponata o salsa di fichi?
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
15: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
16: Deghi trovare il prezzo migliore?
14: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
17: Deghi scegliere, cliccare.
16: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi provarti.
16: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
18: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
19: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Qui su R101, nella radio che ti fa stare bene, c'è la canzone che ti fa stare bene. E ogni ora tocca a voi al 331 80 90 101, come ha fatto lei.
1: La canzone che mi fa stare bene è Girl You Know It's True dei Milli Vanilli. Grazie, buona giornata.

Eccoli qui, Milli Vanilli con Girl You Know It's True. Lo sai che è vero, lo sai che è vero. Noi lo sappiamo che è molto vero. Grazie alla nostra amica per questa canzone. Queste chicche che voi trovate con la canzone Fa Stare Bene. Ma attenzione, perché c'è anche in questo momento la canzone estiva che ti fa stare bene. E uno dice, ma io che canzone estiva posso chiedere dal mio cuore? Per esempio, una canzone che ha fatto qualche estate di qualche anno fa, che vi ricordate, vi siete innamorati, qualche momento bello. E soprattutto, se non avete alcun tipo di idee di canzoni estive, tranquilli, c'è il sito r101.it con 101 canzoni estive, tutte da preascoltare e dire: ah, questa mi ricorda sì quando ho conosciuto Tizio o Caio. Quindi insomma il momento bello della canzone estiva, e noi questo vi consigliamo, appunto, r101.it, il nostro sito, 101 suggerimenti, e poi mandare un bel messaggio vocale al 331 80 90 101. Pronti adesso ad ascoltare Ernia, Bresh e Fabri Fibra con la loro Parafulmini, R101.

0: Jennifer Lopez, David Guetta con Save Me Tonight qui su R101 nella serata di R101. Abbiamo ancora tanti ospiti da farvi ascoltare e conoscere. Adesso arrivano le breaking news di TGCom 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCom 24, Breaking News.
2: Una buona serata da Mattia Venini. Stati Uniti e Iran pronti a firmare l'accordo sulla fine della guerra, a distanza, ma è giallo sui tempi. Per i mediatori pakistani l'intesa verrà finalizzata nelle prossime 24 ore, ma Teheran frena, nessuna sigla domani, smentita la visita del ministro Araghchi in Pakistan. Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky al prossimo G7, in programma Evian in Francia da lunedì a mercoledì, lo ha riferito un alto funzionario dell'amministrazione americana. Non si tratterà di un incontro bilaterale, ma di una riunione di lavoro con gli altri leader. Strage sulle Alpi nord-occidentali, 4 morti oggi tra le vette di Cervino e Montebianco, 7 decessi in 24 ore. L'ultima vittima, un uomo straniero, il cui corpo è stato recuperato dai soccorritori svizzeri nella zona del ghiacciaio della Bremba. Ancora ignote le dinamiche della tragedia. All'Urate Caccivio, nel Comasco, un aereo da turismo a due posti è caduto oggi pomeriggio in un campo nei pressi del centro sportivo. Gravissimi gli occupanti, portati in ospedale in codice rosso. Il velivolo svizzero era diretto a Locarno. Si è costituito il pirata della strada che nella notte ha investito due studenti di 23 anni a Guidonia Montecelio, vicino a Roma, uccidendone uno. È un operaio 26enne, risultato positivo all'alcol test e ora accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. L'auto è di proprietà del padre. Formula 1, Russell partirà dalla pole position domani nel Gran Premio di Barcellona. In qualifica il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Hamilton e il leader del mondiale Kimi Antonelli. A muro l'altra rossa di Leclerc scatterà dalla decima posizione. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, non
3: sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: beh, ma i nostri controlli.
4: No,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV-Line.
3: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV-Line!
1: Maniaci della qualità.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda a causa di un veicolo in avaria tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione Napoli. Materiali dispersi vengono segnalati sulla A2 del Mediterraneo all'altezza dello svincolo Pizzo Calabro procedendo verso il raccordo di Reggio Calabria. Sulla A14 diramazione per Ravenna rallentamenti per traffico all'altezza del bivio per l'Adriatica provenendo da Ravenna verso Bologna per un concerto. Infine, sull'A56 tangenziale di Napoli si segnalano code per traffico tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Sono 3 minuti dopo le 19 nella serata di R101, con me Aldo Paolini, c'è Claudio Randone anche in regia. Noi siamo belli contenti, belli felici, un po' come dice Rebecca Staffelli, ma anche belli e contenti di essere a Firenze Rocks, ragazzi. Stiamo seguendo un sacco di belle cose, ma soprattutto seguiamo la gente che viene a conoscere R101. Due di queste sono con noi, tra poco saranno in onda. Nel frattempo ci gustiamo i Green Day con 21 Guns.

0: su R101, la nostra serata alle 19:12 minuti nel sabato sera di R101, proprio in diretta da Firenze Rocks, esattamente dalla Visarno Arena, dove vi aspettiamo perché possiamo ancora incontrarvi, conoscervi, darvi gadget, come magari, non lo so, come magari quelli che prenderanno le nostre due amiche, ovvero Elisa e Isabella. Ciao ragazze!
1: Ciao a tutti!
0: Ciao, ciao. Allora, quella che parla un po' più pianino è Elisa. Ciao Elisa!
2: Ciao!
0: Oh, finalmente si sente bene. Ciao Elisa, senti, tu che sei così vogliosa, eri quella che del gruppo, sono qua in quattro, ma diciamo del gruppo sì. Era quella che sembrava più timida, sì. Ma lo sei davvero la più timida?
2: Sì, assolutamente, decisamente timida.
0: E come mai, parla sempre dritto così, come mai hai scelto di venire in diretta?
2: Per fare una cosa nuova? Una pazzia!
0: Una pazzia, ti piace stare in diretta?
2: Sì.
0: Dai, può starci.
2: Che ci sta.
0: Sei della zona? Sei di qui?
2: Di Grosseto, Toscana.
0: Grosseto, quindi giochi praticamente in casa,
2: sì,
0: dai,
2: vicino,
0: possiamo dirlo.
2: Dai.
0: Attenzione, perché a fianco Elisa abbiamo un'attrice di teatro molto famosa che si chiama Isabella. Ciao Isabella.
1: Ciao a tutti, verissimo, famosissima.
0: Famosissima, sì. Attrice di teatro che tra l'altro ha un tour. Dici soltanto la data, diciamo, clou, quella super power.
1: La data clou è il 7 agosto a Castiglion della Pescaia.
0: Cosa metti in scena, Isabella?
1: Metto in scena una commedia comica della Zucchini.
0: Della Zucchini,
1: sì.
0: ok. E quindi insomma sarà qualcosa di bello
1: sì,
0: intenso.
1: Sì, io sono attrice protagonista.
0: Protagonista. Siete qua soprattutto per un cantante, mi hanno detto. Chi?
1: Robbie Williams.
0: Noi abbiamo regalato mesi fa i biglietti per Robbie Williams. Tra poco sentiremo anche qualcuno che li ha ricevuti questi biglietti e forse saranno in onda con noi. Delle quattro però ce n'è una che impazzisce per Robbie. Come si chiama lei?
1: Si chiama Alessandra e viene da Massa Marittima.
0: Da Massa Marittima a piedi per sentire l'odore di Robbie Williams, perché non ce la fa più, quindi insomma è innamoratissima.
1: È una fan sfegatata.
0: Noi abbiamo il numero, abbiamo il telefonino, te lo diamo, quindi non ti preoccupare, R101 fa anche questi miracoli, te lo faremo incontrare, perché no, magari si riesce. Grazie ragazze, grazie di cuore.
1: Grazie a voi.
0: Vi vogliamo tanto bene, grazie come sempre per ascoltare R101.
3: Enjoy the music. R101. Io sono magico,
4: italico, romantico. Ciao, sono Francesco Gabbani. R101. Enjoy the

0: R101 è in diretta da Firenze e proprio in questo momento è finito il live show del nostro Fabio De Vivo insieme al nostro Beppe Milano. Insomma, R101 vi aspetta a Firenze alla Visarno Arena.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: È permesso?
9: Ah, proprio lei!
8: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
9: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
8: E risparmia sulla bolletta.
9: Posso metterlo io?
8: È meglio applicato da un professionista.
9: Come lei?
8: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Band qui su R101 nel nostro sabato sera 19:28. Siamo live proprio da Firenze Rocks. Siamo proprio alla Bisarno Arena, dove vi aspettiamo, perché insomma tutta questa diretta è anche per vedervi, conoscervi, stare insieme, potervi donare anche dei gadget, aver visto anche il nostro Fabio Di Vivo on stage e soprattutto far vedere che R101 funziona. Perché quando hai vinto il biglietto, Giuseppe? Allora, aspetta che ancora non ti sentiamo. Aspetta un secondo, vieni qua nel mio. Vieni. Allora, quando è che hai vinto il biglietto?
1: Circa tre settimane fa.
0: Quindi Giuseppe, puoi dire che R101 funziona?
1: Alla grande.
0: Funziona alla grande. Di dove sei, Giuseppe?
1: Da Messina.
0: Da Messina. E sei venuto come? Da Messina, a piedi?
1: Un po' difficile a piedi. Sono venuto in treno, ho dormito da mio fratello a Milano e ora sono qui al concerto.
0: Ok, senti, con chi hai vinto i biglietti per Robby?
1: Con mia moglie.
0: Con tua moglie? Cioè sì, ma se con tua moglie ok, ma con chi hai vinto?
1: Non ti ricordi? Non mi ricordo, forse in Procediamo, non mi ricordo però bene.
0: Ok, con Fernando Proce, va bene. Beh, insomma, funziona R101, testimonianza Giuseppe qui con la moglie. Dov'è finita? L'hai già persa?
1: No, è già nella bolgia.
0: Perché lei proprio sbava per Robby Williams, non sei geloso?
1: Assolutamente no.
0: Anzi, Robby, se vuoi portarti a casa mia moglie, non c'è problema, ti diamo l'autorizzazione di Giuseppe. Vai che è una meraviglia. Grazie Giuseppe, un abbraccio.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti, divertitevi.
0: E mentre Giuseppe va a raggiungere forse la moglie, noi raggiungiamo adesso una ragazza che è molto brava, ha una voce meravigliosa, si chiama Adele con Set Fire to the Rain.

0: lei, Elodie, con due qui su R101. Siamo nel cuore morbido di un'esperienza meravigliosa che è quella di Firenze, proprio a Firenze Rocks. Siamo qui alla Visarno Arena con tanta bella gente che è arrivata, che sta sorridendo in questo momento, che sta proprio così prendendo anche posto aspettando il grande evento. Mentre, attenzione, perché qualcuno ha appena finito il suo momento on stage, anzi nel main stage, va bene? C'è nel palco principale, beh, ce n'è uno, quanti ce ne sono? Uno.
1: Uno diviso bene, ma ce n'è comunque uno.
0: Ce n'è uno, era poco fa, era su quel palco dove tra poco ci sarà anche un certo Robbie Williams, ok? Lui con noi si chiama Fabio De Vivo, ciao
1: sì.
0: Fabio.
1: Sì, ciao Aldo. Allora è una cosa di cui tirarsela anche un po' con la mamma, no? Sai,
2: cercavi
1: mamma
2: le
1: che
2: cuffie.
1: Sullo stesso palco dove sono io. Troppo si esibirà Robbie Williams, però sì, nulla sì. Cambia. Da una parte abbiamo l'immensità della musica internazionale, okay. Dall'altra invece io di R101, che però ha lanciato un botto di gadget e la gente è stata super ricettiva.
0: Super ricettiva ad afferrare i gadget?
1: Sì, ad afferrare i gadget, a cantare, hanno urlato, okay. Hanno alzato le mani. Sai, tutte quelle robe un po' tamarre da vocalist che a noi vengono bene.
0: Che a noi piacciono
1: tanto. Fatte tutte.
0: Va bene, insomma, questo è il momento con chissà se Robbie Williams utilizzerà proprio il tuo microfono, dirà... This mic is allora, Fabio De Vivo microphone.
1: Sai che lui tra le altre cose comunque è anche un modo per sì? Però te lo spiego dopo. Un modo comunque per presentarsi alle persone, perché è particolare.
0: Ok.

0: Tame Impala e Jenny qui su R101 nella nostra serata alle 19.41. Tra poco tocca a voi, amici, scegliere la canzone con la canzone il momento, la canzone che ti fa stare bene. Vi aspettiamo.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma, Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
7: Let's go! Da MyoWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dreamy X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizia a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
12: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
15: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: il momento della canzone che ti fa stare bene qui su R101. Siamo pronti al 331 80 90 101 a sentire la sua richiesta.
1: Ciao ragazzi, la canzone che mi fa star bene oggi è Torna, Alessia Davantello. Siete una bomba.

0: La voce stupenda di Natalie Imbruglia con Torn, e per chi è collegato al canale 67 del Digitale Terrestre, anche diciamo così le fattezze, la bellezza di Natalie Imbruglia, magari per noi che siamo, parlo plurale, non mai stati, perché c'è con me Fabio De Vivo.
1: Cioè ciao Aldo, allora devo dire,
0: ciao Bonazzo,
1: grazie, ma non sono io, sono gli ascoltatori. Bonazzi, ogni volta che io guardavo Natalie Imbruglia, devi sapere quante volte mandavo indietro il video e la riguardavo, cioè la amavo veramente tantissimo.
0: Lo so, in tanti sono radunati qui pensando ci fosse Natalie Imbruglia, diciamo in diretta, ma con magari noi ospite. Magari, perché no, potrebbe aggirarsi tra le persone, perché Natalie Imbruglia spesso viene in Italia, quindi...
1: Vero, però non ci soffermiamo su di lei, perché questa sera invece è un po' la serata di Robbie Williams. Prima sarà Katie Tunstall, e poi Robbie, insomma, che inizia sempre il suo concerto di solito con una frase celebre, che io vorrei edulcorare ma è molto difficile.
0: Sì, non lo so, perché tipo il mio nome è questo e per le prossime due ore
1: il vostro cuore è mio. Sì, lui dice sempre una roba del genere.
0: È vero,
1: chiaramente
0: è vero.
1: Non parla del cuore, avete capito, però è una roba che mi piace molto, perché farò
0: è vero, roll. è vero. L'hai detto questa cosa qua? Ciao, mi chiamo Fabio De Vivo per i prossimi 20 minuti.
1: Sì, mi hanno querelato, infatti.
0: Ah, ok. Va bene. Succede. Grazie Fabio De Vivo per questo momento. R101 sai che non si ferma mai.
1: No.
0: Mai. E infatti nel mai c'è un bel gruppo musicale. Si fanno chiamare X Ambassadors.
1: Chi è che ha deciso per loro, secondo te, questo nome?
0: Secondo me Claudio Randone, che ne sa sempre tanto di questo, di marketing e di nomi di band.
1: Sai che non sapevo.
0: Sì. Renegades, questa R101.

0: Ringrazio tutti gli amici qua presenti nello studio di R101 a Firenze. Ragazzi, aspettiamo Robbie Williams. Che c'è, Fabio?
1: Che ci sono un sacco di persone che mi hanno detto: sai che io seguo Aldo Paolini su Instagram, quindi volevo dirtelo, le ho incontrate qui fuori, soprattutto
0: davvero?
1: Donne, Aldo.
0: Ah, è incredibile.
1: Grande, bravo.
0: Grazie a Claudio Randone, Massimiliano, Fabio e anche Carlo. Ciao, a domani.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Una buona serata da Mattia Venini. Trump ha annunciato che l'accordo tra Stati Uniti e Iran verrà firmato domani a distanza e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. La sigla era già stata annunciata dai mediatori pakistani, ma poi smentita da Teheran, rinviato l'incontro a Ginevra. Tragedia sui 4.000 delle Alpi, 4 morti oggi tra le vette di Cervino e Monte Bianco, 7 decessi in 24 ore. L'ultima vittima un uomo straniero, il cui corpo è stato recuperato dai soccorritori svizzeri nella zona del ghiacciaio della Brenva. Ancora ignote le dinamiche. Alberto Stasi è uscito oggi definitivamente dal carcere milanese di Bollate, dove era entrato nel 2015, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. Il tribunale di sorveglianza gli ha concesso infatti l'affidamento in prova ai servizi sociali. Si va verso la revisione del processo. Giornata di manifestazioni a Roma, con 4 distinti cortei che hanno attraversato il centro storico, capitale divisa tra l'estrema destra del movimento Remigrazione e Riconquista e l'estrema sinistra dei collettivi studenteschi. 1500 agenti schierati, strade chiuse e bus deviati. Giallo a Milano, dove un uomo di 61 anni, noto interprete internazionale, è stato trovato morto nel suo appartamento, colpito alla testa, forse con un corpo contundente. Diverse le tracce di sangue rinvenute. Per gli investigatori si tratterebbe di omicidio. Mondiali di calcio in Stati Uniti, Canada e Messico. Alle 21 in programma Qatar-Svizzera. A mezzanotte l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Formula 1, la Mercedes di Russell in pole position a Barcellona davanti alla Ferrari di Hamilton e al leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: R101, traffico e mobilità.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A8 si resta in coda a causa di un incidente tra Busto Arsizio e Legnano in direzione Milano. Incolonnamenti per traffico intenso invece sulla A56 tangenziale di Napoli procedendo verso Pozzuoli, tra Doganella e Corso Malta e tra Vomero e Fuorigrotta. Infine sulla statale 101 Salentina di Gallipoli si segnala una corsia chiusa a causa di un incendio all'altezza dell'incrocio Galatone in direzione dell'incrocio Gallipoli. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
4: Pronti a cominciare, 23 minuti, questo è R101, il nostro Enjoy the Weekend fino a mezzanotte con me Leonardo Regazzoni, Claudio Cucurandone in regia. Un saluto a Aldo Paolini che vi ha accompagnato fino a poco fa, che se l'è spassato, adesso è stata una bella giornata e ora arriva in realtà la parte anche migliore, proprio del concerto di Robbie Williams a Firenze vero e proprio. Voi come state? Come ve la state passando? Più avanti ce lo racconteremo anche per bene. Benvenuti e godiamocela.

Così il sabato sera dell'Enjoy the Weekend qui su R101, questo 13 di giugno, è con me Leonardo Regazzoni e tutti voi dalla radio, dalla TV sul canale 67, la nostra applicazione gratuita e il nostro sito r101.it. Oggi volevo condividere con voi questa piccola curiosità. Sono tornato in un posto a Milano dove fanno un'ottima granita siciliana vera, quella bella densa, bella cremosa, con panna, e ho preso anche il tuppo, cioè questa brioche molto buona da abbinare con la granita. Mi veniva da a questo punto chiacchierare un po' riguardo quei dolci estivi o non per forza che ci fanno godere particolarmente. Magari ce li concediamo ogni tanto, non sempre, ma quando ce li concediamo è goduria pura, no? È un po', diciamo, c'è il gelato che è un po' un sempreverde in tante stagioni diverse, piace quasi a tutti, però poi si entra anche un po' più nel dettaglio, magari con i dolci tipici della vostra zona o comunque con un dolce che vi piace particolarmente. Se volete raccontarcelo al 331 80 90 101, un bel messaggio vocale con la vostra voce che vi sentiamo per bene, e fateci scoprire o ritirateci fuori un bel dolce, insomma, che vi piace spesso concedervi da mangiare. Tanto c'è Olivia Rodrigo.

0: Lauro, Comuni Immortali, la sua ultima canzone ritrovata qui su R101, parlando di dolci che ci fanno un po' perdere la testa, cioè il tuo dolce preferito, se vuoi raccontarcelo al 331 80 90 101 con un bel vocale.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire. Sono persone.
5: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radio Trailer.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
7: 7 eredi.
8: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
3: Radio Trailer. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro, batte, forte, sempre.
11: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Matteo!
13: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it. Just gonna
14: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
15: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
10: Figurati, me ne trovano un altro.
9: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
11: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
12: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
13: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: R101 Meteo.
15: Ben trovati da Umberto Cascone dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo stabile e prevalentemente sereno, a parte il transito di velature al centro-nord e un po' di nuvolosità sparsa nel settore alpino. Sui rilievi friulani, possibilità di isolati rovesci in probabile estensione alla fascia pedemontana. Non si escludono brevi acquazzoni anche sulle Alpi marittime. Temperature per lo più in rialzo, specie nelle zone interne e lungo il medio e basso Adriatico, con possibili punte intorno ai 33 gradi. Venti deboli a regime di brezza con rinforzi dai quadranti meridionali, mari calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Buon sabato a tutti quanti voi, questo è il nostro Enjoy the Weekend che ci porta a mezzanotte come tutti i giorni del weekend. 20 e 29 si parla di dolci e magari qualcuno è a tavola in questo momento ancora ai primi, ai secondi, non è ancora arrivato al dolce, se c'è, però insomma stiamo un po' condividendo il vostro dolce preferito, quello che vi concedete ogni tanto e che magari rappresenta anche bene la regione e la zona d'Italia in cui vivete.
1: Buonasera a tutti.
0: Ciao.
1: Il mio dolce preferito in assoluto è la torta duchessa specialità di Parma.
0: Parma.
1: Una delizia, delicatissima e prelibatissima. Se non l'avete mai assaggiata, accorrete numerosissimi. Ciao da Benita.
0: Ciao Benita, allora no, non l'ho mai assaggiata, sono andato a googlarla e devo dire che ha un aspetto molto raffinato, molto da duchessa proprio, vedevo anche un po' gli ingredienti, pasta frolla, le nocciole, c'è il cioccolato fondente, c'è la nota alcolica dello zabaione, insomma con sopra ogni tanto anche della frutta in guarnizione, sembra veramente molto molto golosa.
2: Ciao Leo, buonasera. Ciao. Sono la Sonia di Firenze, ti sto guardando su canale 67.
0: Ciao Sonia.
2: Sono rilassata a casa, è finita la settimana, mi godo il weekend e il mio dolce preferito sono tutti i semifreddi con la meringa. Adoro la meringa, la metterei ovunque, infatti anche quando compro il gelato ce la sbriciolo sopra. Un bacione a te, a tutti e buon weekend.
0: Questo è un bel upgrade, cioè sbriciolare la meringa sul gelato è una cosa che non ho mai fatto, mi fermavo ai biscotti, invece ci sta sicuramente bene. Beh dai, devo dire che finora ce la stiamo cavando bene, torta alla duchessa e meringa, si va sul sicuro. Se volete unirvi vi aspettiamo con i vostri racconti, messaggi vocali al 331 80 90 101. I don't know if you're looking at me or not, you probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

Poco fa eravamo nelle zone di Parma a parlare di questa buonissima torta della duchessa e adesso ci spostiamo un po' più a sud in zona Lecce, ci porta lì Marco proprio da quelle zone, che parla del pasticciotto leccese. Magari se siete stati in zona l'avrete assaggiato. Leggo che è questo scrigno di pasta frolla con poi crema pasticcera al suo interno, sembra anche dalle foto particolarmente buono. Andando in Piemonte invece si parla di Bonè, che è questo dessert al cucchiaio, originario in realtà delle Langhe ma poi diffuso un po' in tutta la regione, con uova, latte, zucchero, cacao, amaretti sbriciolati e ogni tanto anche un po' di rum. Consistenza diversa, ma secondo me anche questo, insomma, la goduria esce fuori. E poi, insomma, tra poco ne leggiamo e ne ascoltiamo altri se volete unirvi al 331 80 90 101. Intanto la musica, Sienna Spyro, la sua ultima canzone si intitola Material Lover, R101.

0: Sienna Spyro, Material Lover su R101. Lei fosse un dolce, sarebbe un dolce bello di classe, eh? Non lo so, una creme brulee o una sacher, qualcosa di raffinato. Tra poco arriva la canzone scelta da voi, quella che ti fa stare bene.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49€. DM, qui io sono, qui compro.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Non voglio essere fritto!
10: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
10: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
11: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
12: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
13: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
14: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
15: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
16: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
17: Deghi arredare il tuo giardino?
18: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
17: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
18: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
19: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
18: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
17: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
18: Deghi provare.
17: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: Tante le vostre richieste di canzoni che ti fa stare bene. Si torna un po' indietro nel tempo con un brano che insomma ci mette di buon umore e ci fa passare dei bei minuti. Al 331 80 90 101 abbiamo scelto il suo.
1: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene sarebbe High dei Lighthouse Family. Grazie, ciao.

Un duo britannico, i Loudhouse Family, la loro High dal 1997, richiesta come canzone che ti fa stare bene qui su R101. Grazie per averci riportato in quell'anno. Tra un'ora c'è un'altra occasione di ascoltare un brano scelto da voi con proprio la vostra voce, che può annunciarlo in diretta. Basta un semplice messaggio vocale al 331 80 90 101. Tra poco parte la partita di questa sera, anche dei mondiali tra Qatar e Svizzera alle 21, ne parleremo più avanti, poi giocheremo e dopo un po' di musica partiamo da il grande Avissi, questa è Addicted to You.

21 in punto, buona serata, buon weekend su R101, lo viviamo insieme come tutti i giorni, dal venerdì alla domenica fino a mezzanotte anche in TV sul canale 67 per chi vuole, per chi è a casa o comunque per chi è davanti al televisore. Con me Leonardo Regazzoni e tutti voi che vi fate sentire, siete parte integrante del programma anche con i vostri messaggi al 331 80 90 101. Tra poco, quindi state qui pronti che si gioca, arriva una domanda.

0: Just Give Me a Reason, Pink, siete su R101, buona serata. Nel nostro Enjoy the Weekend arrivati, se vi siete appena collegati, nel momento giusto, perché tra poco, anzi subito, c'è la domanda di questa sera. Siamo nel mondo dell'ornitologia, quindi degli uccelli. C'è questo team che ha monitorato in particolare una tipologia di rondone. Mi viene in mente perché abbiamo Claudio Cucù Randone in regia, ma al di là di questa coincidenza, questo rondone, che sono degli uccelli migratori piccolini, il peso circa di 50 grammi, e hanno essenzialmente trovato una sorta di nuovo record, cioè ha passato un sacco di tempo in volo senza toccare terra questo uccello, questo rondone. Quello che vi chiedo io è: quanto tempo secondo voi ha passato, considerando che è veramente quasi un record? Adesso è difficile fare confronti, ma penso che non esistano uccelli che stiano in volo più tempo di lui senza toccare terra. Quanto tempo sono stati in volo appunto questi rondoni secondo voi? Date proprio una stima temporale, o meglio dire, non hanno toccato terra per quanto tempo? Vi do già un indizio per togliere un po' di tentativi: non si parla di giorni, ma di un po' di settimane, ecco, mettiamola così, giusto per indirizzarvi un po'. 331 80 90 101, se volete provarci vi aspettiamo con messaggio vocale.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: pausa Magnetic R101 21 e 16. Buona serata. E sono tante, è tanto il tempo in cui questo rondone è stato in volo. È una nuova scoperta in realtà da parte di questi, di questo studio pubblicato da questo gruppo di ornitologi. È partito dal Belgio, ha fatto tutto un tragitto che poi andremo a vedere tra poco insieme. Quanto tempo è stato in volo senza toccare terra? Questo è importante, eh? Quindi per quanto tempo non ha toccato terra questo rondone secondo voi?
1: Ciao R101, sono Marcello Dall'Amazzo. Secondo me questo rondone è stato in volo per 14 settimane. Ciao!
0: 14 settimane, quindi 3 mesi abbondanti, direi, più o meno, 3 mesi e mezzo. Allora, buon tentativo, perché non si parla di giorni, come vi avevo detto. Già fossero 3 mesi e mezzo sarebbe abbastanza incredibile come dato. Vi dico che è un po' di più, quindi poi vedete voi quanto di più, ma di più del tentativo del nostro amico. Quindi, se volete, provateci per quanto tempo è stato in volo senza toccare terra questo rondone al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: giocando c'è questo rondone tipologia di uccello migratore che non ha toccato terra per tantissimo tempo, è stato in volo molto. Per quanto tempo, se volete provarci?
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Radio Trailer.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
11: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
13: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
14: Permesso? Che bel parquet!
15: Ha visto?
14: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
15: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
14: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
15: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
14: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
16: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
17: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta De Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online.
18: Carrefour.
19: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
20: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
21: Ecco la refurtiva McDonald's.
22: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
21: E ci sono anche i McFits irresistibili.
22: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
23: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
24: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
25: Yeah!
0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Light My Fire qui su R101, come state? Come sta andando questo sabato? Lo trascorriamo insieme, ovviamente per chi vuole, fino a mezzanotte, con anche una curiosità sul mondo animale. Ci stiamo provando insieme a capire il rondone, che è questo piccolo uccello migratore, pesa poco, circa 50 grammi, anche meno. Ha praticamente fatto un record, cioè è stato stimato che ha passato tanto tempo senza toccare terra, quindi in volo. Per quanto tempo vi sto chiedendo, secondo voi?
1: Ciao, per Ciao. Me 4 mesi e 6 giorni.
0: No, di più.
2: Per me 6 mesi.
0: Allora, ci avviciniamo, ma ce n'è ancora di volo da fare.
3: Sono Aleandro, la Formia, l'uccello, il rondone ha volato per, dovrebbero essere 10 mesi consecutivi.
0: Che poi io sto dicendo ce n'è ancora di volo da fare, ma si parla in questo caso di 10 mesi, cioè quasi un anno di volo senza toccare la terra per un uccello, ma è di più, pensa.
4: Ciao, io quasi quasi direi 19 mesi, l'età di mio figlio Lorenzo.
0: Capito?
4: Ciao a tutti, Matteo da Milano Marittima.
0: Capito Matteo, bravo, è proprio questo, 19 mesi che sono un anno e 7 mesi praticamente, quindi più di un anno e mezzo che questo rondone ha passato in volo partendo dal Belgio. Tra poco andiamo a vedere anche un po' nei dettagli come fa a mangiare, a dormire, a fare tutte le funzioni vitali. Intanto Rihanna, questa è Love the Way You Lie.

Illusion, Dua Lipa qui su R101. Sono 19 i mesi che ha trascorso in volo questo rondone. Dal Belgio è arrivato fino alle coste del Malawi e del Mozambico, prima di invertire la rotta in primavera e poi tornare in Belgio. Lui e in realtà in generale i rondoni fanno parte dell'ordine degli apodiformi, cioè hanno essenzialmente, praticamente non hanno i piedi, hanno degli arti inferiori molto ridotti che rendono quasi impossibile il decollo autonomo dal terreno. Per questo volano molto spesso e soprattutto hanno delle caratteristiche aerodinamiche incredibili, cioè riescono a stare in volo e fare tutto, cioè si accoppiano in volo, bevono sfiorando l'acqua e cacciano insetti in volo. Non solo, ma ovviamente si riposano e dormono in volo. Viene chiamato lo sleep soaring, che è questo sonno planato in stato di dormiveglia, sfruttando le correnti ascensionali. Quindi si mettono lì tipo aliante e senza utilizzare il loro motore vanno avanti. Tutto ciò a centinaia di metri d'altezza. E quindi niente, è incredibile pensare che per un anno e mezzo, ma in alcuni casi si legge fino a 29 mesi teoricamente possono arrivare, che sono più di 2 anni, questi uccelli non toccano il nido, non toccano terra e continuano a volare. Incredibile, abbiamo scoperto questa curiosità, questa particolarità. Tra poco canzone che ti fa stare bene, subito Samurai J, Flamenco Paranoia.

sta vivendo un grandissimo post Sanremo, Samurai J, con un grande successo con le sue ultime canzoni. Questa si chiama Flamenco Paranoia, nel sabato sera di R101, 21 e 41, insieme a me, Leo, fino a mezzanotte.

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99€ ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: La pubblicità sembra durare per sempre.
2: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
2: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: È permesso?
4: Prego.
3: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
4: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
3: Gliel'ho consigliato io.
4: No, il manutentore. È anche carino, sa?
3: Pure.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: Parti e se ti cancellano il volo?
10: Tanto io parto con Boscolo.
11: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
12: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
15: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
16: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
18: Ma è Kamik?
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
19: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900€ con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
21: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: appuntamento in cui si condividono memorie e emozioni legate alla musica, quella della canzone che ti fa stare bene. E non è solo una canzone, è proprio un po' un tornare indietro nel tempo, ritirando fuori viaggi, conoscenze e momenti del passato. In questo caso, tra le tante richieste arrivate al 331 80 90 101, abbiamo pescato questa qui.
1: Una canzone che mi farebbe stare bene, anzi benissimo, è Just Hanger Enough, perché proprio è il mood di questo periodo della mia vita. Non ne posso più del lavoro, non ne posso più dei colleghi, stufa, strastufa, quindi un bel Just Hanger Enough, Depeche Mode. Ciao a tutti, sono Gabriella, vicino del Balsamo, ciao ciao.

Mode su R101, canzone che ti fa stare bene. 1981, anno in cui accadevano tante cose. Per esempio, nasceva Britney Spears e tra le altre cose debuttava MTV con anche i video musicali che potete trovare anche sul canale 67, tra l'altro adesso su R101. Allora, chiudiamo con un po' di musica allora, poi tra poco parliamo di programmi della vostra serata. Partiamo dall'Imagine Dragons con Thunder.

22:00 puntualità svizzera nella serata in questo sabato qui su R101. Poco fa Harry Styles, la sua American Girls, lui che è fisso da forse da oggi per almeno 7-8 date a Wembley, Londra, suonerà lì quotidianamente, quindi sicuramente un bel avvenimento. Riprendiamo l'ora con un'altra bella canzone, Verve, Bittersweet Symphony, e poi i vostri programmi della sera.

0: presenti questo duo di musica alternativa francese, Lily Wood and the Prick e Robin Schulz, DJ e produttore discografico tedesco, con Prayer in C, cioè preghiera in C, che starebbe a indicare preghiera in Do maggiore, cioè C major, che in inglese, che tradotto in italiano sarebbe Do maggiore. Questa C sta a indicare la nota musicale. Siete su R101, 22 e 8 minuti, benvenuti se vi siete magari appena collegati, avete finito una cena fuori con amici, state ritornando a casa in macchina o comunque vi attende un lungo viaggio, magari anche per lavoro, mi vengono in mente taxisti, camionisti e tante altre persone che guidano proprio per lavoro. Un saluto a voi e un saluto a tutte le persone che lavorano in questa serata. È il momento, se volete, di farvi sentire, di raccontare come state finendo questa giornata, quindi sia che siate al lavoro, sia che invece magari abbiate finito da poco di mangiare, che siate a casa in modalità relax con il vostro compagno, la vostra compagna, amici o parenti, vi state magari vedendo un film, leggendo un libro, magari siete tornati dalla palestra, vi siete allenati, magari invece state preparandovi perché domani avete amici a pranzo. Insomma, qualsiasi cosa stiate facendo, se volete potete condividerla con noi. Il mio sabato sera prevede è la formula e poi la continuate voi col messaggio vocale al 331 80 90 101. Programmi più scontati e programmi anche più originali, e noi cerchiamo proprio quelli lì.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: in Maroon 5 con la produzione remixata di Room 9, 22 e 15 minuti, questa è R101, ci sono i mondiali anche in corso, la partita del gruppo B Qatar-Svizzera, 48esimo minuto, sta vincendo 1-0 la Svizzera, ha segnato Embolo. E aspettando poi Brasile-Marocco, che è un po' il primo big match di questo campionato del mondo di calcio, a mezzanotte, che è un po' l'ora in cui finisce anche il nostro programma, l'Enjoy the Weekend. Stiamo anche raccogliendo i vostri racconti di serata e proprio scoprendo appunto cosa state facendo in questo sabato sera.
1: Ciao R101, ciao. Sono Mattia da Modena. I programmi per stasera sono io e la mia famiglia che andiamo a prendere un gelato. Ciao ciao.
0: Un bel gelato non fa male con questo tempo, in questa stagione, ci sta sempre molto bene. Abbiamo parlato di dolci in prima ora, non so se eri già collegato. Abbiamo parlato di granite con panna, brioche, poi tante altre altri dolciumi molto interessanti. Il gelato mette d'accordo un po' tutti, quindi goditelo e buon gelato a te. Intanto Serena Brancale con Levante Delia con Al mio paese. Enjoy the music.

0: paese su R101, stiamo raccogliendo i vostri racconti di serata, ovunque voi siate, in giro per l'Italia, in giro per il mondo, al 331 80 90 101 con quello che state facendo in questa serata.
1: Sei un fan dei Duran Duran? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per una data del tour italiano dei Duran Duran. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
6: Matteo!
7: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come muta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 399 TAEC 587, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

giro di pochi giorni, e quindi tripletta molto, molto interessante. Nel frattempo ci state raccontando anche un po' la vostra serata, come la state passando. C'è il nostro amico Marco, 11 anni, super appassionato di calcio, che vuole fare le ore piccole per riuscire a vedere la partita. Sapete che quest'anno, con il fatto che i mondiali sono in America, Canada e Messico, ci sono dei fusi orari interessanti. C'è la partita del Brasile contro il Marocco a mezzanotte e insomma lui vuole cercare di vederne almeno un pezzo. Nel frattempo c'è Qatar-Svizzera 1-0 per la Svizzera, siamo al secondo tempo, poi vi aggiorneremo in caso di cambiamenti. In tutto ciò, tra poco arriva anche la canzone che ti fa stare bene, potete richiederla voi quando vi pare al 331 80 90 101, e subito c'è Ed Sheeran con una delle sue più famose, Shape of You.

con Moss, Kine ed Enox insieme, 22:36 su R101. Volevo salutare Isabella e Leo da Taranto, di ritorno da Martina Franca dopo una serata all'insegno della buona carne arrosto. Direi che tutto per il meglio, una buona carne arrosto, cena in compagnia, o eravate solo voi, e adesso rientro in macchina. Buon viaggio non solo a voi ma a tutte le persone che si stanno spostando. Tra poco la colonna sonora la scegliete voi, arriva la canzone che ti fa stare bene. Vi ricordo che c'è anche il nostro sito r101.it, dove trovate una lista di 101 canzoni estive che ti fanno stare bene, quindi potete anche preascoltarle e potete, se volete, richiederci la vostra, magari dicendoci che estate vi ricorda, che momenti dell'estate vi ricorda, quanti anni avevate, dove eravate quando ascoltavate quella canzone lì. Tutto questo al 331 80 90 101, con un bel vocale. Intanto canzone nuova di J-Ax, Ippi Yayo, però anche no. 1, 2

0: Yo, J-Ax qui su R101. Il 10 e l'11 di ottobre farà doppietta a Milano al Fabric e quindi ci sarà modo per chi vuole di ascoltarlo. Tra poco, canzone che ti fa stare bene, quindi rimanete qui.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento. Cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e 3 giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
12: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
13: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
14: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
15: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride. Just gonna
16: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
17: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
0: Sono le 22.45, buona serata e un ciao da parte mia Leonardo Regazzoni in questa serata che passiamo insieme come d'abitudine dal venerdì alla domenica, anche con la canzone che ti fa stare bene che viene a trovarci tutte le ore, basta un semplice messaggio al 331 80 90 101, in questo caso abbiamo scelto il suo.
18: La canzone che mi farebbe stare bene è Country House dei Blur.

0: Trovare i Blur Country House qui su R101 1995 e grazie per averla richiesta e in questo spazio della canzone che ti fa stare bene. Tra l'altro Country House, cioè casa di campagna, che ci sta bene per un fine settimana, ci sta bene per un weekend, magari qualcuno di voi ne approfitta per uscire un po' dalla città e andare in campagna in giornata o anche per un paio di giorni, o magari qualcuno fa il tragitto opposto, magari vive in campagna, vive in un piccolo paesino e nel weekend, faccio per dire, si va a pranzo, si va a fare un po' di shopping in città, a differenza della settimana lavorativa normale, classica. Va bene, abbiamo ancora un po' di tempo per stare insieme fino a mezzanotte, tante cose di cui parlare, parleremo un po' di musica, anche un po' di mondiali. Chiudiamo l'ora con tre canzoni, la prima è di Coez, è sempre bello.
1: È quasi sempre...

23 della sera in questo sabato 13 di giugno su R101. L'Enjoy the Weekend è il nome del programma che state ascoltando, ma è anche un po' quello che si spera che viviate in questi due giorni, no? Godersi un po' il weekend e il fine settimana. Con me Leonardo Regazzoni, tutti voi potete scegliere dalla radio, dalla TV sul canale 67, la nostra app gratuita, portatela ovunque voi siate, e il nostro sito r101.it.

Unconditionally, Katy Perry, siete su R101, il sabato sera lo passiamo insieme fino a mezzanotte con me Leonardo Regazzoni e con anche il mondiale, aspettando il big match tra Marocco e Brasile questa sera a mezzanotte. Per ora il Qatar ha pareggiato e attenzione, siamo nei minuti di recupero finali, a sorpresa ha pareggiato con la Svizzera, quindi 1-1 al momento, molto a sorpresa oserei dire. Tra l'altro mondiali di calcio, lo saprete, tra Messico, Stati Uniti e Canada, prima volta che si fa un mondiale su tre paesi diversi, anche la prima volta che c'è un'edizione a 48 squadre, quindi di solito ce n'erano un po' meno. Il pallone di quest'anno si chiama Trionda e ha un sensore interno che è di altissima precisione, che lo collega con la sala VAR, quindi la sala dove ci sono tutti gli schermi per controllare il fuorigioco, i falli, se la palla ha oltrepassato o meno la linea. Molto preciso, pensate, registra 500 volte al secondo, cioè ogni 2 millisecondi, e dà appunto delle risposte molto, molto precise alla sala VAR. C'era il dubbio che potesse dare fastidio il piccolo sensore ai calciatori all'interno del pallone, ma hanno fatto dei test al buio e non sono risultate, diciamo, delle differenze significative, e i calciatori non hanno riconosciuto una differenza esatta, diciamo, quindi per ora sta andando bene. Poi anche qualche altra caratteristica interessante che vediamo tra poco. Intanto arriva Francesco Gabbani con Frutta Malinconia, sempre qui R101.

Runway qui su R101, canzone che ormai sapete essere parte anche della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, uscito ormai da un paio di mesi al cinema. Iniziato invece da pochi giorni il mondiale di calcio, ne abbiamo parlato, e finita 1-1 ufficialmente la partita tra Qatar e Svizzera. A sorpresa, al 94esimo ha pareggiato il Qatar, e stavamo vedendo anche un po' di curiosità su questo avvenimento, questa manifestazione sportiva. Sono 16 stadi distribuiti tra i tre paesi che abbiamo visto prima, quindi Messico, Stati Uniti e Canada. Lo stadio Azteca, quindi in Messico, era l'unico che aveva già ospitato i mondiali. La finale si terrà nel New York, nel New Jersey Stadium, quindi a New York, nel New Jersey Stadium, che può ospitare fino a 83.000 spettatori. Tra l'altro, per la finale si esibiranno nel fine primo tempo Madonna, Shakira e i Coldplay, e stile baseball la fine primo tempo durerà invece che 15 minuti il doppio, cioè mezz'ora, per consentire in realtà proprio di fare più spettacolo, no? In questo gli americani sono molto bravi. Ci sarà un halftime show proprio un po' a livello del baseball, 30 minuti di grande musica che insomma interromperà la finale. Quindi bel ritorno anche e soprattutto per i Coldplay, che erano un po' che non si esibivano dal vivo all'interno di una manifestazione così grande. Va bene, dai, loro invece con questa collaborazione uscita un mesetto fa, Miles Smith, Niall Horan, si intitola Drive Safe. Enjoy the music.

0: Drive Safe, sono Miles Smith e Niall Horan insieme qui su R101, una ventina di minuti dopo le 11 della sera, siamo insieme ancora fino a mezzanotte, tra poco altre curiosità sul mondo del mondiale.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
3: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
8: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Prova la nuova Equilibrio Aurea Repair Dermo Crema Idratante a 5,89€. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibrio Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99€. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
16: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Zucchero, tutti i colori della mia vita qui su R101. Zucchero che il 6 di luglio sarà a Bologna, dall'Ara l'avevamo accennato qualche ora fa, e poi ci sarà il suo tour europeo che girerà veramente diverse località, da Graz in Austria il 14, in realtà prima, scusate, il 14 giugno, cioè domani, Graz, poi farà Zurigo due date il 17-18, poi Francoforte, Monaco, Nizza, Wembley addirittura nel Regno Unito, e poi torna in Italia con un po' di date, Pescara, Perugia, Lucca, e poi arriva appunto a Bologna il 6 di luglio. Nel frattempo saluto la carovana di Marco, Riccardo e Sabrina, che sono pronti per una giornata al mare domani. Ci scrivono che vanno in zona direzione Liguria per, si spera, farsi un bel bagno, anche perché ho visto che le temperature in questo weekend dovrebbero alzarsi particolarmente in tutta Italia, quindi ci sarà particolarmente caldo e si spera anche in...

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: qui su R101. Lei viene dall'Armenia, questa è la sua canzone più famosa che le ha dato visibilità a livello mondiale. Tra poco in giro per il mondo, probabilmente, anzi sicuramente, perché da lì non si scappa, arriverà la canzone che ti fa stare bene, chissà la nazione, l'anno, il genere, se è una band o un cantante singolo che ci richiedete proprio in questo appuntamento che tutte le ore viene a trovarci qui su R101. Ricordo, visto che l'estate sta arrivando, se volete richiederci delle canzoni che ti fanno stare bene in versione estive, o meglio canzoni estive che ti fanno stare bene, che vi ricordano delle estati del passato, e potete richiedercele al 331 80 90 101 motivandoci anche il perché quella determinata canzone, e magari dicendoci cosa vi ricorda, che estate vi ricorda in particolare. Loro sono tornati invece insieme per la seconda volta, seconda collaborazione a distanza di un paio d'anni, Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'amore. Eccola qua.
1: Sì.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, la loro ultima canzone ascoltata qui su R101. 20 minuti a mezzanotte, ce li gustiamo insieme con la canzone che richiedete voi e quella che ti fa stare bene.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Charm. Tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Just gonna
10: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
11: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
14: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: qui l'appuntamento della canzone che ti fa stare bene qui su R101. Sempre voi a richiederla, basta un semplice messaggio scritto vocale al 331 80 90 101. Si torna un po' indietro nel tempo, dove?
1: La canzone che farebbe stare bene oggi è Tori Amos che canta Cornflakes.

Girl, canzone che ti fa stare bene su R101 con Tori Amos, ci avete riportato al 1994, canzone che chiude anche il nostro sabato sera dell'Enjoy the Weekend. Da domani mattina ovviamente potrete richiedere altre canzoni che ti fanno stare bene da qui, diciamo per tutta la giornata, una ogni ora. In quell'anno, dal punto di vista cinematografico, succedevano un sacco di cose, perché debuttava al cinema Forrest Gump, anche The Mask, Il postino di Troisi in Italia il 1 settembre, e la serie TV Friends il 22 settembre sempre del 1994. Quindi tanti avvenimenti. Nasceva anche Justin Bieber, giusto per rimanere in ambito musicale. A proposito

0: Sorry, scusa, lo siento, i Pinguini Tattici Nucleari, canzone che ormai è diventata a tutti gli effetti una hit pre-estiva, perché l'estate non è ancora iniziata ufficialmente, però questa si candida ad essere una delle più ascoltate nei prossimi mesi. Siamo arrivati alla fine per oggi, se volete ci si risente, ci si rivede domani a partire dalle 20, sempre con me Leonardo Regazzoni per un'altra serata dell'Enjoy the Weekend. Grazie a Claudio Cucurandoni in regia, grazie a tutti voi, a domani.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 Meteo.
2: Bentrovati da Umberto Cascone dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo stabile, prevalentemente sereno, a parte il transito di velature al centro-nord e un po' di nuvolosità sparsa nel settore alpino. Sui rilievi friulani, possibilità di isolati rovesci, improbabile estensione alla fascia pedemontana. Non si escludono brevi acquazzoni anche sulle Alpi marittime. Temperature per lo più in rialzo, specie nelle zone interne e lungo il medio e basso Adriatico, con possibili punte intorno ai 33 gradi. Venti deboli a regime di brezza, con rinforzi dai quadranti meridionali, mari calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
3: Ulala! Buon weekend a tutti! Inizia qui il Dance Party di R101. J'adore! Sono Regina, la vostra regina del weekend, e vi farò ascoltare le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Vai con il Dance Party! Cominciamo!

0: 101 Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco. Shut up.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
0: Continua il nostro party con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance. Buon divertimento da me, da Regina e da tutta R101. Questo è Dance Party.

0: 101 Dance Party torna tra poco con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Ciao, sono Giorgio Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
4: I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a €39,90. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

là là! La vostra regina vi fa divertire con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Sicuramente tra queste c'è anche la tua preferita, R101 Dance Pop.

0: the music.
1: Io sono magico, italico, romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: E in

0: 101 Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Oh yeah! Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi, insieme alla vostra regina, R101

0: 101 Dance Party torna tra poco con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale:
3: apri R101.
2: R101.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
0: Continua il nostro party con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance. Buon divertimento da me, da Regina e da tutta R101. Questo è Dance Party.

0: Abbiamo fatto tardi, ma ci siamo divertiti con le canzoni dance più belle, dico più belle, dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party con la vostra regina. J'adore.
1: R101. Enjoy the music.